0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a USA e più che altro alla difesa degli Stati Uniti, che finanzia un progetto per studiare il cervello dei videogiocatori e ricrearlo sotto forma di intelligenza artificiale per impieghi militari. Quindi se siete imbattibili ai videogiochi, potreste offrirvi come cavie per il prossimo studio dell'Università di Buffalo negli Stati Uniti, nello stato di New York. L'obiettivo della ricerca è ricavare informazioni utili per la messa a punto di un sistema di intelligenza artificiale che sia capace di controllare, coordinare spostamenti e azioni di un'intera flotta di robot militari. Non a caso lo studio è stato finanziato con oltre $300,000 dalla DARPA, l'agenzia del governo di Washington, che si occupa di progetti speciali in ambito militare e strategico. I partecipanti al test dovranno giocare partite da 5-10 minuti a un gioco di strategia appositamente sviluppato dai ricercatori. Durante le sessioni di gioco, gli scienziati sottoporranno il cervello dei gamer ad elettroencefalogramma e registreranno i movimenti dei loro occhi sullo schermo con telecamere ad alta velocità. I dati ricavati dallo studio di 25 soggetti, tutti reclutati tra videogiocatori con una lunga esperienza dietro al joystick e una comprovata storia di successi, verranno utilizzati poi per addestrare un'intelligenza artificiale di nuova generazione, in grado di controllare contemporaneamente il movimento di 250 robot sia a terra sia in cielo in ambienti altamente imprevedibili. Per esempio, dove la visibilità diminuisce improvvisamente a causa del fumo o dove compaiono ostacoli che sbarrano la strada o costringono a cambiare repentinamente la rotta. Gli esseri umani possono trovare strategie uniche e originali alle quali un computer potrebbe non arrivare mai. La maggior parte delle applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale che vediamo oggi sono confinate ad ambienti deterministici, dove è relativamente facile prevedere l'evoluzione del sistema, spiegano i ricercatori alla stampa. Ma come si comporterebbero in un ambiente reale? Obiettivo dei ricercatori non è tanto realizzare una superintelligenza capace di controllare nel dettaglio le azioni di centinaia di macchine contemporaneamente, quanto quello di creare un software capace di coordinare il comportamento grazie a una visione d'insieme del sistema nel suo complesso. Dunque, durante un'operazione militare, per esempio, ciascuna unità sa che cosa deve fare e come muoversi nell'ambiente, ma è il coordinamento centrale che fornisce indicazioni sulla direzione da seguire, che decide se è il momento giusto per attaccare il nemico o se invece è meglio ritirarsi. Questa guida è ciò che gli scienziati poi di Buffalo vogliono ricreare sotto forma di intelligenza artificiale, appunto. E allora, con queste curiosità, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è.

0: Rewind.
1: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
2: E ci siamo tornati. 109esima puntata ci riporta, ci lontano dalle vacanze, no, ancora ci siamo, ma ci riporta nel vivo della trasmissione con Valentina Giusti, chissà ma abbronzata che sarà, e noi siamo molto curiosi di vederla, ad ascoltarla e di ritrovarla qui con noi. Ciao, ciao. Vale,
3: ciao, in realtà ero già tornata l'ultima volta, è successo che non si poteva.
2: Ah, è vero, sì, c'erano insomma i due. È vero, sì, sì.
3: Allora, però ben ritrovato lo stesso.
2: Sì.
3: Ben ritrovato.
2: Ne abbiamo saltato una per colpa mia, ve lo dico subito.
3: Non
2: quindi
3: lo volevo dire, perché l'ho detto io.
2: Senti, allora, il tema che io leggo qui sotto mi spaventa un pochino.
3: Perché lo sai com'è nata questa puntata?
2: No,
3: sai
2: non,
3: che ogni,
2: sì,
3: volta
2: ogni volta ne, è una cosa estemporanea la nascita.
3: Esatto, la nascita delle puntate nasce sempre da una curiosità che mi viene in mente, no? Quante volte ci sentiamo dire: oh, ma quando cresci, cioè, come dire, quando cambi, no? E allora mi sono interrogata sul mondo della natura, dove veramente ci sono dei casi in cui crescere significa veramente cambiare, ma cambiare tantissimo.
2: Cioè, io da piccino, scusa, c'avevo capelli neri, come vedi, cioè, ma castani, ora ce l'ho bianchi, sono cresciuto,
3: tu,
2: no?
3: Sì,
2: no,
3: no. Sì, però tu non sei un animale che fa una vera e propria metamorfosi. Per alcuni animali crescere significa cambiare corpo,
2: mamma,
3: cambiare
2: mia,
3: tutto.
2: Senti, a me quando io ho letto Metamorfosi, a me io sono andato a parlare a Kafka, te lo ricordi?
3: Ah, l'uomo che diventa, la Metamorfosi.
2: Sì, che diventa ragno, insomma,
3: sì,
2: quel poro Cristo.
3: Oddio, no, io quella Metamorfosi un po' mi disturba anche a me.
2: Allora, va
3: però
2: bene,
3: invece allora, nel mondo animale ci sono delle metamorfosi veramente bellissime. Io ne ho scelte alcune, ho fatto una selezione per raccontarvele un po', per raccontarvi che cosa succede, quanta fatica crescere nel mondo animale. Il primo è quello più eclatante, quello che conosciamo tutti, la farfalla.
2: La farfalla, quella io te la metto, volevo semplicemente cambiare, fare una cosa che mi piaceva farti vedere, quindi lo farò al volo, eccolo qua.
3: Certo.
2: Allora, la prima cosa che ci fa vedere la farfalla, che tra l'altro è quella che abbiamo in screen.
3: Sì,
2: no?
3: Sì, sì, perché diciamo che tra tutte le metamorfosi parlerò oggi, la farfalla compie una metamorfosi completa.
2: Okay.
3: Che cosa vuol dire? Vuol dire che nasce un animale e muore che è completamente un altro animale.
2: Per esempio,
3: partiamo dall'inizio. L'ordine, si dice sempre l'ordine degli animali, no? Lepidotteri, di cui fanno parte farfalle e falene. Sono insetti, quindi hanno 6 zampe, hanno un corpo diviso in testa, torace e addome, e da adulti hanno 4 ali, le farfalle, ricoperte di quella che volgarmente si dice una polverina magica.
2: Sì,
3: esatto,
2: quella che li fa volare.
3: Sì, sono minuscole squame che veramente gli permettono,
2: se tu le tocchi, che vai via la polverina, non volano più.
3: Esatto.
2: Quindi vedrai qualcosa.
3: Sono presenti praticamente, Giuseppe, in tutto il mondo, dalle foreste tropicali alle
2: ci
3: montagne,
2: quelle farfallone grosse,
3: fino agli ambienti urbani. Sì, e quella della farfalla, dicevamo, è una metamorfosi completa, perché il ciclo vitale di una farfalla è così suddiviso: uovo, bruco, crisalide, adulto. E qui c'è una cosa veramente interessante.
2: Qui mancherebbe l'uovo.
3: Manca l'uovo,
2: immagine,
3: perché è minuscolo.
2: No,
3: sì.
2: No, vabbè.
3: Che cosa succede? Il bruco e la farfalla, che sono gli animali, no? Perché l'uovo e la crisalide, quella che volgarmente chiamiamo bocciolo, sono proprio delle fasi, sono il luogo dove avvengono dove avviene la trasformazione. Ma il bruco e la farfalla sono due animali completamente diversi. chi è il bruco? Il bruco praticamente è una macchina da guerra per mangiare. Perché? Perché deve accumulare energia e deve crescere rapidamente. Quindi mangiano fiori, mangiano qualsiasi cosa, insomma, gli capita a tiro. Mentre la farfalla adulta, dopo tanta fatica, è principalmente dedicata alla riproduzione e poi alla dispersione. E anche osservandoli, il bruco non vola, la farfalla vola. E avere una separazione così netta tra le due fasi vitali principali è un vantaggio evolutivo incredibile. Perché? Perché lo stadio di bruco e lo stadio di farfalla non entrano in competizione tra loro, perché uno vola, uno no, quindi non si danno noia a vicenda, capito?
2: Quanto tempo impiega a fare questa trasformazione?
3: È molto vario nel mondo delle farfalle, però diciamo che la fase finale, quella da farfalla, come linea guida è quella più breve. A volte anche poche ore. Sì.
2: E ora? In tre ore.
3: Ti ricordi quando abbiamo parlato anche delle farfalle monarca, che praticamente compiono quel grandissimo viaggio in America e arrivano i nipoti?
2: Ah sì, quelle famose. Mamma mia. Ah, fanno la trasformazione in volo. Sì,
3: esatto,
2: è vero. Mamma mia, ragazzi. Comunque c'è da dire che la natura anche qui si è sbizzarrita, perché insomma se guardiamo questo bruco che c'ha poi quelle cose, vedi, nere, gialle, a un certo punto fa un rimpastone dentro la cricalide e scappa.
3: Diciamo che non fa proprio un rimpastone. È quello che succede dentro la crisalide, è una magia.
2: Ma l'avranno studiata, io
3: cioè,
2: penso.
3: Non si può immaginare semplicemente che il bruco si addormenta e poi si risveglia con le ali. All'interno di quel bozzolo, diciamo, della crisalide, avviene proprio una riorganizzazione profondissima dei tessuti. Cioè, crea un animale completamente diverso. E pensa che la crisalide la crisalide è il corpo del bruco, va bene, che praticamente diventa un involucro protettivo, ma la crisalide è fatta anche da fili di seta che il bruco produce proprio per proteggersi.
2: Cioè, comunque, se tanto mi dà tanto, dentro quel bruco ci deve essere una farfalla da impastare, mi viene da dire, perché sennò
3: dentro quel bruco ci sono tutti i pezzettini per comporre una farfalla.
2: Perfetto, va bene. Che nel frattempo questa composizione ma deve rimanere come ente vivo.
3: Certo, se muore il bruco la farfalla.
2: Va bene, interessante comunque. Insomma, le farfalle ci stupiscono. Poi
3: tantissimo,
2: dove vuoi andare
3: vero.
2: A parare?
3: Allora, poi invece ti voglio portare negli stagni, nei laghi, nei fossi, nelle zone un po' più paludose, negli ambienti umidi.
2: E che c'è?
3: Le rane.
2: Vabbè, le rane mica si trasformano in farfalle, insomma.
3: Le rane non si trasformano in farfalle, questo è corretto, ma i girini si trasformano in rane.
2: Ah, ecco, l'avevo visto il girino.
3: Sì.
2: È vero, i famosi girini, quegli animalini che insomma, assomigliano anche a qualcos'altro.
3: Non sempre ci pensiamo, ma il girino è un altro animale rispetto alla rana, perché quando nasce il girino è un animale perfettamente adatto alla vita acquatica.
2: Sì,
3: infatti
2: ha la coda,
3: un corpo piccolo e arrotondato, ha le branchie e un sistema per muoversi, un sistema locomotorio che è concentrato soprattutto sulla coda. Piano piano passano i giorni, lui mangia alghe, piccole cose che stanno lì, quindi questa cosa ricordatela, perché cambierà anche completamente l'alimentazione nelle due fasi. Sì. Che cosa succede? Iniziano a comparire le zampe posteriori sul girino.
2: C'è un girino con le zampe?
3: Sì, se si va in zone dove ci sono molti girini, si vedono proprio, si vedono alcuni girini con le zampe. Compaiono le zampe posteriori, poi quelle anteriori, i polmoni iniziano a cambiare, ad avere bisogno di aria e diventano fondamentali, e la coda, che era così importante quando erano girini, viene piano piano riassorbita. E cambia anche l'apparato digerente, lo dicevamo. Perché? Perché cambierà completamente la dieta. Il girino, si diceva, si nutre soprattutto di materiali vegetali, alghe che trova sul fondo del fiume.
2: E la ranotte?
3: Mentre la rana adulta generalmente è carnivora, quindi si nutre di piccoli insetti, di piccoli animali. Ma sai chi è che dà l'ordine al girino di trasformarsi in rana? Perché questa cosa mi ha... Da dove parte l'input?
2: Sarai qualche giorno della primavera, no?
3: No, no, dalla tiroide.
2: Cosa?
3: Sì, perché sono gli ormoni tiroidei che svolgono un ruolo fondamentale nella metamorfosi degli anfibi.
2: Mamma mia.
3: Praticamente cioè proprio è la tiroide che con l'ormone tiroideo dà questi input e gli dice: ehi, come si dice noi, no? È arrivato il momento di cambiare, di crescere.
2: Senti, ma questa fase di ranocchie e girini, no? Non è che poi le ranocchie, quando vedono i girini, siccome già quelli diventano carnivore,
3: no,
2: cioè,
3: no,
2: li
3: no
2: mangiano,
3: non li mangiano,
2: no, tante le volte, perché sai. Insomma, c'è quei rosponi grossi, no?
3: No,
2: anche
3: no,
2: i rosponi
3: no.
2: Sono prima girini?
3: Sì, certo, sì.
2: Beh, insomma, interessante anche questo.
3: Te pensano, nasce, che è un piccolo corpo perfetto proprio per nuotare, e poi termina con un corpo che è perfetto per saltare.
2: Sì,
3: incredibile.
2: C'è da dire che sì, il girino, tra l'altro, mi sono sempre rimasti simpatici,
3: vero?
2: Dico, chissà perché. Tra l'altro, i girini, se sono nel fiume, vuol dire che l'acqua è pulita.
3: Verissimo,
2: io sapevo anche
3: verissimo.
2: Questa, quindi figurati.
3: Vero.
2: Va bene. E dove andiamo adesso?
3: Adesso ti porto verso una trasformazione che forse è la meno conosciuta.
2: Cioè?
3: Siamo sempre nella classe degli insetti.
2: Sì.
3: E siamo sempre nello stesso ambiente un po' palustre, un po' umido delle rane, ma ti voglio far conoscere la libellula.
2: La libellula?
3: Sì. Perché la libellula...
2: Eccola qua.
3: Praticamente compie una metamorfosi anche lei completa, e soprattutto con una modalità molto molto molto interessante, anche un po' impressionante. A te ti farà un po' impressione questa, te lo
2: me
3: dico,
2: lo immaginavo io, scusami, questa è una libellula già fatta, allora
3: questa è una
2: chi la può vedere, no?
3: Sì.
2: Quattro ali, insomma, che noi l'abbiamo sempre scambiata per gli elicotteri, insomma, ci piaceva questa libellula.
3: Bravo, perché è un animale incredibile, perché riesce a volare in tutti i sensi e anche a rimanere sospesa ferma.
2: È terribile, questi livelli sono proprio... Però da che nasce? Sarà stato un bruco anche
3: nasce
2: lei?
3: Nasce da una larva che comunemente viene chiamata ninfa e che vive sott'acqua. Sì,
2: sott'acqua. Come le zanzare.
3: Sì, sott'acqua, e è già un predatore però, perché infatti si nutre di larve di insetti, di piccoli crostacei, di girini.
2: Lo vedi che c'è Parini?
3: Le rane non le mangiano, ma le piccole libellule sì, e altri piccoli animaletti acquatici. Ma la ninfa possiede un apparato boccale che scientificamente viene chiamato labium, che è praticamente è una maschera che può essere proiettata in avanti per afferrare la preda, cioè è praticamente una piccola trappola mortale.
2: Ho capito, qui non ce l'ho l'immagine però.
3: Ecco, questa è l'immagine della trasformazione, perché che cosa succede? Dopo una lunga fase acquatica, la ninfa ad un certo punto decide che è il momento.
2: E scatta la tiroide anche a lei?
3: Gli scatta la tiroide.
2: non
3: gli scatta
2: tanto
3: la tiroide.
2: Mi dà tanto questa tiroide.
3: Esce dallo stagno e si posiziona in un filo d'erba, in un vegetale. A quel punto che cosa succede? Si apre e da quella che sembrava essere una creatura acquatica esce una libellula.
2: Chissà
3: già
2: le ali chissà come le avrà spiegate, tutte
3: come le avrà spiegazzate. Lo sai che ho pensato la stessa cosa. E da quel momento non nuoterà più, volerà.
2: Da quel momento però si arriva una ranocchia che è un girino trasformato.
3: Se la mangia,
2: ha detto, quando ero piccino ci metteva.
3: È vero, cioè, è vero.
2: Il mondo
3: è vero.
2: Si ribalta, insomma. No,
3: sì, e invece la libellula inizierà a mangiare insetti in volo.
2: Va bene, poi dove mi porti?
3: Poi ti porto al mare, perché comunque non dimentichiamo che ancora siamo ad agosto, l'abbiamo detto prima, e quindi ti porto al mare, dove c'è un personaggio che tutti abbiamo visto, che non compie una vera metamorfosi come la farfalla.
2: Che fa?
3: Si cambia, deve cambiare, perché che cosa succede? Sto parlando del granchio.
2: Eccolo,
3: va bene?
2: Qua, un granchio è simpaticissimo,
3: è
2: cammina
3: di lato,
2: c'è, cioè, sì, anche lui, Polino, sì. Insomma.
3: Sì, e che cosa succede? Praticamente lui possiede un esoscheletro, che questo significa che ha uno scheletro esterno, ok? È solo che lui cresce, perché oggi parliamo sempre di animali che crescono, no? Il motto di oggi è: oh, ma quando cresci?
2: Infatti.
3: Quindi, quando il granchio cresce, che cosa succede? Non c'entra più, perché la corazza non cresce con lui.
2: E quindi
3: la cambia. Sì, che cosa succede? Succede, il processo scientificamente si chiama ecdisi, cioè muta. Succede che sotto il vecchio esoscheletro se ne forma uno nuovo, e quando arriva il momento, il granchio praticamente apre il vecchio rivestimento, quello stretto, e esce con quello che gli sta meglio invece.
2: Insomma,
3: solo che c'è questa cosa molto vantaggiosa, ma rappresenta un momento molto delicato della vita del granchio. Perché? Perché quando esce dalla corazza vecchia, quello che è dentro è ancora morbido, perché altrimenti sarebbe di troppo poco più grande, no? E quindi che cosa deve fare il nostro granchietto?
2: Si deve nascondere.
3: Sì, deve trovare un rifugio e aspettare che la nuova corazza diventi dura come una vera corazza.
2: E anche lui ha le sue beghe, vedo, insomma.
3: Sì, però ha un grandissimo vantaggio.
2: Cioè?
3: Perché se per esempio perde una chela, questo fare le mute gli dà la possibilità di rigenerare le appendici perse. Okay. E quindi nel nuovo esoscheletro che si forma sotto è probabile che ci sia la chela che era stata perduta.
2: E come se la riattacca, scusa?
3: No, si riforma, capito? Perché tanto rifà tutto da nuovo sotto e riforma anche il pezzo mancante.
2: Oddio, questo mi sembra... Che rifà tutto come se fosse un'armatura di Robocop. Cioè,
3: esatto,
2: fammi capire, cioè.
3: Però tanto che è lì a rifarla, la rifà per bene.
2: Va bene, ok. Va bene, vedo l'ultimo animaletto qua.
3: Allora, l'ultimo animaletto
2: questo
3: è
2: non si trasforma
3: un
2: per
3: personaggio che cambia aspetto senza trasformarsi.
2: Esatto, infatti questo te lo metto qui, guarda, questo.
3: Sì, voglio chiudere proprio con lui, perché ci permette anche di sfatare alcuni miti, no?
2: Il camaleonte,
3: sì.
2: Chiama così.
3: Bravo, lui non cambia aspetto perché si trasforma in un altro animale. Lui è in grado di modificare rapidamente la propria colorazione. Ma come cambia colore? E qui, guarda, ho una curiosità bomba.
2: Lo cambia perché
3: per mimetizzarsi.
2: Avrà i pigmenti.
3: Sì, vero. Ma noi per molto tempo abbiamo creduto che lui lo faccia solo per mimetizzarsi, quindi metti il camaleonte davanti a una parete rossa e lui prende delle colorazioni rosse, il che è vero, ma è una grossa semplificazione di quello che fa lui, perché in realtà lui con la colorazione parla. Infatti ha proprio ogni colorazione che assume ha una funzione comunicativa, cioè alcune colorazioni significano corteggiamento, altre aggressività, altre servono per termoregolare, perché trattengono di più o di meno il calore. È solo in parte il mimetismo. E pensa che, come dicevi te, come fanno a cambiare colore? Modificano la disposizione di delle strutture microscopiche della pelle, che si chiamano proprio iridofori. perché sono iridescenti e che modificano quindi la maniera in cui la luce viene riflessa.
2: Sì. È chiaro.
3: E gli occhi? Guarda, nell'immagine si vede, gli occhi sono un altro superpotere, perché riescono a muoversi indipendentemente l'uno dall'altro, ma se vedono una preda, subito tutti e due si proiettano sulla preda.
2: Beh, c'è da dire che, allora, prima di tutto l'osservazione a livello di colori, questo è un po' indeciso.
3: Lui, cioè, è indeciso,
2: non si
3: sì.
2: sa cosa li prende, quasi tutti
3: sta
2: quindi.
3: Corteggiando e arrabbiando, sì, cioè, e proprio, termoregolando.
2: Vabbè.
3: Per oppure davanti a una carta da parati particolarmente colorata.
2: Va bene, per gli occhi stendo un velo pietoso, perché insomma poverino, non sono la parte più strana, sembra che sia un dinosauro davanti.
3: Vero.
2: Va bene, senti però, insomma, questi come si chiamano gli animali che fanno le hanno un nome particolare oppure no?
3: No.
2: Animali da metamorfosi,
3: sì.
2: No?
3: Niente, sì. No? Animali che fanno metamorfosi.
2: Va bene, grazie Valentina.
3: Però hai capito quante trasformazioni si vedono
2: sì,
3: in natura?
2: Assolutamente. Cioè, voglio dire, anche noi nasciamo piccoli, abbiamo i peli in testa, siamo rosei, siamo paffutelli, poi quando cresciamo...
3: Cioè, nasce che nuota e finisce che salta.
2: Sì, sì, è vero, sì, sì.
3: Veramente.
2: Vabbè, ok.
3: C'è chi striscia e poi vola, insomma, a me mi sembra un mondo parecchio fantastico.
2: No, quello
3: fantastico.
2: Che parte i nonni, arrivano i nipoti, è eccezionale.
3: Capito. Cioè,
2: come erano le farfalle?
3: Monarca.
2: Ecco, sì, proprio... fate bene essere monarca, perché insomma va bene. Allora, grazie Valentina di questo volo che ci ha fatto fare con questa metamorfosi. Io mi sono messo nero, chissà cosa mi mette.
3: Quando uscirai da qui, che colore sarai?
2: Cosa sarò? Mi sono mimetizzato col camaleonte, quindi
3: sarai colorato come me.
2: Va bene. Allora, grazie Valentina Giusti. Appuntamento alla prossima puntata, e sempre qui su Radio Fly con Gatta Cicova. Qui tutti ormai. Insomma,
3: anche farfalla Cicova ormai.
2: Sì, ormai tutto Cicova. Ciao Vale,
3: ciao.
1: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 20 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:13 e tramonta alle 19:53, ora legale. La luna sorge alle 14:44 e tramonta alle 23:30, primo quarto. La chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle, San Filiberto e San Samuele.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 agosto del 1977 la NASA lanciava da Cape Canaveral la Voyager 2, tra le prime sonde spaziali esploratrici del sistema solare esterno, che ha dato vita ad una tra le più ambiziose e avvincenti missioni spaziali senza equipaggio. La Voyager 2, tuttora in attività, è protagonista di una straordinaria avventura che dura da oltre 40 anni.
0: Benessere naturale.
1: Utili rimedi verdi. Mescolando 50 grammi di olio di mandorla dolce, 16 gocce di olio essenziale di geranio, 7 di olio essenziale di rosmarino e 2 di menta piperita, si ottiene un olio da massaggi tonificante, perfetto per prepararsi alle camminate in montagna e molto utile anche per allontanare i fastidiosi insetti ed evitarne le punture.
0: Consigli pratici.
1: Conservare i funghi. In montagna si iniziano a trovare i funghi, una volta raccolti per seccarli si puliscono con uno straccio e un coltellino senza però lavarli, poi si tagliano a fettine e vanno messi su delle grate esposte ai raggi del sole, mentre di sera si tolgono per evitare l'umidità. Non si deve usare il forno perché li renderebbe coriacei.
0: Hanno detto?
1: Nella semplicità si nasconde il divino. Fabio Volo. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì di primo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Bernardo e ai Filiberto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 20 agosto Salvatore Quasimodo, Carla Fracci, il musicista Stelvio Cipriani e la cantante Arisa. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 28° grado del leone, sei facilitato a guadagnare da tutti quei prodotti che vengono dalla terra, dal grano all'oro. Tanto per capirci, hai una buona capacità organizzativa che ti è di grande aiuto nel lavoro. Sei pratico, semplice, socievole. La tua presenza in società anima notevolmente l'ambiente per l'allegria che sai comunicare agli altri. Spesso ti capiteranno colpi di fortuna e non ti troverai mai a corto di mezzi finanziari. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo giovedì 20 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. In vista un progetto che va in porto, un contatto importante a cui da tempo facevamo la corte, una soluzione geniale per risolvere un problema di lavoro. Concediamoci potendo un bel viaggio, altrimenti nessun rimpianto, anche in città possiamo divertirci da matti. Toro, siamo piuttosto su di tono. In settimana abbiamo avuto le nostre grane, ma oggi abbiamo modo di prenderci cura di noi. La giornata in sé scorre piuttosto fluida e serena, un buon momento per goderci il meritato riposo. Gemelli, l'umore non è alle stelle con la luna opposta, ma i ritardi e i disguidi sul lavoro si appianano con la calma e il senso pratico. L'eccessiva faciloneria minaccia di portarci fuori strada, così come i colpi di testa, assolutamente da evitare. Cancro, approfittiamo di una pausa per rassettare la casa o fare ordine negli armadi, oppure organizziamo una gita romantica. La persona a cui pensiamo chiamerà. Su con la vita, con un pizzico di entusiasmo in più, siamo a cavallo. Leone, a potenziare la nostra natura già imperiosa, entra in gioco la luna in Sagittario, che ci fa guadagnare in apertura e ottimismo. Serata perfetta per dare una festa. L'atmosfera è rilassata, le facce sorridenti. Vergine, per fare bella figura con dei nuovi clienti, pianifichiamo tutto con un buon margine di tempo, in modo da ovviare a eventuali intralci dell'ultima ora. L'ambizione ci sprona, eliminiamo l'incertezza e fidiamoci di contatti sicuri, siamo vicini alla meta. Bilancia, scoperta di nuovi interessi con chi frequentiamo attualmente. Nelle nuove conoscenze, la nostra riservatezza ci protegge da possibili delusioni. La vita di relazione e la sfera intima viaggiano su binari separati. Ricerchiamo un contatto tra di loro. Scorpione, il parlare d'amore e il metterlo in pratica guariscono le ansie e ci aiutano ad archiviare il passato. Evitiamo le chiusure e le rivendicazioni silenziose. Procediamo sulla retta via con calma e senza deviazioni. Sagittario, accogliamo i cambiamenti evitando decisioni impulsive. Non manca l'entusiasmo, ma abbiamo difficoltà a concentrarci su un unico obiettivo e a perseguirlo fino in fondo. Più costanza. Capricorno, il giudizio degli altri pesa sulla nostra autostima. Rivendichiamo il diritto a essere diversi, valorizziamo l'immagine più autentica di noi. Piccoli difetti, mancanze, omissioni, oggi visti sotto un'altra luce, appaiono ben più lievi di quelli che sembravano. Acquario, la luna in Sagittario restituisce leggerezza. Cogliamo l'occasione per divertirci, incontrare gli amici, raccontare aneddoti delle vacanze. L'ottimismo ci sostiene, abbiamo voglia di arrivare e per centrare l'obiettivo ci impegniamo senza risparmio. Pesci, la luna crea qualche complicazione sul piano professionale. L'amore è in cima ai pensieri, ma il lavoro ne risente. Con la testa tra le nuvole rischiamo sviste e errori. Occhio! E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: chi ha un perché per vivere può sopportare quasi ogni come. Nietzsche.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi daremo uno sguardo a USA e più che altro alla difesa degli Stati Uniti, che finanzia un progetto per studiare il cervello dei videogiocatori e ricrearlo sotto forma di intelligenza artificiale per impieghi militari. Quindi se siete imbattibili ai videogiochi, potreste offrirvi come cavie per il prossimo studio dell'Università di Buffalo negli Stati Uniti, nello stato di New York. L'obiettivo della ricerca è ricavare informazioni utili per la messa a punto di un sistema di intelligenza artificiale che sia capace di controllare, coordinare spostamenti e azioni di un'intera flotta di robot militari. Non a caso lo studio è stato finanziato con oltre $300,000 dalla DARPA, l'agenzia del governo di Washington, che si occupa di progetti speciali in ambito militare e strategico. I partecipanti al test dovranno giocare partite da 5-10 minuti a un gioco di strategia appositamente sviluppato dai ricercatori. Durante le sessioni di gioco, gli scienziati sottoporranno il cervello dei gamer ad elettroencefalogramma e registreranno i movimenti dei loro occhi sullo schermo con telecamere ad alta velocità. I dati ricavati dallo studio di 25 soggetti, tutti reclutati tra videogiocatori con una lunga esperienza dietro al joystick e una comprovata storia di successi, verranno utilizzati poi per addestrare un'intelligenza artificiale di nuova generazione, in grado di controllare contemporaneamente il movimento di 250 robot sia a terra sia in cielo, in ambienti altamente imprevedibili. Per esempio, dove la visibilità diminuisce improvvisamente a causa del fumo o dove compaiono ostacoli che sbarrano la strada o costringono a cambiare repentinamente la rotta. Gli esseri umani possono trovare strategie uniche e originali alle quali un computer potrebbe non arrivare mai. La maggior parte delle applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale che vediamo oggi sono confinate ad ambienti deterministici, dove è relativamente facile prevedere l'evoluzione del sistema, spiegano i ricercatori alla stampa. Ma come si comporterebbero in un ambiente reale? Obiettivo dei ricercatori non è tanto realizzare una superintelligenza capace di controllare nel dettaglio le azioni di centinaia di macchine contemporaneamente, quanto quello di creare un software capace di coordinare il comportamento grazie a una visione d'insieme del sistema nel suo complesso. Dunque, durante un'operazione militare, per esempio, ciascuna unità sa che cosa deve fare e come muoversi nell'ambiente, ma è il coordinamento centrale che fornisce indicazioni sulla direzione da seguire, che decide se è il momento giusto per attaccare il nemico o se invece è meglio ritirarsi. Questa guida è ciò che gli scienziati poi di Buffalo vogliono ricreare sotto forma di intelligenza artificiale, appunto. E allora, con queste curiosità, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Radio Fly. Radio Fly.
1: Non sono mai stata brava a fare la brava.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 20 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:13 e tramonta alle 19:53, ora legale. La luna sorge alle 14:44 e tramonta alle 23:30, primo quarto. La chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle, San Filiberto e San Samuele.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 agosto del 1977 la NASA lanciava da Cape Canaveral la Voyager 2, tra le prime sonde spaziali esploratrici del sistema solare esterno, che ha dato vita ad una tra le più ambiziose e avvincenti missioni spaziali senza equipaggio. La Voyager 2, tuttora in attività, è protagonista di una straordinaria avventura che dura da oltre 40 anni.
0: Benessere naturale.
1: Utili rimedi verdi. Mescolando 50 grammi di olio di mandorla dolce, 16 gocce di olio essenziale di geranio, 7 di olio essenziale di rosmarino e 2 di menta piperita, si ottiene un olio da massaggi tonificante, perfetto per prepararsi alle camminate in montagna e molto utile anche per allontanare i fastidiosi insetti ed evitarne le punture.
0: Consigli pratici.
1: Conservare i funghi. In montagna si iniziano a trovare i funghi, una volta raccolti per seccarli si puliscono con uno straccio e un coltellino, senza però lavarli. Poi si tagliano a fettine e vanno messi su delle grate esposte ai raggi del sole, mentre di sera si tolgono per evitare l'umidità. Non si deve usare il forno perché li renderebbe coriacei.
0: Hanno detto?
1: Nella semplicità si nasconde il divino. Fabio Volo. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.
1: Sento qualcosa che si muove, però le ore sembrano giorni. E questa luna che sembra un sole, per una volta non sei tu che torni. Passo stanto queste poche ore, poi ce ne andiamo altrove.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì di primo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Bernardo e ai Filiberto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 20 agosto Salvatore Quasimodo, Carla Fracci, il musicista Stelvio Cipriani e la cantante Arisa. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 28° grado del leone, sei facilitato a guadagnare da tutti quei prodotti che vengono dalla terra, dal grano all'oro, tanto per capirci. Hai una buona capacità organizzativa che ti è di grande aiuto nel lavoro. Sei pratico, semplice e socievole. La tua presenza in società anima notevolmente l'ambiente per l'allegria che sai comunicare agli altri. Spesso ti capiteranno colpi di fortuna e non ti troverai mai a corto di mezzi finanziari. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo giovedì 20 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. In vista un progetto che va in porto, un contatto importante a cui da tempo facevamo la corte, una soluzione geniale per risolvere un problema di lavoro. Concediamoci, potendo, un bel viaggio, altrimenti nessun rimpianto, anche in città possiamo divertirci da matti. Toro, siamo piuttosto su di tono. In settimana abbiamo avuto le nostre grane, ma oggi abbiamo modo di prenderci cura di noi. La giornata in sé scorre piuttosto fluida e serena, un buon momento per goderci il meritato riposo. Gemelli, l'umore non è alle stelle con la luna opposta, ma i ritardi e i disguidi sul lavoro si appianano con la calma e il senso pratico. L'eccessiva faciloneria minaccia di portarci fuori strada, così come i colpi di testa, assolutamente da evitare. Cancro, approfittiamo di una pausa per rassettare la casa o fare ordine negli armadi, oppure organizziamo una gita romantica. La persona a cui pensiamo chiamerà. Su con la vita, con un pizzico di entusiasmo in più, siamo a cavallo. Leone, a potenziare la nostra natura già imperiosa, entra in gioco la luna in Sagittario, che ci fa guadagnare in apertura e ottimismo. Serata perfetta per dare una festa. L'atmosfera è rilassata, le facce sorridenti. Vergine, per fare bella figura con dei nuovi clienti, pianifichiamo tutto con un buon margine di tempo, in modo da ovviare a eventuali intralci dell'ultima ora. L'ambizione ci sprona, eliminiamo l'incertezza e fidiamoci di contatti sicuri, siamo vicini alla meta. Bilancia, scoperta di nuovi interessi con chi frequentiamo attualmente. Nelle nuove conoscenze, la nostra riservatezza ci protegge da possibili delusioni. La vita di relazione e la sfera intima viaggiano su binari separati. Ricerchiamo un contatto tra di loro. Scorpione, il parlare d'amore e il metterlo in pratica guariscono le ansie e ci aiutano ad archiviare il passato. Evitiamo le chiusure e le rivendicazioni silenziose. Procediamo sulla retta via con calma e senza deviazioni. Sagittario, accogliamo i cambiamenti evitando decisioni impulsive. Non manca l'entusiasmo, ma abbiamo difficoltà a concentrarci su un unico obiettivo e a perseguirlo fino in fondo. Più costanza. Capricorno, il giudizio degli altri pesa sulla nostra autostima. Rivendichiamo il diritto a essere diversi, valorizziamo l'immagine più autentica di noi. Piccoli difetti, mancanze, omissioni, oggi visti sotto un'altra luce, appaiono ben più lievi di quelli che sembravano. Acquario, la luna in Sagittario restituisce leggerezza. Cogliamo l'occasione per divertirci, incontrare gli amici, raccontare aneddoti delle vacanze. L'ottimismo ci sostiene, abbiamo voglia di arrivare e per centrare l'obiettivo ci impegniamo senza risparmio. Pesci, la luna crea qualche complicazione sul piano professionale. L'amore è in cima ai pensieri, ma il lavoro ne risente. Con la testa tra le nuvole rischiamo sviste e errori. Occhio! E per chiudere come sempre una citazione, quella odierna dice così: chi ha un perché per vivere può sopportare quasi ogni come. Nietzsche.
0: Vola con Radio Fly. Radio Fly.

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

0: sfera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a USA e più che altro alla difesa degli Stati Uniti, che finanzia un progetto per studiare il cervello dei videogiocatori e ricrearlo sotto forma di intelligenza artificiale per impieghi militari. Quindi se siete imbattibili ai videogiochi, potreste offrirvi come cavie per il prossimo studio dell'Università di Buffalo negli Stati Uniti, nello stato di New York. L'obiettivo della ricerca è ricavare informazioni utili per la messa a punto di un sistema di intelligenza artificiale che sia capace di controllare, coordinare spostamenti e azioni di un'intera flotta di robot militari. Non a caso lo studio è stato finanziato con oltre $300,000 dalla DARPA, l'agenzia del governo di Washington, che si occupa di progetti speciali in ambito militare e strategico. I partecipanti al test dovranno giocare partite da 5-10 minuti a un gioco di strategia appositamente sviluppato dai ricercatori. Durante le sessioni di gioco, gli scienziati sottoporranno il cervello dei gamer ad elettroencefalogramma e registreranno i movimenti dei loro occhi sullo schermo con telecamere ad alta velocità. I dati ricavati dallo studio di 25 soggetti, tutti reclutati tra videogiocatori con una lunga esperienza dietro al joystick e una comprovata storia di successi, verranno utilizzati poi per addestrare un'intelligenza artificiale di nuova generazione, in grado di controllare contemporaneamente il movimento di 250 robot sia a terra sia in cielo in ambienti altamente imprevedibili, per esempio dove la visibilità diminuisce improvvisamente a causa del fumo o dove compaiono ostacoli che sbarrano la strada o costringono a cambiare repentinamente la rotta. Gli esseri umani possono trovare strategie uniche e originali alle quali un computer potrebbe non arrivare mai. La maggior parte delle applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale che vediamo oggi sono confinate ad ambienti deterministici dove è relativamente facile prevedere l'evoluzione del sistema, spiegano i ricercatori alla stampa. Ma come si comporterebbero in un ambiente reale? Obiettivo dei ricercatori non è tanto realizzare una super intelligenza capace di controllare nel dettaglio le azioni di centinaia di macchine contemporaneamente, quanto quello di creare un software capace di coordinare il comportamento grazie a una visione d'insieme del sistema nel suo complesso. Dunque, durante un'operazione militare, per esempio, ciascuna unità sa che cosa deve fare e come muoversi nell'ambiente, ma è il coordinamento centrale che fornisce indicazioni sulla direzione da seguire, che decide se è il momento giusto per attaccare il nemico o se invece è meglio ritirarsi. Questa guida è ciò che gli scienziati poi di Buffalo vogliono ricreare sotto forma di intelligenza artificiale, appunto. E allora con queste curiosità io vi lascio a una splendida giornata. Ciao! Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana. Manamana.

98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è giovedì 20 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:13 e tramonta alle 19:53, ora legale. La luna sorge alle 14:44 e tramonta alle 23:30, primo quarto. La chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle, San Filiberto e San Samuele.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 agosto del 1977 la NASA lanciava da Cape Canaveral la Voyager 2, tra le prime sonde spaziali esploratrici del sistema solare esterno, che ha dato vita ad una tra le più ambiziose e avvincenti missioni spaziali senza equipaggio. La Voyager 2, tuttora in attività, è protagonista di una straordinaria avventura che dura da oltre 40 anni.
0: Benessere naturale.
1: Utili rimedi verdi. Mescolando 50 grammi di olio di mandorla dolce, 16 gocce di olio essenziale di geranio, 7 di olio essenziale di rosmarino e 2 di menta piperita, si ottiene un olio da massaggi tonificante, perfetto per prepararsi alle camminate in montagna e molto utile anche per allontanare i fastidiosi insetti ed evitarne le punture.
0: Consigli pratici.
1: Conservare i funghi. In montagna si iniziano a trovare i funghi e una volta raccolti per seccarli si puliscono con uno straccio e un coltellino senza però lavarli. Poi si tagliano a fettine e vanno messi su delle grate esposte ai raggi del sole, mentre di sera si tolgono per evitare l'umidità. Non si deve usare il forno perché li renderebbe coriacei.
0: Hanno detto?
1: Nella semplicità si nasconde il divino. Fabio Volo. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.
2: Da Livorno a Genova.
3: Io che non ho mai voluto smettere, io che santi in tasca non ne ho, io che non ho mai imparato a crescere.

Quanta gente ha incontrato in vita tua, qualcuno è rimasto, qualcuno il vento se l'è portato via, quelli vicini pure quando sono lontani per contarli, t'avanzano le dita delle mani, tutto il resto è distrazione e circostanza, so comparse, chiamate a far presenza. Stanco che ha sempre cercato rogna e adesso guarda nell'angolo sperando che gettino la spugna. Un campione in bicicletta imbattibile in salita che hanno fatto fuori sull'ultima volata. Se spengono i riflettori dopo una serata butta giù alcolici e rancori. Hai baciato, ti sei abbracciato tutti, ti sei confidato coi peggio farabutti. Barcolli verso casa solo con un pensiero, Cocchi te chiama da lontano per fatte fa l'ultimo giro. In pista l'ultimo giro, se capisce il vincitore, qua l'ultimo che resta è quello che c'ha più dolore. Guardi in alto, il cielo nero più remoto, mai come stavolta, te sei sentito dentro il vuoto.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Fly

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: ride ma sabrosa.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 20 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:13 e tramonta alle 19:53, ora legale. La luna sorge alle 14:44 e tramonta alle 23:30, primo quarto. La chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle, San Filiberto e San Samuele.
1: Accadde oggi.
2: Il 20 agosto del 1977 la NASA lanciava da Cape Canaveral la Voyager 2, tra le prime sonde spaziali esploratrici del sistema solare esterno, che ha dato vita ad una tra le più ambiziose e avvincenti missioni spaziali senza equipaggio. La Voyager 2, tuttora in attività, è protagonista di una straordinaria avventura che dura da oltre 40 anni.
1: Benessere naturale.
2: Utili rimedi verdi. Mescolando 50 grammi di olio di mandorla dolce, 16 gocce di olio essenziale di geranio, 7 di olio essenziale di rosmarino e 2 di menta piperita, si ottiene un olio da massaggi tonificante, perfetto per prepararsi alle camminate in montagna e molto utile anche per allontanare i fastidiosi insetti ed evitarne le punture.
1: Consigli pratici.
2: Conservare i funghi. In montagna si iniziano a trovare i funghi e una volta raccolti per seccarli si puliscono con uno straccio e un coltellino senza però lavarli. Poi si tagliano a fettine e vanno messi su delle grate esposte ai raggi del sole, mentre di sera si tolgono per evitare l'umidità. Non si deve usare il forno perché li renderebbe coriacei.
1: Hanno detto?
2: Nella semplicità si nasconde il divino. Fabio Volo. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
3: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì di primo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Bernardo e ai Filiberto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 20 agosto Salvatore Quasimodo, Carla Fracci, il musicista Stelvio Cipriani e la cantante Arisa. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 28° grado del leone, sei facilitato a guadagnare da tutti quei prodotti che vengono dalla terra, dal grano all'oro, tanto per capirci. Hai una buona capacità organizzativa che ti è di grande aiuto nel lavoro. Sei pratico, semplice e socievole. La tua presenza in società anima notevolmente l'ambiente per l'allegria che sai comunicare agli altri. Spesso ti capiteranno colpi di fortuna e non ti troverai mai a corto di mezzi finanziari. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo giovedì 20 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. In vista un progetto che va in porto, un contatto importante a cui da tempo facevamo la corte, una soluzione geniale per risolvere un problema di lavoro. Concediamoci potendo un bel viaggio, altrimenti nessun rimpianto, anche in città possiamo divertirci da matti. Toro, siamo piuttosto su di tono. In settimana abbiamo avuto le nostre grane, ma oggi abbiamo modo di prenderci cura di noi. La giornata in sé scorre piuttosto fluida e serena, un buon momento per goderci il meritato riposo. Gemelli, l'umore non è alle stelle con la luna opposta, ma i ritardi e i disguidi sul lavoro si appianano con la calma e il senso pratico. L'eccessiva faciloneria minaccia di portarci fuori strada, così come i colpi di testa, assolutamente da evitare. Cancro, approfittiamo di una pausa per rassettare la casa o fare ordine negli armadi, oppure organizziamo una gita romantica. La persona a cui pensiamo chiamerà. Su con la vita, con un pizzico di entusiasmo in più, siamo a cavallo. Leone, a potenziare la nostra natura già imperiosa, entra in gioco la luna in Sagittario, che ci fa guadagnare in apertura e ottimismo. Serata perfetta per dare una festa. L'atmosfera è rilassata, le facce sorridenti. Vergine, per fare bella figura con dei nuovi clienti, pianifichiamo tutto con un buon margine di tempo, in modo da ovviare a eventuali intralci dell'ultima ora. L'ambizione ci sprona, eliminiamo l'incertezza e fidiamoci di contatti sicuri. Siamo vicini alla meta. Bilancia, scoperta di nuovi interessi con chi frequentiamo attualmente. Nelle nuove conoscenze, la nostra riservatezza ci protegge da possibili delusioni. La vita di relazione e la sfera intima viaggiano su binari separati. Ricerchiamo un contatto tra di loro. Scorpione, il parlare d'amore e il metterlo in pratica guariscono le ansie e ci aiutano ad archiviare il passato. Evitiamo le chiusure e le rivendicazioni silenziose. Procediamo sulla retta via con calma e senza deviazioni. Sagittario, accogliamo i cambiamenti evitando decisioni impulsive. Non manca l'entusiasmo, ma abbiamo difficoltà a concentrarci su un unico obiettivo e a perseguirlo fino in fondo. Più costanza. Capricorno, il giudizio degli altri pesa sulla nostra autostima. Rivendichiamo il diritto a essere diversi, valorizziamo l'immagine più autentica di noi. Piccoli difetti, mancanze, omissioni, oggi visti sotto un'altra luce, appaiono ben più lievi di quelli che sembravano. Acquario, la luna in Sagittario restituisce leggerezza. Cogliamo l'occasione per divertirci, incontrare gli amici, raccontare aneddoti delle vacanze. L'ottimismo ci sostiene, abbiamo voglia di arrivare e per centrare l'obiettivo ci impegniamo senza risparmio. Pesci, la luna crea qualche complicazione sul piano professionale. L'amore è in cima ai pensieri, ma il lavoro ne risente. Con la testa tra le nuvole rischiamo sviste e errori. Occhio! E per chiudere come sempre una citazione, quello di Erna dice così: chi ha un perché per vivere può sopportare quasi ogni come. Nietzsche.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Sono le 8:02.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. È di almeno 8 morti il bilancio del nuovo pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. E sale anche la tensione istituzionale intorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano della sua amministrazione. Laura Carchidi.
2: Una notte di bombardamenti sulla capitale ucraina con un bilancio che continua ad aggravarsi. Almeno 8 persone sono morte, una trentina sono rimaste ferite nel massiccio attacco russo contro Kiev. Missili balistici, missili da crociera e droni hanno colpito diversi quartieri della città. Nel distretto di Solomianskij sono stati danneggiati edifici residenziali e un ospedale pediatrico, colpita anche una scuola e alcune persone sarebbero rimaste intrappolate all'interno di un rifugio. In alcune zone della capitale si sono inoltre registrate interruzioni dell'energia elettrica. Kiev prosegue però anche la sua offensiva a distanza contro la Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria in Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Intanto per il presidente ucraino Zelensky cresce anche la pressione sul fronte interno. Un'inchiesta dell'anticorruzione di Kiev su un presunto giro di riciclaggio da oltre 3 milioni di dollari coinvolge figure vicine alla presidenza. La vice capo dello staff, Irna Mudra, è stata licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento nell'indagine, ma ha smentito di essere stata arrestata con l'accusa di riciclaggio.
1: Si allarga ancora l'inquietante escalation verbale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz. I vertici iraniani si preparano a un possibile nuovo confronto militare. Secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi della NATO in Europa. Nel mirino ci sarebbero in particolare quelle in Bulgaria, già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. E continua la carneficina a Gaza. Sarebbero almeno 10 morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, ribadisce Tel Aviv, facendo trapelare che anche gli ultimi attacchi avrebbero avuto il consenso della Casa Bianca. Prosegue il violento sciame sismico in Indonesia, stamani nuova scossa di magnitudo 5.9 e di nuovo nella zona di quella devastante dello scorso fine settimana di intensità 7.7, oltre 70 i morti accertati per la prima scossa, ma sono molti ancora dispersi, ricerche rese difficili anche dalla prosecuzione dello sciame stesso. La piaga delle violenze sulle donne è un fenomeno sempre più difficile da contrastare. 6 femminicidi solo nel giorno di Ferragosto, a uccidere mariti, compagni o ex, in molti casi già denunciati o segnalati dalle vittime. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Una lunga scia di femminicidi sta funestando questo scorcio di metà estate, riportando in primo piano la piaga della violenza sulle donne e il tema della protezione. 6 le vittime solo da Ferragosto, 8 da luglio. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia a Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba di ieri il marito 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. E c'è sgomento a Colleferro, alle porte di Roma, dove un 69enne di origini tunisine ha ucciso a coltellate davanti al figlio più piccolo della coppia di 9 anni la moglie, una 50enne di origine polacca. Fermato dai poliziotti poco distante dal luogo del delitto, ha subito confessato. L'85% degli uomini violenti sono recidivi, il dato fornito dall'ex procuratore di Tivoli Menditto, che invita le vittime ma anche parenti e amici a rivolgersi ai centri antiviolenza per denunciare. Subiva violenze da tempo anche Tania Terrin, uccisa nel veneziano la sera di Ferragosto dall'ex compagno Dino Keber, poi morto impiccato. Lo avevamo denunciato 7 volte, ha raccontato disperata la mamma della 39enne. L'uomo era stato segnalato alle forze dell'ordine perché violento anche da precedenti compagne.
1: Scena da Far West ieri pomeriggio nel centro di Trieste, dove un gruppo al culmine di un inseguimento in auto ha aggredito con coltelli, martelli e spray al peperoncino 4 operai di origine kosovara. Uno di loro è in gravi condizioni.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto di Trabimeteo. Un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, dove cambiano le cose al nord e sulla Toscana settentrionale per l'arrivo di correnti più fresche in quota oceanica che innescheranno temporali in giornata, dapprima al nord-ovest e poi via via anche sul nord-est. Saranno temporali anche severi, con possibili grandinate e colpi di vento. Restanti zone del centro-sud ancora protette dall'alta pressione, giornata più soleggiata e molto molto calda. Dettagli maggiori sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai!
8: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Eh? Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
9: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
6: Flyspot.
10: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9.
1: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Tensione ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia un'altra guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz, mentre i vertici iraniani si preparano a un possibile nuovo confronto militare e, secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi della NATO in Europa. Nel mirino ci sarebbero in particolare quelle in Bulgaria, già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. E continua la carne vicina a Gaza, sarebbero almeno 10 morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, spiega Tel Aviv, che ora sembra voler aprire un altro fronte, stavolta con la Turchia. Il ministro della difesa Katz accusa Ankara di trascinare il paese in avventure pericolose in Siria. Martedì scorso raid aereo israeliano su un aeroporto militare a Idlib, destinato, secondo lo Stato ebraico, ad accogliere truppe turche. Sale ad almeno 12 morti morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, danneggiati edifici residenziali e anche a quanto pare un ospedale pediatrico, mentre alcune persone sarebbero rimaste intrappolate in un rifugio. E cresce anche la tensione politica intorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano dell'amministrazione presidenziale. Sono almeno 6 le donne uccise da Ferragosto oggi in Italia, il bilancio di una nuova drammatica ondata di femminicidi. Ieri l'ultimo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna ferita alla mano da un proiettile esploso all'ex compagno è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo ancora armato si era dato alla fuga, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Infine il tennis: azzurri in evidenza l'ATP 1000 di Cincinnati, nuova impresa di Cobolli in 3 set sull'astro nascente spagnolo Hodar, e stasera incrocerà ai quarti l'americano Paul, vittorioso sul numero 1 del tabellone Zverev. Avanza anche Musetti in 2 set sul portoghese Faria e domani sfiderà l'altro statunitense T. E anche tra le donne perde la numero 1 Sabalenka per mano della ceca Bejlek. La bielorussa potrebbe perdere la vetta del ranking a beneficio della kazaka Rybakina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trebimeteo. Un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, dove cambiano le cose al nord e sulla Toscana settentrionale per l'arrivo di correnti più fresche in quota oceanica che innescheranno temporali in giornata, da prima al nord-ovest e poi via via anche sul nord-est. Saranno temporali anche severi, con possibili grandinate e colpi di vento. Restanti zone del centro-sud ancora protette dall'alta pressione, giornata più soleggiata e molto molto calda. Dettagli maggiori sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

Nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 20 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, alta tensione tra Iran e NATO, i media e il regime può colpire le basi USA in Europa. La replica, siamo pronti. Il piano di Trump è soffocare l'economia di Teheran, Israele indaga sull'uccisione di Inder Rajad. Corruzione, Zelensky caccia la vicecapo del suo staff. L'Ovaio tenta la mossa antiscalata, oggi vertice MPS. La vitola al telefono, Ranucci. L'avevo quasi convinto. La Repubblica, banche, il Palio di Siena, oggi CDA di MPS, all'ordine del giorno la mossa della D. Lovaglio, doppia offerta su BPM e Banca Centrale. Sul caso Ranucci serve un limite al complottismo. Corruzione del suo staff, Zelensky fa piazza pulita, basi USA in Europa, nel mirino dell'Iran e la NATO, siamo pronti. La Stampa, noi sorelle di dolore preghiamo lo stesso Dio, domani l'incontro al meeting di Rimini fra la sorella del sacerdote ucciso nel 2016 in Francia e la madre del jihadista assassino. In della svolta di Israele, un'inchiesta sui militari, indagine sulla bimba uccisa a Gaza, sulla strage dei soccorritori. Zelensky assediato, blitz anticorruzione contro il suo staff, indagata la numero 2 Irina Mudra e l'ex ministro Fedorov, la sfida ora elezioni, pronto a volare negli USA. La minaccia dell'Iran, Europa nel mirino. Il Fatto Quotidiano, Zelensky ultimato, incastrata pure la vice, Ranucci la vitola da psichiatra, Fratelli d'Italia vuole Ruffo ma la Rai rischia. Il Resto del Carlino, Iran minaccia all'Europa, nel mirino le basi USA, AD Report, Ranucci diffida la Rai, sarebbe solo una scelta politica. Resa dei conti a Kiev, l'anticorruzione indaga lo staff del presidente ucraino. Intervista Marcello Pera, Meloni sbaglia sulla legge elettorale, MPS contrattacca, Lavaglio studia il blitz su BPM e Banca Generali per contrastare Intesa San Paolo. Il Messaggero, la minaccia iraniana, raid contro le basi americane in Europa, la NATO pronti a reagire, Trump prepara nuove sanzioni. Mosse Lazio, Sutalo e Dieng, mercato presso il difensore delle Ajax, Icardi lontano, si ripiega sul senegalese. Ranucci, il centrodestra lo vuole sentire in vigilanza, più vicina la sostituzione. La Verità, i soldi per tagliare le accise se li mangiano Zelensky e C, basta foraggiare la corruzione Kiev con la benzina a 2 euro. Ranucci fa pure la vittima, guai a chi mi tocca, il legale del giornalista troppe falsità, la Rai non può decidere su Report. Taglio basso, il fronte anti Salvini non ha chi può prendere il suo posto. Alleluia, il Vaticano sfratta Don Biancalani, l'amico dei clandestini. Il Giornale, davanti alla villa trovi due auto, Farid e FM sulla frase di Ranucci, i notav limitano le BR, basta manifestazioni, meglio la clandestinità. Il Tempo, testimonianza esclusiva, io un colloquio di lavoro e quell'avance da parte di Sigfrido. Poi vediamo taglio laterale, il nuovo feltro della Boccia, ma che va a fare tutti i giorni nelle parti all'ospedale, scoppia il caso Salerno. Libero Quotidiano, le nuove carte su Ranucci, depistaggi 007, spot sospetti, quel che non torna sulle vicende di Report, Sigfrido si imbullona alla poltrona e sfida la Rai. Fratelli d'Italia disturba le vacanze di Elly, un mese di ferie, ma dove è? Dopo i tedeschi e svizzeri anche gli austriaci ci rifilano i migranti. Il manifesto senza diritto, per chiudere le indagini su Israele Trump ordina nuove sanzioni contro i giudici della Corte Penale e intensifica la pressione sugli stati membri perché lasciano lo statuto di Roma. Tre lo hanno già fatto, altri seguiranno, il diritto internazionale mai così a rischio. Persino la Florida sorride ai socialisti, Angie Nixon si aggiudica le primarie democratiche per il Senato nel feudo trumpiano. a venire febbre da robot. Mentre in Cina è corsa ad investire sugli umanoidi, si moltiplicano gli appelli e i timori sulla forza distruttrice e creatrice dell'intelligenza artificiale nel campo del lavoro. Voci dalla Libia, voci dall'inferno, di migliaia di profughi detenuti in Cirenaica. Gaza uccisa mentre fuggiva, inchiesta sulla piccola Hind. Il Secolo d'Italia, flottiglia, altro giro, altra corsa. Dopo Gaza d'agosto, la crociera in Albania contro il resort capitalista americano. Il primo piano, migranti, fidanza, smonta l'allarme sinistro dei dublinanti. Con Germania e Svizzera nessuno intoppo. Donzelli spiana Ellie sparita, dall'estate militante a quella rilassante. Un mese di ferie, io neanche dopo la maturità. Marine Le Pen inarrestabile nei sondaggi, record storico al 36%, batte l'ultimo tabù e conquista la maggioranza per il secondo turno. Passiamo adesso alla cronaca dei giornali regionali della nostra Toscana. Partiamo con il Tirreno. Da oltre 15 anni erano necessari lavori urgenti su quei balconi. Da Livorno il procuratore Agnello, i condomini sapevano da tempo. Cecina, bici e scooter truccati, giro di vite nei controlli. Tirreno da Lucca, sindaco bloccato a Sant'Anna, due sanzionati dalla questura, mancato avviso del presidio, Pardini un segnale importante. Viareggio, ladri all'assalto dei negozi in centro, la conta dei danni. Da Vico Pisano, muore in bici, malore fatale durante il giro con gli amici, l'uomo 56 anni stava salendo verso la Verruca. Castel di Franco, infarto in casa, 45 anni, lascia la moglie e una figlia. Da Puntala, rubano un'auto da 90.000 euro, il proprietario la trova con l'app. Ladri in azione nella villa di un ex manager farmaceutico. Grosseto, licenziato dipendente 6, l'azienda deve reintegrarlo. Da Pistoia, Don Biancalani, io resto qui e il prete attacca il Vaticano, ricorso contro la rimozione. Salvini, il tempo è galantuomo. Calenzano, precipita in Dalla 1 e muore, si indaga sulla imbracatura. Andiamo a leggere adesso Firenze e la Repubblica. Don Biancalani via da Vico Faro, il Vaticano conferma la rimozione. Precipita da un ponteggio e muore mentre lavora in un cantiere della 1. La procura ha aperto un'inchiesta. Corriere di Siena, il cielo è sempre più blu, il Nicchio sta vivendo un sogno atteso da 28 anni, l'entusiasmo del priore Losi, festeggeremo finché sarà possibile. Per Tittia un'altra notte alle scotte, anche la microfrattura di una vertebra. Il sindaco sottolinea gli aspetti positivi, il bilancio di Fabio, ora le riflessioni. Contrattacco MPS, oggi nuovo CDA, Lovaglio lavora alle contromosse. Arresto cardiocircolatorio in corso dei festeggiamenti, soccorso dagli amici dei carabinieri a cavallo, colpito da infarto in Duomo durante il giubileo, salvo. Andiamo a leggere adesso il Corriere di Arezzo. Saracinesche giù alla Catona, almeno 8 negozi che hanno chiuso i battenti, residenti, il nostro quartiere sempre più silenzioso. Don Natale celebra il funerale dell'amico che gli salvò la vita. Don Natale ha raccontato la storia dell'amico che gli salvò la vita durante il funerale.

0: cavallo. Le critiche del centrodestra, AVS, FFN, alternativa comune. Andiamo a leggere la grande crisi delle ambulanze, interrogazione di futuro nazionale alla Giunta, Monni, costi in crescita continua. Folla in Duomo per l'addio a Flora, il ricordo commosso di Bassetti, ha consumato la vita per gli altri. Morto in vacanza, sabato il funerale di Cascioli. Martellate alla moglie, licenziato e risarcito. L'uomo era stato allontanato dal lavoro per giusta causa dopo la condanna, ma il tribunale ha ritenuto il provvedimento tardivo. Restituite 8 mensilità. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, giovedì 20 agosto 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 20 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:13 e tramonta alle 19:53, ora legale. La luna sorge alle 14:44 e tramonta alle 23:30, primo quarto. La chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle, San Filiberto e San Samuele.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 agosto del 1977 la NASA lanciava da Cape Canaveral la Voyager 2, tra le prime sonde spaziali esploratrici del sistema solare esterno, che ha dato vita ad una tra le più ambiziose e avvincenti missioni spaziali senza equipaggio. La Voyager 2, tuttora in attività, è protagonista di una straordinaria avventura che dura da oltre 40 anni.
0: Benessere naturale.
1: Utili rimedi verdi. Mescolando 50 grammi di olio di mandorla dolce, 16 gocce di olio essenziale di geranio, 7 di olio essenziale di rosmarino e 2 di menta piperita, si ottiene un olio da massaggi tonificante, perfetto per prepararsi alle camminate in montagna e molto utile anche per allontanare i fastidiosi insetti ed evitarne le punture.
0: Consigli pratici.
1: Conservare i funghi. In montagna si iniziano a trovare i funghi, una volta raccolti per seccarli si puliscono con uno straccio e un coltellino senza però lavarli, poi si tagliano a fettine e vanno messi su delle grate esposte ai raggi del sole, mentre di sera si tolgono per evitare l'umidità. Non si deve usare il forno perché li renderebbe coriacei.
0: Hanno detto?
1: Nella semplicità si nasconde il divino. Fabio Volo. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 10.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria a Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti, dice, per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, le parole del presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran, e un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dopo 4 sedute consecutive in rosso, affiaccate proprio dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano a stamani un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa mezzo punto percentuale. Si sgretola ancora il sostegno per il presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali, Sandor Csányi. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi, Webb, che si è detto profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento a seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, dove cambiano le cose al nord e sulla Toscana settentrionale per l'arrivo di correnti più fresche in quota oceanica che innescheranno temporali in giornata, da prima al nord-ovest e poi via via anche sul nord-est. Saranno temporali anche severi con possibili grandinate e colpi di vento. Restanti zone del centro-sud ancora protette dall'alta pressione, giornata più soleggiata e molto molto calda. Dettagli maggiori sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
16: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
18: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
19: Odio questa notte.
18: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
17: Ali.
18: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
20: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Buonasera a tutti, in attesa che il nostro autore venga qua nel palco, vi informo che siamo anche in diretta su Radio Fly e vi accompagnerò in un volo sul libro La Rosa d'Ombra del carissimo Angelo Rossi. Allora Angelo, sei pronto? Accendi il microfono? No.
1: Pronto.
0: Eccolo qua. Già ci hai fatto un thriller, cioè, adesso no, ci puoi fare paura.
1: Non sono su. Pronto.
0: Non sei pronto. Pronto. Allora, sono ti devo dire subito, io penso sia la quarta o la quinta volta che sono qui sul palco, grazie a Confesercenti, ovviamente, che mi onora di questa cosa. E devo dirti che però per me è un onore presentare il primo, lo scrittore alla in fasce, tu sei il primo libro, però intanto è finito da tutte le parti. Allora, il primo thriller, come fa a averla la Feltrinelli? Guarda quanti libri ci sono lì, sono spariti da tutte le parti, l'hai venduti tutti la prima ristampa, mi spieghi sta cosa qui?
1: Sono molto emozionato, volevo ringraziare Confesercenti per questa opportunità che mi ha offerto e a tutti voi che siete qui, perché è una cosa, cioè sto facendo concorrenza a Padellaro.
0: Ma dai!
1: Assolutamente incredibile.
0: No, mica vuoi parlare di politica, no?
1: No, se vuoi, però meglio
0: se
1: di
0: vuoi,
1: no.
0: Se vuoi, no, vabbè.
1: Il libro è stata una sorpresa incredibile, la prima edizione è andata esaurita. A un mese
0: come
1: dall'uscita.
0: Come fanno a esserci lì allora? Quelli?
1: Perché loro l'hanno comprati prima per questo evento.
0: Ci fanno il coso sopra. Ci fanno...
1: Ma non li vende lui, non li vendo io. Non lo so, però insomma sì. E quindi tra una decina di giorni ci sarà la seconda edizione, riveduta e corretta, perché abbiamo trovato ben due errori. Quindi riconosceremo quelli che hanno la prima edizione da quelli che hanno la seconda edizione, perché c'era due errori.
0: Ora qui un onore ce lo potrei avere in pezzettino.
1: Sì, uno l'ha trovato te. l'ho trovato io.
0: No,
1: l'altro, là, sono due.
0: Allora, chi è Angelo Rossi? Se andate a vedere con l'intelligenza artificiale, ormai si fa tutti così, di Angelo Rossi esce di tutto e di più. Sei un cultore della cultura pop. Vero. Della musica, perché sei onestamente un politico che adesso non fa politica, quindi si è messo a scrivere. E tu dici, io ogni tanto scrivo, mi diverti a scrivere. Che vuol dire?
1: Allora, la familiarità con la scrittura ce l'ho da bambino. La mia mamma mi ha ricordato stamattina...
0: La tua mamma è qui, la salutiamo.
1: Lì, ciao mamma. che addirittura la mia prima pubblicazione è avvenuta alle elementari, perché scrissi una serie di racconti alle elementari che vennero pubblicati. Non me lo ricordavo neanche, ma per fortuna mia madre se lo ricordava, quindi io in realtà non è il primo libro che scrivo, ma è il secondo.
0: Ci dai questa notizia?
1: Sì,
0: così
1: questa notizia. Non so come recuperarli quelle scritte, sono curioso anch'io di capire cosa avevo scritto alle elementari. Però insomma, la familiarità con la scrittura c'è sempre stata. Poi ho scritto tantissimi articoli per giornale, comunicati stampa lasciamo perdere, ce ne sono migliaia di comunicato stampa Arezzo scritti, cioè non con la mia firma perché sono generici, però si sa che l'ho scritto io. Poi ho fatto tante recensioni di film e di televisioni che mi è sempre interessata tantissimo, su anche testate nazionali, con tantissime recensioni di telefilm, di film e via dicendo. Quindi la familiarità con la scrittura c'è sempre stata. Poi dopo passare a fare un romanzo come uno che va a fare il jogging, saltare, e passa a fare la maratona.
0: Saltare una fase. Poi ti sei dedicata alla politica, poi hai smesso della politica e hai scritto il libro.
1: Con la politica non si smette mai.
0: No,
1: non si smette mai, però sono in un hiatus, chiamalo così. Okay, sono in una pausa. In una pausa nella quale mi ci trovo benissimo, perché appunto la scrittura mi sta dando belle soddisfazioni, anche stasera è una bella soddisfazione vedere così tanti amici, insomma.
0: Va bene, allora.
1: Dai, fammi qualche domanda intelligente.
0: Partiamo. Va bene. Chi te l'ha scritto il libro?
1: No!
0: mi hai detto fai una domanda intelligente.
1: No.
0: Va bene. Allora, andiamo subito su questo thriller, questo libro. Prima di tutto, no, a parte tutto, come ti è nata l'idea di scrivere questo libro, tra l'altro ambientato tantissimo su Arezzo, e ho scoperto anche con personaggi reali aretini. L'ho scoperto, faccio ammenda, non lo sapevo prima, lo hai nascosto un po' troppo bene, però devo dire, come è nata l'idea? Facciamo questa storia, questo romanzo.
1: Allora, le prime 50 pagine a parte il primo capitolo che l'ho scritto come ultima cosa, diciamo dal secondo capitolo, le prime 60-70 pagine le ho scritte nel 2010. L'idea nasce nel 2010, lontanissimo proprio, e nasce dall'esigenza da parte mia di raccontare un fatto vero che mi era successo, un'esperienza adolescenziale che mi aveva portato a vivere un'esperienza, non lo so, fuori dal comune, con dei risvolti che mi hanno lasciato sempre perplesso per anni. E l'ho romanzato, ovviamente, quello che si legge nel libro è diverso da quello che è successo a me, però in parte è vero. Quindi era nato da questa esigenza qui, e era nato come un racconto breve. In realtà io in canna ho scritto diversi racconti brevi, ma non mi ero mai cimentato col romanzo. Poi è prepotente questo romanzo, è cresciuto nel tempo. 10 anni dopo, nel 2020 si parla, c'era il Covid, ci si annoiava tutti quanti, vabbè, riprendo un pochino a scrivere, sono tutti fermi, si leggeva, si guardava i film in televisione, eccetera, iniziai a scrivere. Mi ricordai di questa storia che avevo scritto 10 anni prima, addirittura parecchie pagine, una 60ina di pagine, dico, ma io quasi quasi la continuo, e la ripresi, però mi passò subito la voglia.
0: Sei uno scrittore abbastanza
1: alterne. Però tutta la parte che c'è del periodo del Covid è stata scritta durante il Covid, perché ci sono spoiler dei capitoli ambientati nel 2020. E poi, che dire, a un certo punto sta cosa che stava crescendo dentro di me, nella mia mente, nel mio cassetto, era sempre più grossa, era 200 pagine, 300 pagine, dico, cavoli, la devo finire. E l'ho finita. Poi dopo, che è successo? Lì c'è stato il grande fermo, perché l'ho finita più di un anno fa. Poi dopo mi sono fermato perché ho detto, la devo far leggere a qualcuno, perché può darsi sia una stupidaggine quello che ho fatto. Allora ho preso 12 persone, di cui almeno 3 o 4 sono qui presenti, e che ringrazio.
0: Senti che responsabilità, eh?
1: Che hanno avuto la responsabilità di leggersi questa bozza che avevo scritto, perché era una vera e propria bozza. C'erano errori grammaticali a non finire, c'erano incongruenze di ogni genere, e me l'hanno segnalato, mi hanno detto, però guarda, è bellino. Addirittura uno di loro, lo cito, è Andrea Bindi, che è il poeta pompiere, me l'ha letto e ha detto, Angelo, io non lo voglio neanche finire di leggere, secondo me è bello e te lo devi pubblicare, e ti mando io dalla mia casa editrice, te non lo devi mandare da nessuna parte. Io infatti non l'ho mandato a nessun altro che alla Helicon, perché Andrea mi ha detto, vieni da noi.
0: Punto. Guarda che c'è l'editore qui.
1: C'è l'editore lì da qualche parte frega le mani.
0: Ti sta ascoltando.
1: E niente, l'ho mandato lì, dopo una settimana mi hanno mandato un contratto, non l'ho neanche letto, devo essere sincero, l'ho preso, l'ho firmato, e siamo partiti con la pubblicazione. Questa in breve è tutta la cronistoria.
0: Però c'è una cosa, scusa se interrompo, tu hai messo un video, un post hai fatto, che a un certo punto qualcuno ti ha pigiato quel pulsante per inviarlo, perché eri indeciso. Quante volte l'hai corretta sta bozza?
1: Perché dopo questi 12 l'hanno letto. Io l'ho presa e ci sono stati altri 4-5 mesi a rileggere tutte le correzioni che mi avevano fatto loro, che erano molteplici, c'erano tantissimi errori anche concettuali, e ho dovuto rivedere, ho dovuto aggiungere alcuni capitoli. Il primo capitolo è stato scritto per ultimo, ad esempio, senza spoiler, perché lo leggete la prima
0: pagina. Ora il problema stasera è spoilerare o meno le cose.
1: La difficoltà che ci sa a raccontare un thriller, qual è? È che non puoi raccontare la trama, non puoi dire quasi niente. Perché
0: però qualcosa dobbiamo dire, Angelo, qualcosa dobbiamo dire. Prima facciamo la raccomandazione, che ognuno guardi il...
1: Allora, devi stare molto attento, perché dal mio punto di vista esiste un girone speciale dell'inferno per quelli che fanno gli spoiler. Sono persone che odio con tutte le mie forze, quindi tu ti devi sforzare di farmi delle domande.
0: Andrò all'inferno, te lo dico subito.
1: No, vado all'inferno, perché c'è, tanti l'avranno letto qui, però tanti non l'hanno letto. Allora, diciamo, non lo devi fare.
0: La partenza la devo dire.
1: Certo.
0: Allora, partiamo col colore rosso.
1: C'hai un limite
0: rosso,
1: a pagina 50.
0: Guarda, la mag è colore rosso. Che ti dice il colore rosso?
1: Colore rosso è la macchina 112 che sale per le colline di Cenivitella e fa partire tutta l'avventura.
0: Ecco, questa era una prepartenza. Un po' come il diesel che c'ha il preriscaldamento.
1: Sì.
0: In realtà la partenza è dopo, nel 2020. Ce la racconti?
1: Ce la racconti. No,
0: non ce la racconta.
1: No, perché già un plot twist, cioè uno si è letto 40 pagine e poi arriva il plot twist e io ti devo raccontare il plot twist, non te lo racconto.
0: Allora,
1: ti racconto
0: come,
1: una cosa diversa. Allora ti dico
0: di
1: come ti posso rispondere dirti niente, da politica questa cosa qua. Cioè io ora dico una cosa e non ho detto niente.
0: Salutiamo l'assessore che ci ha visto come funziona un politico.
1: Il nostro assessore di riferimento, il Marco Antonio.
0: Guarda che è difficile un autore politico, te le gira tutte, guarda. Cioè.
1: Allora, è vero, un thriller esoterico. Dopo se vuoi si parla di cosa vuol dire thriller esoterico, che è già interessante. Però è un romanzo generazionale. Quello che stai dicendo te è un salto di 30 anni nella narrazione del libro e mostra le persone 30 anni dopo che non si erano praticamente mai riviste, guardano loro stessi guardandosi come se avessero ancora 19 anni, ricordandosi
0: il fatto che l'ha uniti. Possiamo dire quello
1: se vuoi lo dici te, proviamo senza spoiler, vediamo.
0: Come fa? Allora, diciamo così, che in una bella giornata sulle colline di Civitella, tre ragazzi, tre amici, i nomi li posso dire?
1: Certo.
0: Gianna, Alex e Lorenzo vanno in giro per Civitella con la 112 rossa, si fermano, guardano il cielo, le stelle, tutto, e poi a un certo punto uno, per una cosa che è fisiologica, scopre una casa, e dentro questa casa abbandonata, ricca di tutti quei graffiti che erano parole strane, già erano esoteriche quelle, no?
1: Certo,
0: cioè, insomma,
1: certo,
0: quello che sia, scoprono un qualcosa che li accomuna in una Polaroid.
1: Certo.
0: Te l'ho spoilerata poco?
1: No, va bene, mi
0: va
1: piace.
0: Bene.
1: È una bella trama, la potrei usare.
0: Ecco, la potresti usare. Sì. Dopo alla fine lo sanno che l'ho scritto io, vabbè. Questa Polaroid, questa foto, passano gli anni, arriviamo nel 2020, i ragazzi ognuno segue la propria strada, chi di qua, chi di là, poi arriva il Covid. Il Covid ci chiuse tutti in casa, continuo?
1: Cioè, certo.
0: Dovresti dire te.
1: Per ora stai spoilerizzando le prime 40 pagine, va bene, vai avanti.
0: No, c'è un insegnamento molto bello qui, devo dire, e te l'ho detto anche quando eravamo qui.
1: È vero, bravo.
0: A un certo punto ricevono, la ragazza, Gianna, riceve una notifica su Facebook. Lorenzo ti ha taggato in
1: una foto.
0: E guarda caso, risalta fuori questa foto di questi tre ragazzi del 1989, a te.
1: Perfetto. E senza fare spoiler, diciamo che questa cosa qui è un'analisi anche dei pericoli che hanno i social. Perché è proprio attraverso il pericolo del social che a loro gli arriva una qualcosa di terrificante, un terremoto delle loro vite, a causa di un semplice post e di una foto ritirata fuori 30 anni dopo, nel momento più sbagliato, quando qualcuno stava cercando queste cose. E quindi sì, senza fare ulteriori spoiler, l'abbiamo già incuriositi, credo, abbastanza. Nel 2020 succede esattamente questo, che i social sono corresponsabili del disastro delle vite di tre persone.
0: Ora, io è vero che non posso spoilerare, no? Però insomma qualcosina bisogna dire, perché se no...
1: Certo, no. Dire, di che si parla?
0: Si parla comunque che questi tre amici vengono da allora in poi, da quel 2020 in poi, coinvolti in una storia veramente particolare, una storia che, leggendo il libro, ti devo dire la verità, all'inizio è una trama abbastanza tranquilla, no? Te l'aspetti.
1: Certo, è un romanzo generazionale.
0: Dopo
1: tranquillo.
0: Ogni pagina però ti dice, ma come ha fatto ad andare da questa parte? Cioè è una trama che a un certo punto, è il thriller forse lì, no? Si mischia di esoterio, ma secondo me anche si mischia un po' di fantascienza, però si vede che leggi fumetti, insomma. Però nel senso, veramente... A volte non capisci dove vai a parare, però ci riesci sempre e crei una storia che effettivamente ti tiene lì sul libro e ti trascina nella lettura. Come hai fatto?
1: Hai detto due cose interessanti. La prima è che mi sono trattenuto nella prima parte del romanzo. È così. In molti mi dicono, cavolo, Angelo, sei arrivato a pagina 100, ha iniziato a correre. Mentre i thriller di solito cominciano subito dalla prima. Arriva, apri la prima pagina, c'è il morto. No. Io ho visto abbastanza telefilm e film da avere noia totale assoluta di questo schema trito e ritrito sui thriller, dove si comincia col morto e poi si va a analizzare chi l'ha ammazzato. No, arrivi a pagina 100 e poi comincia il thriller vero e proprio. Fino a pagina 100 è un romanzo generazionale con questi ragazzi che trovano qualcosa nel 1989 che non ha nessun tipo di ripercussione fino al 2020. E nel 2020 scatena tramite i social, e questa è un po' la plot iniziale, scatena un cataclisma nelle loro vite che li porta a doversi ritrovare tutti insieme, a collaborare tra loro con caratteri profondamente diversi, con vite che hanno preso delle rette divergenti proprio, sono diversi ormai anche da quello che si ricordavano. Sono tre personaggi che ognuno ha la percezione dell'altro come era a 19 anni, ma sono profondamente cambiati, sono persone diverse, hanno 50 anni ora e quindi sono molto molto diversi. E la seconda cosa è, hai tirato fuori la fantascienza, qualcuno mi ha detto così, a me mi piace questa cosa, non è vera, nel senso, io vi ho messo nel libro due binari, uno è l'esoterismo, ok, con una spiegazione esoterica di quello che state vivendo. Nel contempo ho messo un altro binario con la spiegazione scientifica di quello che state vedendo a livello esoterico. E quindi che succede? A seconda di chi lo legge, io ho parlato con tante persone che l'hanno finito, e a seconda della persona, io riesco a capire se è un illuminista o è un mistico,

0: quello che volevi dire, no? Perché non è facile far interpretare a chi legge.
1: Devi essere così. La prima cosa che ho scritto, e l'ho scritta su Facebook, proprio questi social tremendi, è stata quando io ho concluso, ho detto il romanzo non è più il mio. Nel momento in cui ho concluso il romanzo, ho preso e è stato mandato alla casa editrice, al limite ho i diritti d'autore, ma il libro non è più il mio, è il vostro, ve lo state leggendo e io mi sono divertito tantissimo a metterci vari livelli. Che sono proprio a livello di gioco, che potete anche divertire voi a farlo, cercate su Wikipedia, vedrete che ci sono tanti riferimenti che hanno vari strati a seconda della cultura. Per esempio, se uno ha una cultura esoterica riesce a vedere anche un qualcosa oltre lo strato superficiale di narrazione, ok? Uno che non ce l'ha ci legge altro, ci legge una trama, che so, dice questo l'ha detto Tarantino, questo l'ha detto David Lynch, e io ci rido perché è vero e vanno bene entrambe le cose, cioè il romanzo è il vostro, ognuno ci legge quello che vuole. Io mi sono divertito a metterci un sacco di cose e senza dare delle risposte, che ognuno ce le guarda.
0: Esatto. Vi devo dire anche che lui vi fa fare in questo, attraverso questo romanzo, una sorta di viaggio nel tempo. Attenzione, lui contestualizza molto fatti avvenuti, ma andiamo a parlare anche a Shelmo Korn, andiamo a parlare nel 1908, andiamo in Svizzera, andiamo da tante parti e andiamo anche purtroppo in una tragedia che ha colpito le nostre colline, quindi andiamo nella guerra. Quindi una contestualizzazione che devo dire che la ritrovi è un po' nel tuo libro. Quello che ti voglio chiedere adesso però è anche un'altra cosa, Angelo. L'aspetto che, vabbè, non si può spoilerare, però io questa te la devo chiedere.
1: Ora mi racconta al finale.
0: No, io ti devo chiedere noi. Siccome lui parla di Arezzo, lui parla anche di personaggi aretini, parla di tante cose aretine. Mi spieghi che cos'è il perizoma sanitario Arezzo 5200? Giuro! No, ce l'hai messo?
1: Sì, ce l'ho messo.
0: Questo lo potrei mettere con la tazza bianca, guarda, sì, hai capito benissimo.
1: Ma perché no? Mi sono anche divertito a fare delle battute.
0: Ma perché Arezzo 5200?
1: Perché sì,
0: è una marca, moderno.
1: Ma te hai notato questo, ma ci sono altre persone che hanno notato che, per esempio, tutti i nomi corrispondono a nomi di calciatori, ad esempio, di un certo tipo, oppure nomi di
0: certi. Io ho notato filosofi. La musica anche,
1: la musica.
0: Led Zeppelin,
1: mi sono divertito. Poi dopo sta a te, a seconda di quello che è la tua cultura personale, ritrovarci.
0: Io vado a guardare Perizoma.
1: No, ognuno. Sì, te Perizoma, come hai detto Perizoma, hai detto questo è il
0: ma
1: mio.
0: Perizoma
1: 5200.
0: Vabbè. Comunque, come diceva lui, due libri, cioè due parti, no? La parte più descrittiva e poi la parte un pochino che prende il là, diciamo così. Ecco, che cosa possiamo dire per andare ancora più avanti, Angelo?
1: In che senso? Devo spoilerare? No,
0: no, è difficile, come fai? Cioè, qualcosa dobbiamo dire, insomma, perché insomma.
1: Parliamo ad esempio del. Allora, me la faccio io la domanda. Ti dico, parliamo della questione esoterica. Cioè, che cosa significa, Angelo, thriller esoterico, ad esempio? È una bella domanda, fammela.
0: No. Dai, che cosa significa thriller esoterico?
1: Perfetto.
0: E non me l'ha suggerita nessuno.
1: Non te l'ha suggerita nessuno. Allora, thriller esoterico. Ci si diverte perché siamo amici, voglio dire. Allora, thriller esoterico è un genere letterario che in realtà nasce alla fine dell'Ottocento nei salotti quelli spiritisti degli inglesi, soprattutto in Inghilterra, che allora era proprio di grandissima voga creare questi romanzi un po' d'appendice, un po' così, che parlavano di spiriti, roba, e quelli erano i thriller esoterici. Poi dopo è un genere che è assurdo, ha grande clamore e anche grande valore letterario, con un autore ad esempio come Umberto Eco. Umberto Eco fa i thriller esoterici, prendolo di Foucault, ha voglia con thriller esoterico.
0: L'apoteosi. Umberto Eco è quello sempre della frase su internet, del fatto che prima la gente parlava,
1: esatto,
0: al bar, oggi
1: è citato anche,
0: vedi?
1: È tutto collegato. E per esempio lui ha portato il genere, secondo me, anche a un livello letterario che è enorme, perché per esempio Dan Brown, che è l'altro esponente internazionale di questo genere, che ha avuto un successo enorme, planetario. Ci hanno fatto di tutto, dai film, telefilm, videogiochi, pensate qualunque cosa, anche le tazze del McDonald's, quella roba scritta da Dan Brown, però non ha la stessa qualità, secondo me, di Umberto Eco, però è quello l'esponente di punta, l'alfiere del genere. Quando pensi al thriller esoterico, dici Dan Brown.

0: è giusta come cosa. Quindi questo è in generale il thriller esoterico, cioè riuscire a unire quella che è una trama gialla, potrebbe essere, noi lo chiamiamo giallo, lo chiamiamo solo noi in Italia giallo, non esiste questa cosa perché c'erano i gialli Mondadori e noi ci siamo fissati che quel genere si deve chiamare giallo, in realtà è un thriller, cioè gli americani, gli inglesi, per loro è tutto thriller, poi ci mettono un qualcosa per correlarlo ulteriormente. In questo caso è un thriller esoterico, ciò che unisce quella che è un po' la cultura del giallo, dell'investigazione, tutto quanto, con connotati che possono essere storici, metafisici, alchemici, oppure di panzanate come fa Dan Brown, che
1: guarda,
0: si inventa delle cose
1: clamorose.
0: Quello che volevo dire è che nel mio libro tutto quello che c'è di esoterico all'interno di questo libro è vero, è vero. Poi dopo può essere mistificato, nel senso che non ti voglio far capire quello che è, e allora cambio il nome, cambio le consonanti, cambio i lati della figura geometrica, qualcosa, ti cambia un dettaglio che allora ti spiazza, però è quello. E in alcuni casi è proprio, anzi, proprio i libri, ad esempio, che ci sono dentro. Cioè, c'è stata una grossa ricerca anche da parte mia per dare delle pezze che io volevo che la gente si divertisse, andasse su Wikipedia o quello che vuole e dicesse: cavoli, va vera sta cosa. Ok? Quindi non è che c'è solo l'Arezzo vera, quella che vediamo, insomma, non è che ci sono solo le persone vere, perché l'hai detto, i personaggi, gran parte dei personaggi sono persone realmente esistenti, realmente vere, addirittura uno c'ha il suo nome e cognome.
1: Già, un mago dell'informatica.
0: Un mago dell'informatica si chiama esattamente
1: che
0: come
1: riesce a capire diverse cosette.
0: Esattamente, no? Diciamo, ma anche perché la parte esoterica è vera, cioè nel senso, una misura in cui non è che ti racconto le cose.
1: Però Angelo, ci hai messo un personaggio, Alessandro, che di esoterico non crede neanche fino all'ultimo, ma neanche.
0: Vabbè, io comunque lascio sempre, te l'ho detto, il doppio binario, cioè anche tra loro c'è un equilibrio, tra i personaggi c'è un equilibrio, c'è chi lo vedi che è più propenso verso una certa cosa, chi è più verso una. È il gioco delle parti che ho voluto metterli. Io ho voluto che fosse un romanzo non di certezze ma di tantissime incertezze, ok? Non di quei romanzi di gialli dove c'è il super investigatore che è super fico, super intelligente, ti risolve tutti gli enigmi, no, deve essere tutto un po' difficile. Il paragone giusto è secondo me con Twin Peaks, non so se qualcuno di voi ha visto Twin Peaks.
1: Ti chiedevo se
0: David Lynch gli piace tantissimo la figura dell'agente Cooper, per me è stata ispiratoria del tipo di giallo che volevo fare
1: scritto,
0: io
1: Laura Palmer, pensavo che tu ci avessi scritto.
0: Certo che c'è scritto, è citato.
1: Sai anche chi l'ha uccisa Laura Palmer?
0: Certo, è il babbo. Abbiamo fatto lo spoiler. È il babbo.
1: Ma no, si spoglia. Presidente, si spoglia.
0: Si può dire. Sì, nel senso che quello è un paragone giusto perché lui è un detective mistico. Lui si rifà alla mistica tibetana per cercare gli indizi. Okay, fa delle cose assurde. E a me mi piace, sempre piaciuta questa cosa qua, dell'investigatore che abbia riesca a coniugare la logica a qualcosa di profondamente intimo e illogico. E è così che deve essere.
1: Ascolta, di illogica, a un certo punto però la storia in alcuni momenti cambia drasticamente e lì ti scompisce, cioè dici ma com'è possibile? Se ti dico il dottor Burnett, come lo chiami te?
0: Sì.
1: Quello che gira sullo sgabello.
0: Non me lo puoi. Allora, ma come è a pagina 370. Come cavolo fai a parlare di una cosa
1: perché,
0: che a pagina 370
1: te hai fatto? Non cioè, me lo puoi. Che ci porti lì?
0: Non ascoltatelo. È un disastro.
1: Angelo, ma qualcosa bisogna dirgli.
0: Ma non gli puoi raccontare, è veramente il terz'ultimo capitolo del libro. Cosa stai facendo?
1: Ma mica si sa come ci siamo arrivati. E poi chi è, scusa?
0: Chi è? È un nano, tipo il nano di Twin Peaks. Voglio che dicessi questo.
1: Alla fine,
0: ma che gli importa loro? Non ci sono arrivati a pagina 370.
1: Ma importa come si può cambiare nella storia che racconti in questo romanzo.
0: Sì, lui cambia.
1: Si cambia,
0: certo.
1: Repentinamente anche, cioè, certo. Veramente a un certo punto, che ne so, il presidente si trova accanto alla direttrice, si rivolta e ci trova te, insomma. È così il
0: tuo. Sì, voleva dire che si chiamano plot twist questi qui. È pieno di plot twist e sono
1: appunto, no.
0: Poi mi fa piacere che ti è piaciuto, perché vuol dire che ci sono riuscito.
1: Ora,
0: voglio dire,
1: non lo dico cos'è che non mi è piaciuto, perché l'ho detto a te, quindi.
0: No, lo vorrebbe dire, ma guardate, lo ammazzo se lo dice, perché veramente la cosa. Non lo dire.
1: No, ci mancherebbe. Senti, Il rosso l'abbiamo detto, ma la rosa era rossa poi, questa rosa d'ombra? Non era, perché c'era argento, com'era?
0: Questo no, la rosa d'ombra è il nome della setta, ma la spilla, di questo si è capito
1: la
0: che
1: la spilla lo vediamo, tu c'hai una rosa lì, ora se no proprio la rosa sei vestito di bianco, guarda,
0: io sono vestito,
1: ti manca il nero, ti
0: come
1: manca.
0: Il cattivo del mio romanzo.
1: Il nome lo possiamo dire?
0: Lucien si chiama.
1: De Foix.
0: Della Foix.
1: Sì. Della Foix, sì. Francese era?
0: Francese, sì.
1: Hai visto? Ci hai messo anche francesi.
0: Sì, che non lo capisco, ci sono stato ore per cercare sto nome, che è francese, però non lo so, quindi... Sì, comunque sì. La rosa d'ombra è una setta, evidentemente, ma anche lì c'entra David Lynch, perché l'idea di base era, non so se ci sono dei cultori di Lynch, era la rosa blu di Lynch, che la vedete bene in Fuoco cammina con me e in altri appendici, che è uno degli elementi che pongono in contrapposizione il povero Cooper quando trova la loggia bianca e la loggia nera. Questa cosa qui mi ha sempre affascinato, però non ci potevo mettere la rosa blu e l'ho fatta la rosa d'ombra, che sono anche meglio.
1: Senti, tu hai dato alla lettura a queste 12 persone che hanno una grossa responsabilità, no?
0: Sì, ma hanno fatto diventare scrittore.
1: Te l'hanno fatta una critica, sì o no?
0: Porca miseria, uno mi ha stroncato in un modo inaudito. Sì.
1: Ce la puoi spiegare quella?
0: C'era,
1: no...
0: Allora io, siccome odio qualunque cosa tecnologica, il libro è uscito solo in versione cartacea per una questione di credo mio, perché io ho una libreria, mi sento una razza.
1: Ce l'hai messa nel libro, eh?
0: Sì, mi sento una razza in via di estinzione, accerchiata da tutta questa tecnologia. E allora ho detto: il giorno che faccio un libro non dovrà essere in versione digitale. Infatti, La Rosa d'Ombra, finché ci sarò io, non mi offrono tantissimi soldi, sarà solo in versione cartacea,
1: ricordatevelo.
0: In molti mi hanno contestato, soprattutto su internet, questa cosa, dicendo: ma io leggo male, eccetera, io c'ho Kindle. Mi frega un cacchio se c'è Kindle, io te lo devi prendere, libro vero, t'annusi le pagine, te le apri, te le leggi, perché il mio libro è questo, ok? E quindi io mi sono mosso in questa direzione qui. Che stavo dicendo?
1: La critica più dura che ti sei perso.
0: Ah, sì,
1: ecco, siccome il tuo libro uguale.
0: A tutti loro li ho fatto avere qui, quasi tutti, perché ce n'era un paio che erano troppo tecnologici, comunque quasi tutti li ho fatto avere, non il PDF o quello che era, il Word, ma proprio la versione stampata su carta. E uno di questi, che è un correttore di bozze, tra l'altro fa a livello professionistico lui per un'altra casa editrice concorrente, che me l'ha letto, gli è piaciuto molto, ma me l'ha restituito con... La presente le maestrine alle elementari con la penna rossa, ecco, era pieno, ma centinaia, perché non c'era una pagina dove lui non mi avesse corretto tre o quattro cose, e è 370.
1: Ma era ortografica 300... la correzione oppure
0: entrambi? L'ortografia concetto. È un capitolo a parte, non parliamo dell'ortografia perché è una cosa per fortuna ci sono i correttori di bozza, diciamo così. Non erano solo errori, erano errori anche concettuali, tipo: tu mi hai detto 30 pagine fa questa cosa, adesso mi stai dicendo questa, ma oh, e ci devi trovare la congiunzione, se no, capito? Per dirti, quindi l'utilità di queste persone è stata eccezionale, perché a me mi hanno dato delle prospettive nuove di rilettura del mio romanzo, che non ti vengono da solo, perché io l'ho riletto 20 volte, ma io è come un errore quando ce l'hai davanti, continui a non vederlo, perché sei tu che l'hai fatto. Quindi non puoi, non ti riesci. Io, per dire, lì c'è Sergio e Cristina laggiù, che m'hanno, sono anche loro in questo gruppo di 12. Grazie a loro esiste un capitolo in più, letteralmente un intero capitolo, che mi hanno detto: guarda Angelo, qui c'è proprio come un buco, devi fare qualcosa qui. E io ci ho pensato e tac, ho messo il capitolo. Altri mi hanno detto, alla fine c'era 4-5 capitoli in più rispetto alla prima stesura, proprio per questo motivo qui. Quindi c'è stata una grande revisione, un grande anche lavoro di più persone, non solo,
1: ecco,
0: io.
1: Ma hai cambiato in corso d'opera la trama della storia?
0: No, la trama è quella. È cambiata la formula con cui arrivi a dire certe cose. Manca un capitolo perché c'è bisogno di elaborare dei concetti. Mancano delle congiunzioni tra A e B, ci devi mettere qualcosa nel mezzo, cioè cose di questo genere qui sono, capito? Fondamentalmente quello, ma la trama era quella. Nessuno mi ha detto niente, anzi, ho avuto un editore che mi ha detto: bello, il libro te lo pubblico.
1: già questa, però intanto l'editore ha venduto tutte le copie della
0: accidenti prima parte, guarda, ha fatto via, più soldi insomma. Di me sicuramente.
1: Va bene, allora io non so quanto tempo abbiamo, però ti faccio questa domanda: a chi lo dedichi sto libro? Per curiosità.
0: Allora apri la quarta pagina e leggi meno te, perché c'è, se...
1: sai che con questa luce mi chiedi una cosa che potrei anche
0: prima di quello che ha scritto te.
1: Allora sì, perché io l'ho letta questa cosa e tu dici,
0: scritto
1: alla
0: sopra.
1: Mia famiglia sì, no, io ho sottolineato, guarda, ho evidenziato una frase
0: e la dedica è quella, sì.
1: Alla mia famiglia che mi ha sostenuto sempre e io ho evidenziato anche quando le ombre erano mie,
0: certo,
1: le mie
0: alla mia famiglia che mi ha sostenuto sempre anche quando le ombre erano le mie, perché è quello che serve la famiglia. E per me la famiglia è non solo la base di tutta la società, ma in questa fase della mia vita è la cosa più importante che ho. E senza di loro, il loro supporto, per me sarebbe stato impossibile veramente anche arrivare in fondo a scriverlo questo libro qua. Ho avuto incentivi da parte di tutti quelli che mi erano vicini per andare avanti, insomma, questo è importante.
1: Sai perché l'ho evidenziata? Perché scrivere anche quando le ombre erano le mie è una missione che...
0: È insomma mica uno stinco di santo.
1: Appunto. Senti, tu sei andato a presentare questo libro da tante parti, a parte in questo palco qui, in questa serata così bella, sei andato anche in Regione.
0: Sì, sì.
1: Che esperienza è questa?
0: È stata un'esperienza bellissima, perché la Regione Toscana ha acquisito La Rosa d'Ombra nella propria biblioteca. Questo significa che gli abbiamo mandato delle copie, sono disponibili nella biblioteca della regione, quindi saranno per sempre. Una cosa fantastica.
1: Ma tu ne hai lasciato una anche all'Aurora Zentrum?
0: Non cambiare il discorso.
1: E come che non lo vuole dire, no?
0: È stata un'esperienza bella, perché mi ha anche un grosso riconoscimento, perché comunque presentarlo poi nella sala degli affreschi della regione toscana, che se qualcuno... Non so se ci siete mai stati nella sala degli affreschi, è veramente una cosa fuori di testa, cioè da nessuna parte nel mondo c'è una bellezza, forse qui, perché se ci facciamo una foto con questa bellissima fraternita, con questa facciata qui, sicuramente ci siamo, però insomma, è una cosa eccezionale. E è stata un'opportunità enorme, c'era anche la RAI, voglio dire, hanno fatto il mio primo servizio sulla RAI.
1: Ora capisco il codice ermeticum da chi l'ha preso, perché sei ermetico stasera, non lasci trasparire nulla proprio.
0: T'ho detto, per me c'è un girone speciale dell'inferno per chi fa gli spoiler, ma vicino a Lucifero, cioè nella parte bassa dell'inferno, sì.
1: Va bene, allora dillo te, ti devo fare un'altra domanda. Il nero l'abbiamo detto, il rosso l'abbiamo detto, il bianco l'abbiamo detto, che cosa vogliamo dire per concludere? Poi
0: se c'è qualcuno
1: domanda.
0: Mi vuole fare qualche domanda intelligente, non come quello ha fatto lui finora che sono stati
1: grazie, come gentile.
0: Mi sono fatto le domande da solo, vi rendete conto? Vabbè, se c'è qualcuno che lo vuole fare,
1: si vede il suo passato da politico, si vede, vero? Non è che non si nota. Chissà quando l'assessore imparerà anche lui a fare il politico come te.
0: Sì. Ah, no, è molto più bravo di me.
1: Beh, qualcosa di politica ce l'hai messo o no in questo libro?
0: Sì, quando un personaggio che dopo 30 anni che non era ad Arezzo arriva alla stazione, guarda la stazione e fa: che cos'è questo troiaio? Cioè, arriva a vedere la nuova stazione.
1: Era il 2020, quindi fatemi voi.
0: Era il 2020, arriva da lì, dice: cos'è questo troiaio? Perché c'è questa cassa la morto che hanno fatto. La stazione è quello, sì.
1: Questa l'ha incolta qualcuno,
0: sì,
1: dai,
0: qualcuno
1: questa cosa qui.
0: Ma è divertente. Poi c'è gli altri, gli dicono: smettere di buticare, sei un botolo ringhioso. Ci sono anche delle inflessioni locali.
1: Oh, hai ragione, c'è Alò,
0: Sì, lui mi diceva: non hai messo Alò, hai scritto lui, invece c'è scritto due volte Alò.
1: In un libro così, due volte Alò, e poi dice dal libro d'Arezzo, insomma, vabbè. Va bene, allora, Angelo Rossi, La Rosa d'Ombra, le domande se c'è qualcuno. Oh, non
0: se
1: abbiamo
0: no,
1: spoilerato.
0: Io...
1: Cioè, lui mi ha minacciato, voi non lo sapete, ma...
2: Niente domande, perché tanto ti
0: rispondo. No, rispondo.
1: No, c'è da dire che, posso dirti sinceramente, sì. E lo dico con tutta tranquillità, io... Non conosco questo tipo di lettura, questo romanzo come hai fatto te, leggendolo però mi sono appassionato e a volte mi ha stupito, guarda che non è facile, no? Perché quando non conosci un tema poi ti incuriosisci e devo dire è una bella cosa, e la cosa che non mi è garbata non te la dico, ma devo dire...
0: Ma me l'hai già detta! Oh! Allora c'è il personaggio che gli piaceva che non fa quello che dice, pensava che voleva lui, ok? È la funzione, ha fatto quello che volevo io, non quello che volevi te.
1: E allora insomma va bene, ti ringrazio. Le domande.
0: Vai, prego.
3: Passa la porta io. No, niente, io ti volevo proporre per un premio speciale per tutte le citazioni di locali che hai messo in contesto romanzo i locali della città.
0: Allora,
3: ne hai messi una miriade.
0: Sono
3: e quindi
0: 28 da locali aretini. C'è 28 sono, l'ho contato.
3: No, veramente,
0: più stato... tutti, ma locali veri, nel senso sì, nome, sì, cognome, indirizzo, no, certo, tutto. Certo. C'è anche il mio barbiere.
3: Quindi grazie anche a nome della Confesercenti che rappresenta le attività commerciali.
4: Presidente, gli si è detto se aveva preso anche qualche, se sarà, cioè qualche soldino, ma sa. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Rossi. C'è qualcuno? Tanto non risponde.
0: Se qualcuno vuole il libro, guardate, sono un gran commerciante.
4: Grazie,
0: anche se l'ho esaurito,
4: Rossi.
0: È lì e vi posso autografare. Se le porta da casa è lo stesso, ve lo autografo.
4: Comunque, quando intervistavo da politico eri così uguale. Le svincolavi tutte. Grazie a tutti.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Elena Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcuni formaggi, più che altro da dove provengono i loro nomi. Caciocavallo, composto da cacio, formaggio e cavallo, perché aveva la sagoma di un cavalluccio, perché le forme si conservano a cavallo di un'asta orizzontale. Certosa, dalla Certosa di Pavia, nelle cui vicinanze sorgevano gli stabilimenti dell'azienda produttrice, da cui anche il certosino. Il legame con la Certosa Liquore e i frati certosini è solo indiretto. Fontina, da località dette Fontino o Fontini in Val d'Aosta, che anche se l'origine poi non è certa, ma non dal fatto che fonde con facilità. Gorgonzola, dall'omonimo comune nella provincia di Milano, dove veniva inizialmente prodotto. Altri formaggi italiani coincidono con un toponimo: Asiago, comune nel Vicentino, Taleggio, Bitto, Torrente in Alta Lombardia. Gruyère, dalla località Gruyère, nel cantone svizzero di Friburgo. Altri formaggi, appunto, da località: Emmental è la Valle dell'Emme nel cantone di Berna, Camembert nella Bassa Normandia, Roquefort nei Midi Pirenei, e la Brie è parte della Seine-et-Marne presso Parigi. Poi abbiamo il Cheddar, che è nella Somershire in Inghilterra, ed Edam in Olanda. Abbiamo poi il mascarpone, da mascherpa, termine lombardo contaminato da scarpa, per indicare la crema di latte. Mozzarella, due possibilità: perché realizzata con smozzature, cioè pezzi strappati dall'insieme del caio, o perché mozzata, cioè legata nel mezzo. Robiola, dalla voce lombarda robiola, formella rotonda. Provola, da pruvatura o pruvula, cioè prova. Secondo la tradizione veniva fatto assaggiare ai componenti del capitolo religioso del monastero di San Lorenzo in Capua, Caserta. Scamorza, da scamozzare, parola abruzzese, ossia togliere una parte. Il formaggio viene diviso in due porzioni diseguali, strozzato con due dita usate e un po' a mo' di forbice. Stracchino, finiamo con lui, dalla voce dialettale stracco per stanco, in quanto prodotto con latte di vacche stanche per la transumanza al fondovalle dopo l'alpeggio estivo. E allora, con queste curiosità su nomi e formaggi, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.
3: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: L'iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì di primo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Bernardo e ai Filiberto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 20 agosto Salvatore Quasimodo, Carla Fracci, il musicista Stelvio Cipriani e la cantante Arisa. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 28° grado del Leone, sei facilitato a guadagnare da tutti quei prodotti che vengono dalla terra, dal grano all'oro, tanto per capirci. Hai una buona capacità organizzativa che ti è di grande aiuto nel lavoro. Sei pratico, semplice e socievole. La tua presenza in società anima notevolmente l'ambiente per l'allegria che sai comunicare agli altri. Spesso ti capiteranno colpi di fortuna e non ti troverai mai a corto di mezzi finanziari. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo giovedì 20 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. In vista un progetto che va in porto, un contatto importante a cui da tempo facevamo la corte, una soluzione geniale per risolvere un problema di lavoro. Concediamoci, potendo, un bel viaggio, altrimenti nessun rimpianto, anche in città possiamo divertirci da matti. Toro, siamo piuttosto su di tono. In settimana abbiamo avuto le nostre grane, ma oggi abbiamo modo di prenderci cura di noi. La giornata in sé scorre piuttosto fluida e serena, un buon momento per goderci il meritato riposo. Gemelli, l'umore non è alle stelle con la luna opposta, ma i ritardi e i disguidi sul lavoro si appianano con la calma e il senso pratico. L'eccessiva faciloneria minaccia di portarci fuori strada, così come i colpi di testa, assolutamente da evitare. Cancro, approfittiamo di una pausa per rassettare la casa o fare ordine negli armadi, oppure organizziamo una gita romantica. La persona a cui pensiamo chiamerà. Su con la vita, con un pizzico di entusiasmo in più, siamo a cavallo. Leone, a potenziare la nostra natura già imperiosa, entra in gioco la luna in Sagittario, che ci fa guadagnare in apertura e ottimismo. Serata perfetta per dare una festa. L'atmosfera è rilassata, le facce sorridenti. Vergine, per fare bella figura con dei nuovi clienti, pianifichiamo tutto con un buon margine di tempo, in modo da ovviare a eventuali intralci dell'ultima ora. L'ambizione ci sprona, eliminiamo l'incertezza e fidiamoci di contatti sicuri, siamo vicini alla meta. Bilancia, scoperta di nuovi interessi con chi frequentiamo attualmente. Nelle nuove conoscenze, la nostra riservatezza ci protegge da possibili delusioni. La vita di relazione e la sfera intima viaggiano su binari separati. Ricerchiamo un contatto tra di loro. Scorpione, il parlare d'amore e il metterlo in pratica guariscono le ansie e ci aiutano ad archiviare il passato. Evitiamo le chiusure e le rivendicazioni silenziose. Procediamo sulla retta via con calma e senza deviazioni. Sagittario, accogliamo i cambiamenti evitando decisioni impulsive. Non manca l'entusiasmo, ma abbiamo difficoltà a concentrarci su un unico obiettivo e a perseguirlo fino in fondo. Più costanza. Capricorno, il giudizio degli altri pesa sulla nostra autostima. Rivendichiamo il diritto a essere diversi, valorizziamo l'immagine più autentica di noi. Piccoli difetti, mancanze, omissioni, oggi visti sotto un'altra luce, appaiono ben più lievi di quelli che sembravano. Acquario, la luna in Sagittario restituisce leggerezza. Cogliamo l'occasione per divertirci, incontrare gli amici, raccontare aneddoti delle vacanze. L'ottimismo ci sostiene, abbiamo voglia di arrivare e per centrare l'obiettivo ci impegniamo senza risparmio. Pesci, la luna crea qualche complicazione sul piano professionale. L'amore è in cima ai pensieri, ma il lavoro ne risente. Con la testa tra le nuvole rischiamo sviste e errori. Occhio! E per chiudere come sempre una citazione, quella odierna dice così: chi ha un perché per vivere può sopportare quasi ogni come. Nietzsche.
0: Radio Fly, la voce della tua città. Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: get right. Need all your holy loving. I ain't never really want for nothing but you.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Ah, ah, ah, ah.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 20 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, alta tensione tra Iran e NATO, i media e il regime può colpire le basi USA in Europa. La replica, siamo pronti. Il piano di Trump è soffocare l'economia di Teheran, Israele indaga sull'uccisione di Imre Rajad. Corruzione, Zelensky caccia la vicecapo del suo staff. L'Ovaio tenta la mossa antiscalata, oggi vertice MPS. La vitola al telefono, Ranucci. L'avevo quasi convinto. La Repubblica, banche, il Palio di Siena, oggi CDA di MPS, all'ordine del giorno la mossa della D. Lovaglio, doppia offerta su BPM e banca centrale. Sul caso Ranucci serve un limite al complottismo. Corruzione del suo staff, Zelensky fa piazza pulita, basi USA in Europa, nel mirino dell'Iran e la NATO, siamo pronti. La Stampa, noi sorelle di dolore preghiamo lo stesso Dio, domani l'incontro al meeting di Rimini fra la sorella del sacerdote ucciso nel 2016 in Francia e la madre del jihadista assassino. Inde, la svolta di Israele, un'inchiesta sui militari, indagine sulla bimba uccisa a Gaza, sulla strage dei soccorritori. Zelensky assediato, blitz anticorruzione contro il suo staff, indagata la numero 2 Irina Mudra e l'ex ministro Fedorov, la sfida ora elezioni, pronto a volare negli USA. La minaccia dell'Iran, Europa nel mirino. Il Fatto Quotidiano, Zelensky ultimo atto, incastrata pure la vice, Ranucci la vitola da psichiatra, Fratelli d'Italia vuole Ruffo ma la Rai rischia. Il Resto del Carlino, Iran minaccia all'Europa, nel mirino le basi USA, addio report, Ranucci diffida la Rai, sarebbe solo una scelta politica. Resa dei conti a Kiev, l'anticorruzione indaga lo staff del presidente ucraino. Intervista a Marcello Pera, Meloni sbaglia sulla legge elettorale, MPS contrattacca, Lavaglio studia il blitz su BPM e Banca Generali per contrastare Intesa San Paolo. Il Messaggero, la minaccia iraniana, raid contro le basi americane in Europa, la NATO pronti a reagire, Trump prepara nuove sanzioni. Mosse Lazio, Sutalo e Dieng, mercato presso il difensore delle Ajax, Icardi lontano, si ripiega sul senegalese. Ranucci, il centrodestra lo vuole sentire in vigilanza, più vicina la sostituzione. La Verità, i soldi per tagliare le accise se li mangiano Zelensky e C, basta foraggiare la corruzione Kiev con la benzina a 2 euro. Ranucci fa pure la vittima, guai a chi mi tocca, il legale del giornalista troppe falsità. La Rai non può decidere su report. Taglio basso, il fronte anti Salvini non ha chi può prendere il suo posto. Alleluia, il Vaticano sfratta Don Biancalani, l'amico dei clandestini. Il Giornale, davanti alla villa trovi due auto, Farid e FM sulla frase di Ranucci, i notav imitano le BR, basta manifestazioni, meglio la clandestinità. Il Tempo, testimonianza esclusiva, io un colloquio di lavoro e quell'avance da parte di Sigfrido. Poi vediamo taglio laterale, il nuovo feltro della Boccia, ma che va a fare tutti i giorni nelle parti all'ospedale, scoppia il caso Salerno. Libero Quotidiano, le nuove carte su Ranucci, depistaggi 007, spot sospetti, quel che non torna sulle vicende di report, Sigfrido si imbullona alla poltrona e sfida la Rai. Fratelli d'Italia disturba le vacanze d'Elli, un mese di ferie, ma dove è? Dopo i tedeschi e svizzeri anche gli austriaci ci rifilano i migranti. Il manifesto senza diritto, per chiudere le indagini su Israele Trump ordina nuove sanzioni contro i giudici della Corte Penale e intensifica la pressione sugli stati membri perché lasciano lo statuto di Roma. Tre lo hanno già fatto, altri seguiranno, il diritto internazionale mai così a rischio. Persino la Florida sorride ai socialisti, Angie Nixon si aggiudica le primarie democratiche per il Senato nel feudo trumpiano. a venire febbre da robot. Mentre in Cina è corsa ad investire sugli umanoidi, si moltiplicano gli appelli e i timori sulla forza distruttrice e creatrice dell'intelligenza artificiale nel campo del lavoro. Voci dalla Libia, voci dall'inferno, migliaia di profughi detenuti in Cirenaica. Gaza uccisa mentre fuggiva, inchiesta sulla piccola Ind. Il secolo d'Italia, flottiglia, altro giro, altra corsa. Dopo Gaza ad agosto la crociera in Albania contro il resort capitalista americano. Il primo piano, migranti, fidanza, smonta l'allarme sinistro dei dublinanti, con Germania e Svizzera nessuno in top. Donzelli spiana Ellis sparita, dall'estate militante a quella rilassante, un mese di ferie, io neanche dopo la maturità. Marine Le Pen inarrestabile nei sondaggi, record storico al 36%, batte l'ultimo tabù e conquista la maggioranza per il secondo turno. Passiamo adesso alla cronaca dei giornali regionali della nostra Toscana. Partiamo con il Tirreno. Da oltre 15 anni erano necessari lavori urgenti su quei balconi. Da Livorno il procuratore Agnello e i condomini sapevano da tempo. Cecina, bici e scooter truccati, giro di vite nei controlli. Tirreno da Lucca, sindaco bloccato a Sant'Anna, due sanzionati dalla questura, mancato avviso del presidio, Pardini un segnale importante. Viareggio, ladri all'assalto dei negozi in centro, la conta dei danni. Da Vico Pisano, muore in bici, malore fatale durante il giro con gli amici, l'uomo 56 anni stava salendo verso la Verruca. Castel di Franco, infarto in casa, 45 anni, lascia la moglie e una figlia. Da Puntala, rubano un'auto da 90.000 euro, il proprietario la trova con l'app. Ladri in azione nella villa di un ex manager farmaceutico. Grosseto, licenziato dipendente 6, l'azienda deve reintegrarlo. Da Pistoia, Don Biancalani, io resto qui e il prete attacca il Vaticano, ricorso contro la rimozione. Salvini, il tempo è galantuomo. Calenzano, precipita in Dalla 1 e muore, si indaga sulla imbracatura. Andiamo a leggere adesso Firenze e la Repubblica. Don Biancalani via da Vico Faro, il Vaticano conferma la rimozione. Precipita da un ponteggio e muore mentre lavora in un cantiere della 1. La procura ha aperto un'inchiesta. Corriere di Siena, il cielo è sempre più blu, il Nicchio sta vivendo un sogno atteso da 28 anni, l'entusiasmo del priore Losi, festeggeremo finché sarà possibile. Per Tittia un'altra notte alle scotte, anche la microfrattura di una vertebra. Il sindaco sottolinea aspetti positivi, il bilancio di Fabio, ora le riflessioni. Contrattacco MPS, oggi nuovo CDA, Lovaglio lavora alle contromosse. Arresto cardiocircolatorio in corso dei festeggiamenti, soccorso dagli amici dei carabinieri a cavallo, colpito da infarto in Duomo durante il giubileo, salvo. Andiamo a leggere adesso il Corriere di Arezzo. Sara Cinesca giù alla Catona, almeno 8 negozi che hanno chiuso i battenti, residenti, il nostro quartiere sempre più silenzioso. Don Natale celebra il funerale dell'amico che gli salvò la vita. Don Natale ha raccontato la storia dell'amico che gli salvò la vita durante il funerale. Tragedia in mare della Sardegna, morto in vacanza, sabato l'addio. Gion modello per l'innovazione, il comune studia una città spagnola. Leggiamo adesso La Nazione di Arezzo, in prima pagina, ambulanze e fondi non bastano e Giani accelera su Media Etruria. Andiamo all'interno, Media Etruria, Giani chiama Salvini, su Rigutino vertice col sindaco, politica guarda oltre il campo largo. La bufera sulla nomina, attacchi a grasso all'ARS, curriculum inadeguato, l'infermiere nominato da Giani all'Agenzia Regionale di Sanità dopo la candidatura a Palazzo Cavallo, le critiche del centrodestra, AVS, FFN, alternativa comune. Andiamo a leggere la grande crisi delle ambulanze, interrogazione futuro nazionale alla Giunta, Monni, costi in crescita continua. Folla in Duomo per l'addio a Flora, il ricordo commosso di Bassetti, ha consumato la vita per gli altri. Morto in vacanza, sabato il funerale di Cascioli. Martellate alla moglie, licenziato e risarcito, l'uomo era stato allontanato dal lavoro per giusta causa dopo la condanna, ma il tribunale ha ritenuto il provvedimento tardivo, restituite 8 mensilità. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi giovedì 20 agosto 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: le 12 e 3 minuti.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. E ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga ma è stato fermato poco dopo. Un altro caso, fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimane di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e idrogeologico, colpite da forti raffiche di vento e grandinate anche Piemonte, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano, e dal pomeriggio anche Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni è scattata l'allerta gialla. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo. Un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, dove cambiano le cose al nord e sulla Toscana settentrionale per l'arrivo di correnti più fresche in quota oceanica che innescheranno temporali in giornata, da prima al nord-ovest e poi via via anche sul nord-est. Saranno temporali anche severi, con possibili grandinate e colpi di vento. Restanti zone del centro-sud ancora protette dall'alta pressione, giornata più soleggiata e molto molto calda. Dettagli maggiori sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: Flyspot.
5: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot. Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
6: E ci siamo tornati, 109esima puntata ci riporta, ci lontano dalle vacanze, no ancora ci siamo, ma ci riporta nel vivo della trasmissione con Valentina Giusti, chissà ma abbronzata che sarà, e noi siamo molto curiosi di vederla, di ascoltarla e di ritrovarla qui con noi. Ciao Vale.
7: Ciao, in realtà ero già tornata l'ultima volta, è successo che non si poteva.
6: Ah, è vero, sì, c'erano i due. È vero, sì. Allora,
7: però ben ritrovato lo stesso. Ben ritrovato, sempre sì. Ben ritrovato.
6: Ne abbiamo saltato una per colpa mia, ve lo dico subito.
7: Non
6: quindi
7: lo volevo dire, ma l'ho detto io.
6: Senti, allora, il tema che io leggo qui sotto mi spaventa un pochino.
7: Perché lo sai com'è nata questa puntata? No, sai ogni volta
6: mi nasce. È una cosa estemporanea la nascita.
7: Esatto, la nascita delle puntate nasce sempre da una curiosità che mi viene in mente, no? Quante volte ci sentiamo dire: oh, ma quando cresci, cioè, come dire, quando cambi, no? E allora mi sono interrogata sul mondo della natura. dove veramente ci sono dei casi in cui crescere significa veramente cambiare, ma cambiare tantissimo.
6: Cioè, io da piccino, scusa, c'avevo capelli neri, come vedi, cioè, ma castani, ora ce li ho bianchi, sono cresciuto,
7: tu,
6: no?
7: Sì,
6: no,
7: no. Sì, però tu non sei un animale che fa una vera e propria metamorfosi. Per alcuni animali crescere significa cambiare corpo, cambiare tutto.
6: Senti, a me quando io ho letto Metamorfosi, a me io sono andata a parlare a Kafka, te lo ricordi?
7: L'uomo che diventa, la Metamorfosi.
6: Sì, che diventa ragno, insomma,
7: sì,
6: quel poro Cristo.
7: Oddio, no. Io, quella Metamorfosi un po' mi disturba anche a me.
6: Allora, va
7: però
6: bene.
7: Però invece nel mondo animale ci sono delle metamorfosi veramente bellissime. Io ne ho scelte alcune, ho fatto una selezione per raccontarvele un po', per raccontarvi che cosa succede, quanta fatica crescere nel mondo animale. Il primo è quello più eclatante, quello che conosciamo tutti, la farfalla.
6: La farfalla, ora io te la metto, volevo semplicemente cambiare, fare una cosa che mi piaceva farti vedere, quindi lo farò al volo, eccolo qua.
7: Certo.
6: Allora, la prima cosa che ci fa vedere la farfalla, che tra l'altro è quella che abbiamo in screen.
7: Sì,
6: no?
7: Sì, sì, perché diciamo che tra tutte le metamorfosi parlerò oggi, la farfalla compie una metamorfosi completa.
6: Okay.
7: Che cosa vuol dire? Vuol dire che nasce un animale e muore che è completamente un altro animale.
6: Per esempio.
7: Partiamo dall'inizio. L'ordine, si dice sempre l'ordine degli animali, no? Lepidotteri, di cui fanno parte farfalle e falene. Sono insetti, quindi hanno 6 zampe, hanno un corpo diviso in testa, torace e addome, e da adulti hanno 4 ali le farfalle, ricoperte di quella che volgarmente si dice una polverina magica.
6: Sì,
7: esatto,
6: quella che li fa volare.
7: Sì, sono minuscole squame che veramente gli permettono,
6: se tu le tocchi che gli va via la polverina, non volano più.
7: Esatto.
6: Quindi avrai qualcosa.
7: Sono presenti praticamente, Giuseppe, in tutto il mondo, dalle foreste tropicali alle montagne,
6: quelle farfallone grosse,
7: fino agli ambienti urbani. Sì, e quella della farfalla, dicevamo, è una metamorfosi completa, perché il ciclo vitale di una farfalla è così suddiviso: uovo, bruco, crisalide, adulto. E qui c'è una cosa veramente interessante.
6: Qui mancherebbe l'uovo.
7: Manca l'uovo, immagine, perché è minuscolo. Sì.
6: No, vabbè.
7: Che cosa succede? Il bruco e la farfalla, che sono gli animali, no? Perché l'uovo e la crisalide, quella che volgarmente chiamiamo bozzolo, sono proprio delle fasi, sono il luogo dove avvengono dove avviene la trasformazione. Ma il bruco e la farfalla sono due animali completamente diversi. Chi è il bruco? Il bruco praticamente è una macchina da guerra per mangiare. Perché? Perché deve accumulare energia e deve crescere rapidamente. Quindi mangiano fiori, mangiano qualsiasi cosa, insomma, gli capita a tiro. Mentre la farfalla adulta, dopo tanta fatica, è principalmente dedicata alla riproduzione e poi alla dispersione. Anche osservandoli, il bruco non vola, la farfalla vola. E avere una separazione così netta tra le due fasi vitali principali è un vantaggio evolutivo incredibile. Perché lo stadio di bruco e lo stadio di farfalla non entrano in competizione tra loro, perché uno vola, uno no, quindi non si danno noia a vicenda, capito?
6: Quanto tempo impiega a fare questa trasformazione?
7: È molto vario nel mondo delle farfalle, però diciamo che la fase finale, quella da farfalla, come linea guida è quella più breve, a volte anche poche ore. Sì.
6: E ora? In 3 ore?
7: Ti ricordi quando abbiamo parlato anche delle farfalle monarca, che praticamente compiono quel grandissimo viaggio in America e arrivano i nipoti?
6: Ah sì, quelle famose, mamma mia, fanno la trasformazione in volo,
7: esatto,
6: sì, è vero, mamma mia ragazzi. Comunque c'è da dire che la natura anche qui si è sbizzarrita, perché insomma se guardiamo questo bruco che c'ha poi quelle cose, vedi, nere, gialle, a un certo punto fa un rimpastone dentro la crisalide e scappa.
7: Allora cioè, diciamo che non fa proprio un rimpastone, è quello che succede dentro la crisalide, è una magia.
6: Ma l'hanno studiata, io
7: cioè,
6: penso.
7: Non si può immaginare semplicemente che il bruco si addormenta e poi si risveglia con le ali. All'interno di quel bozzolo, diciamo, della crisalide avviene proprio una riorganizzazione profondissima dei tessuti, cioè crea un animale completamente diverso. E pensa che la crisalide è il corpo del bruco, va bene, che praticamente diventa un involucro protettivo, ma la crisalide è fatta anche da fili di seta che il bruco produce proprio per proteggersi.
6: Cioè, comunque, se tanto mi dà tanto, dentro quel bruco ci deve essere una farfalla da impastare, mi viene da dire, perché sennò
7: dentro quel bruco ci sono tutti i pezzettini per comporre una farfalla.
6: Perfetto, va bene. Che nel frattempo questa composizione ma deve rimanere come ente vivo,
7: certo, se muore il bruco la farfalla
6: va bene, interessante comunque, insomma le farfalle ci stupiscono. Poi
7: tantissimo,
6: dove vuoi andare a parare?
7: Allora, poi invece ti voglio portare negli stagni, nei laghi, nei fossi, nelle zone un po' più paludose, negli ambienti umidi.
6: E che c'è?
7: Le rane.
6: Vabbè, le rane mica si trasformano in farfalle, insomma.
7: Le rane non si trasformano in farfalle, questo è corretto, ma i girini si trasformano in rane.
6: Ecco, l'avevo visto il girino. Dico,
7: sì.
6: È vero, i famosi girini, quell'animalini che insomma, assomigliano anche a qualcos'altro.
7: Non sempre ci pensiamo, ma il girino è un altro animale rispetto alla rana, perché quando nasce il girino è un animale perfettamente adatto alla vita acquatica.
6: Sì,
7: infatti
6: nei
7: fiumi, ha la coda, un corpo piccolo e arrotondato, ha le branchie e un sistema per muoversi, un sistema locomotorio che è concentrato soprattutto sulla coda. Piano piano passano i giorni, lui mangia alghe, piccole cose che stanno lì, quindi questa cosa ricordatela, perché cambierà anche completamente l'alimentazione nelle due fasi. Sì. Che cosa succede? Iniziano a comparire le zampe posteriori sul girino.
6: C'è un girino con le zampe?
7: Sì, se si va in zone dove ci sono molti girini, si vedono proprio, si vedono alcuni girini con le zampe. Compaiono le zampe posteriori, poi quelle anteriori, i polmoni iniziano a cambiare, ad avere bisogno di aria e diventano fondamentali, e la coda, che era così importante quando erano girini, viene piano piano riassorbita e cambia anche l'apparato digerente, lo dicevamo. Perché? Perché cambierà completamente la dieta. Il girino, si diceva, si nutre soprattutto di materiale vegetale, alghe che trova sul fondo del fiume.
6: E la ranotte?
7: Mentre la rana adulta generalmente è carnivora, quindi si nutre di piccoli insetti, di piccoli animali. Ma sai chi è che dà l'ordine al girino di trasformarsi in rana? Perché questa cosa mi ha, da dove parte l'input?
6: Sarà qualche giorno della primavera, no?
7: No, dalla tiroide.
6: Cosa?
7: Sì, perché sono gli ormoni tiroidei che svolgono un ruolo fondamentale nella metamorfosi degli anfibi.
6: Mamma mia.
7: Praticamente è la tiroide che con l'ormone tiroideo dà questi input e gli dice: ehi, come si dice noi, no? È arrivato il momento di cambiare, di crescere.
6: Senti, ma questa fase di ranocchie e girini, no? Non è che poi le ranocchie, quando vedono i girini, siccome già quelli diventano carnivore,
7: non li mangiano.
6: Volte, perché sai, insomma, c'è quei rosponi grossi, no?
7: I
6: rosponi sono prima girini?
7: Sì, certo.
6: Insomma, interessante anche questo.
7: Te pensano, nasce che è un piccolo corpo perfetto proprio per nuotare e poi termina con un corpo che è perfetto per saltare.
6: infatti.
7: Incredibile.
6: E beh, c'è da dire che sì, il Girino, tra l'altro, mi sono sempre rimasti simpatici.
7: Simpatici, vero?
6: Dico, chissà perché. Vero. Tra l'altro, i Girini si sono nel fiume, vuol dire che l'acqua è pulita.
7: Verissimo.
6: Io sapevo anche
7: verissimo.
6: Questa, quindi figurati.
7: Vero, vero.
6: Va bene, va bene. E dove andiamo? Dove andiamo adesso?
7: Adesso ti porto verso una trasformazione che forse è la meno conosciuta.
6: Cioè?
7: Siamo sempre nella classe degli insetti.
6: Sì.
7: E siamo sempre nello stesso ambiente un po' palustre, un po' umido delle rane, ma ti voglio far conoscere la libellula.
6: La libellula?
7: Sì, sì, sì, sì, sì. Perché la libellula...
6: Eccola qua.
7: Praticamente compie una metamorfosi anche lei completa, e soprattutto con una modalità molto molto molto interessante, anche un po' impressionante. A te ti farà un po' impressione questa,
6: me lo immaginavo io. Scusami, questa è una libellula già fatta, allora
7: questa
6: chi la può vedere, no?
7: Sì.
6: Quattro ali, insomma, che noi l'abbiamo sempre scambiata per gli elicotteri, insomma, ci faceva questa libellula.
7: Bravo, perché è un animale incredibile, perché riesce a volare in tutti i sensi e anche a rimanere sospesa ferma.
6: È terribile, questi livelli sono proprio... Però da che nasce? Sarà uno,
7: allora,
6: stato un bruco anche
7: nasce
6: lei?
7: Nasce da una larva che comunemente viene chiamata ninfa e che vive
6: nei
7: sott'acqua.
6: Stagni.
7: Sì. Sott'acqua.
6: Come le zanzare.
7: Sì, sott'acqua, e è già un predatore però, perché infatti si nutre di larve di insetti, di piccoli crostacei, di girini.
6: Lo vedi che c'è Parini?
7: Le rane non le mangiano, ma le piccole libellule sì, e altri piccoli animaletti acquatici. Ma la ninfa possiede un apparato boccale che scientificamente viene chiamato labium, che è praticamente è una maschera che può essere proiettata in avanti per afferrare la preda, cioè è praticamente una piccola trappola mortale.
6: Ah, ho capito, qui non ce l'ho l'immagine però.
7: Ecco, questa è l'immagine della trasformazione, perché che cosa succede? Dopo una lunga fase acquatica, la ninfa ad un certo punto decide che è il momento.
6: E scatta la tiroide anche lei?
7: Gli scatta la tiroide.
6: non gli scatta. Se tanto la... mi dà tanto questa tiroide.
7: Esce dallo stagno e si posiziona in un filo d'erba, in un vegetale. A quel punto che cosa succede? Si apre e da quella che sembrava essere una creatura acquatica esce una libellula.
6: Chissà
7: già
6: le ali, chissà come le avrà spiegate, tutto
7: come le avrà spiegazzate. Oh, lo sai che ho pensato la stessa cosa. E da quel momento non nuoterà più, volerà.
6: Da quel momento però si arriva una ranocchia che è un girino trasformato.
7: Se la mangia,
6: ha detto, quando ero piccino ci metteva.
7: È vero, cioè, è vero.
6: Il mondo
7: è vero.
6: Si ribalta, insomma. No,
7: sì, e invece la libellula inizierà a mangiare insetti in volo.
6: Va bene, poi dove mi porti?
7: Poi ti porto al mare, perché comunque non dimentichiamo che ancora siamo ad agosto, l'abbiamo detto prima, e quindi ti porto al mare, dove c'è un personaggio che tutti abbiamo visto, che non compie una vera metamorfosi come la farfalla.
6: Che fa?
7: Si cambia, deve cambiare, perché che cosa succede? Sto parlando del granchio.
6: Eccolo,
7: va bene?
6: Qua, un granchio è simpaticissimo,
7: è
6: cammina
7: di lato,
6: c'è, cioè, sì, anche lui, Vorino, sì, insomma.
7: Sì, e che cosa succede? Praticamente lui possiede un esoscheletro, che questo significa che ha uno scheletro esterno, ok? È solo che lui... cresce, perché oggi parliamo sempre di animali che crescono, no? Il motto di oggi è: oh, ma quando cresci?
6: Infatti.
7: Quindi quando il granchio cresce, che cosa succede? Non c'entra più, perché la corazza non cresce con lui.
6: E quindi
7: la cambia. Sì, che cosa succede? Il processo scientificamente si chiama ecdisi, cioè muta. Succede che sotto il vecchio esoscheletro se ne forma uno nuovo, e quando arriva il momento il granchio praticamente apre il vecchio rivestimento, quello stretto, e esce con quello che gli sta meglio invece.
6: Però, insomma,
7: solo che ci sono, cioè, questa cosa molto vantaggiosa, ma rappresenta un momento molto delicato della vita del granchio. Perché? Perché quando esce dalla corazza vecchia, quello che è dentro è ancora morbido, perché altrimenti sarebbe di troppo poco più grande, no? E quindi che cosa deve fare il nostro granchietto?
6: Si deve nascondere.
7: Sì, deve trovare un rifugio e aspettare che la nuova corazza diventi dura come una vera corazza.
6: E anche lui ha le sue beghe, vedo. Insomma,
7: sì, però ha un grandissimo vantaggio.
6: Cioè?
7: Perché se per esempio perde una chela, questo fare le mute gli dà la possibilità di rigenerare le appendici perse. Okay. E quindi nel nuovo esoscheletro che si forma sotto è probabile che ci sia la chela che era stata perduta.
6: E come se la riattacca, scusa?
7: Eh no, si riforma, capito? Perché tanto rifà tutto da nuovo sotto e riforma anche il pezzo mancante.
6: Oddio, questo mi sembra. Che rifà tutto come se fosse un'armatura di Robocop. Cioè,
7: esatto.
6: Fammi capire, cioè.
7: Però tanto che è lì a rifarla, la rifà per bene. Cioè,
6: va bene, ok. Va bene, vedo l'ultimo animaletto qua.
7: Allora, l'ultimo animaletto.
6: Questo
7: è
6: non si trasforma
7: un
6: per
7: personaggio che cambia aspetto senza trasformarsi.
6: Esatto, infatti, questo te lo metto qui, guarda, questo.
7: Sì, e voglio chiudere proprio con lui perché ci permette anche di sfatare alcuni miti, no?
6: Il camaleonte.
7: Sì.
6: Chiama così.
7: Bravo, lui non cambia aspetto perché si trasforma in un altro animale, lui è in grado di modificare rapidamente la propria colorazione. Ma come cambia colore? E qui, guarda, ho una curiosità bomba.
6: Lo cambia perché
7: per mimetizzarsi.
6: Avrà i pigmenti.
7: Sì, vero. Ma noi per molto tempo abbiamo creduto che lui lo faccia solo per mimetizzarsi, quindi metti il camaleonte davanti a una parete rossa e lui prende delle colorazioni rosse, il che è vero, ma è una grossa semplificazione di quello che fa lui, perché in realtà lui con la colorazione parla. Infatti ha proprio ogni colorazione che assume ha una funzione comunicativa, cioè alcune colorazioni significano corteggiamento, altre aggressività, altre servono per termoregolare, perché trattengono di più o di meno il calore.
6: Okay.
7: È solo in parte il mimetismo. E pensa che, come dicevi te, come fanno a cambiare colore? Modificano la disposizione di delle strutture microscopiche della pelle che si chiamano proprio iridofori, perché sono iridescenti, e che modificano quindi la maniera in cui la luce viene riflessa.
6: È chiaro.
7: E gli occhi? Guarda, nell'immagine si vede, gli occhi sono un altro superpotere, perché riescono a muoversi indipendentemente l'uno dall'altro, ma se vedono una preda, subito tutti e due si proiettano sulla preda.
6: Beh, c'è da dire che, allora, prima di tutto l'osservazione a livello di colori, questo è un po' indeciso.
7: Lui, cioè, è indeciso,
6: non si
7: sì.
6: sa cosa
7: lui
6: prende,
7: sta,
6: quasi tutti,
7: sta
6: quindi
7: corteggiando e arrabbiando,
6: sì, certo,
7: e termoregolando.
6: Vabbè.
7: Oppure davanti a una carta da parati particolarmente colorata.
6: Va bene, per gli occhi stendo un velo pietoso, perché insomma poverino non sono la parte più strana, sembra che sia un dinosauro davanti.
7: Vero.
6: Va bene, senti però, insomma, questi come siamo gli animali che fanno le hanno un nome particolare oppure no?
7: No.
6: Animali da metamorfosi,
7: sì.
6: No, niente,
7: sì.
6: No.
7: Animali che fanno metamorfosi.
6: Va bene, grazie Valentina.
7: Però hai capito quante trasformazioni si vedono,
6: sì,
7: in,
6: sì,
7: natura?
6: Assolutamente. Cioè, però, insomma, voglio dire, anche noi nasciamo piccoli, non abbiamo i peli in testa, siamo rosei, siamo paffutelli. Poi quando
7: girino,
6: cresciamo,
7: cioè, nasce che nuota e finisce che salta.
6: Sì, è vero, sì.
7: Veramente.
6: Vabbè, ok.
7: C'è chi striscia e poi vola. Insomma, a me mi sembra un mondo parecchio fantastico.
6: Quello che parte i nonni, arrivano i nipoti, è eccezionale.
7: Capito.
6: Cioè, com'erano le farfalle?
7: Monarca.
6: Ecco, sì, proprio, fate bene a essere monarca.

0: E allora torna con il suo secondo appuntamento Radici e Ricette, e abbiamo anche una mascotte che ci ricorda la nostra prima puntata. Chi ci segue in video infatti vedrà che io ho una zucca finta questa volta, regalata in memoria del nostro primo appuntamento dalla Daniela, che è sempre la mia compagna di avventure.
1: Ciao Vale.
0: Ma oggi, attenzione, non siamo sole. Non siamo sole perché abbiamo un ospite eccezionale. A me mi ha messo un po' d'ansia e non so come presentarlo, quindi lascio la patata bollente alla mia compagna di avventure.
1: Lo sapevo.
0: Lo sapevi. Quindi ti sarai preparata in questi minuti.
1: Allora, innanzitutto vorrei ringraziare Roberto Neri per essere qui con noi e per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi.
1: A parlarci, Roberto, di questo, diciamo, di questo mondo meraviglioso e tanto discusso, peraltro.
0: È un esploratore, ho capito.
1: Brava!
0: Perché lui non vuole essere chiamato esperto, insomma, non sapevo, grande esperto, piccolo esperto, perché mi ha subito sgridato quando gli ho detto che è un esperto.
1: Però è vero,
2: un esploratore mi piace.
0: Sei l'esploratore.
2: La utilizzerò.
1: Ci devo del dare gusto. Esploratore, no, del gusto.
0: Esatto, un grande esploratore, e la materia che esplora è veramente
1: tanto discussa, mettiamola così.
0: Tanto discussa, però indubbiamente, non dico il principe, il re della tavola.
1: Sì, sì, no, anche perché senza quello,
0: soprattutto da noi, perché poi all'estero è diverso, insomma, però
1: sì. Però l'olio. Noi in Toscana l'olio non puoi andare a tavola senza olio.
0: È vero, cioè noi apparecchiamo la tavola con l'acqua, il vino
1: e l'olio.
0: E l'olio.
1: Io faccio sempre così, sì. Acqua di tutti i tipi, olio, sale, e il vino a volte sì, a volte
0: esatto,
1: no, però
0: una
2: fettina di pane ci sta, dai.
0: Ci sta, sì. Sempre. Sì, per noi
1: come
0: è prezzemolo. Veramente, per noi è davvero, cioè i bambini, lo vuoi il pane con l'olio, è una cosa che si dice sempre ai bambini,
2: è la,
0: no?
2: Prima cosa.
0: La prima cosa.
2: Perché quando ero bambino io ci davano anche il pane con lo zucchero e il vino.
1: Sì.
2: Ora ti mettono in galera se lo fai a tuo figlio.
0: Allora, io vi confido una cosa, ma non lo dite a nessuno, tanto nessuno ci sta
1: sentendo. Ma infatti.
0: Io ai miei bambini glielo do.
1: Vabbè, ma noi avevamo tre possibilità. Quella che ha detto Roberto, il pane con l'olio e il pane col pomodoro.
0: Sì, è un'altra cosa.
1: E non c'è verso,
2: sì,
1: non
2: ma
1: si
2: anche
1: scappava.
2: Il pane col pomodoro senza olio salve poco.
1: Sì.
0: E insomma, oggi Roberto Neri, ormai l'abbiamo capito, è venuto qui per parlare insieme a noi di olio. Abbiamo detto che indubbiamente è il re della nostra tavola, l'ha detto la Daniela, è anche molto dibattuto, molto... Quindi, Roberto, spiegaci un po', facciamo ordine.
2: Ma allora, dibattuto perché comunque, come avete detto voi, è sicuramente un prodotto che è in tutte le famiglie, che ne parlano mariti, mogli, nonni,
0: le
2: nipoti.
0: Annate, le...
2: Io ho dei ricordi sull'olio che sono... mi fanno tremare ancora il sangue nelle vene, perché io ricordo che il mio nonno lavorava in un frantoio, quello dove oggi il frantoio a Cigiano era, dove oggi c'è il museo del vino.
1: Sì, sì.
2: E il mio nonno lavorava lì. E io andavo per vedere il mio nonno e non riuscivo nemmeno a capire che cosa fossero tutte quelle macchinari. A quel tempo c'erano
1: ancora quelle ruote,
2: le presse di pietra, le ruote di pietra, c'erano le presse, quelle con i fiscoli. Non capivo, però io andavo lì per mio nonno. Ma la cosa più che ancora ricordo con il più grande piacere è che la vigilia di Natale arrivava l'olio nuovo, cosa che oggi
0: è un po', diciamo, anticipato, vero?
2: È un po' una bestemmia, però a quel tempo le olive

0: Venivano raccolte per tradizione, ma una tradizione rispettata da tutti. Il 25 di novembre c'era la fiera a Monte San Savino, la fiera di Santa Caterina. Nel pomeriggio, la mattina, tutti gli agricoltori, tutti quelli che avevano gli olivi andavano alla fiera, perché comunque era un evento. E nel pomeriggio, per tradizione, almeno un olivo doveva essere raccolto.
1: Iniziava la raccolta.
0: Perché iniziava la raccolta, cioè era come un qualcosa che non ne poteva, anche se pioveva, al limite
2: un olivo andava colto.
0: Non un olivo, anche solamente una rama, però
1: simbolico,
0: era un momento.
1: Senti, ma perché quindi, ora invece è stato anticipato?
0: Allora, c'è una questione che è una questione di esigenze. Mio nonno, come tutti i suoi coetanei, tutti quelli che avevano gli olivi a quel tempo, avevano una necessità primaria: avere tanto olio.
1: Ah, quindi arrivava a esserci più olive?
0: No, non arrivava a esserci più olive. Diciamo che le olive più mature.
1: Cioè, erano più olive mature.
0: Olive più mature, più asciutte, quindi, che perdono un contenuto d'acqua, rendono di più. Le rese a quel tempo erano intorno al 23-24% chili d'olio su 100 chili di olio.
1: E oggi?
0: Oggi siamo, a volte, quando va bene, come ultimamente quest'annata, siamo intorno al 15-16%, ma a inizio raccolta eravamo intorno all'11, 11 e mezzo.
2: Ma ci sono state anche delle punte, ho sentito 19, 20.
0: Sì, le ultime raccolte, dopo che, quando comincia il freddo, di solito l'oliva tende ad asciugarsi e quindi porti meno chili al frantoio. In realtà,
2: mai più resa.
0: In realtà, la quantità di olio contenuta nell'oliva è sempre la solita. Solamente che
2: cambia
0: meno,
2: il peso,
0: paghi meno
1: ho capito
0: se porti meno chili di olive,
1: ho capito,
2: che si asciugano.
0: Oggi le esigenze sono completamente diverse, quindi prima cercavano la quantità, adesso si cerca la qualità. Non solo, io non ho ricordanza che diciamo in quegli anni ci fossero troppi attacchi di mosca olearia. Però ero un bambino, quindi non sono tanto sicuro di quello che dico. Oggi gli attacchi di mosca olearia ci sono più spesso, quindi devi cercare anche
1: di anticipare
0: un po' il raccolto, perché comunque
2: per evitare che la mosca attacchi.
0: Ogni ciclo vitale della mosca crea una galleria all'interno e che quindi crea un degrado della polpa delle olive.
1: Certo.
2: E ora qui ti faccio una domanda.
0: Daniela, le domande facili
2: te la faccio facile, prometto. Allora, quando ti parlavi giustamente di tuo nonno, io mi sono incuriosita quando sono diventata una ragazzina, perché vedevo negli oliveti, io, diversi terrazzamenti, e tra ogni tre o quattro olivi c'era un fico, soprattutto vicino al tuo terreno. Noi abbiamo i terreni adiacenti,
1: confinanti.
2: E quindi mi ero incuriosita di questa cosa, e la risposta fu: perché se c'è la mosca in giro, la patina della foglia del fico fa sì che attiri la mosca e non vada ad entrare praticamente nell'olivo. Quella patina zuccherosa, questa che quando si tocca la foglia del fico. Se ne rende conto che è appiccicosa, si appiccica la mosca e quindi praticamente fa come un attrattore rispetto all'oliva. Quindi la mia domanda è: secondo te è ancora valida questa teoria?
0: Allora, intanto me la dici te la prima volta, quindi
1: non era una domanda facile.
0: Da questo
2: ho già toppato.
0: No, perché ci sono tante cose. Allora, guarda, la cosa che invece io di cui sono a conoscenza, che ha dei fondamenti anche scientifici, come quello che hai detto te, perché sicuramente in tutte le colture dove c'è l'intensivo, l'agricoltura intensiva soffre sempre di parassiti, di certo, fenomeni, di malattie particolari delle colture. Mentre laddove le colture sono promiscue, quasi sempre tendono a compensare certe carenze, c'è un equilibrio. Tant'è che io ricordo che una grande azienda che si è convertita al biologico a Montalcino, quindi produttori di vino, ricreavano all'interno dei vigneti delle siepi perché lì ci potessero vivere degli insetti che comunque erano utili,
1: certo,
0: a prevenire le malattie.
1: La famosa guerra buona,
0: esatto,
1: contro...
0: Sì. Per la mosca delle olive io ricordo che invece, e era una teoria anche piuttosto accreditata a un certo periodo, che in passato quasi tutti avevano le galline. Mm-hmm. Le galline erano libere di pascolare fuori, non c'erano,
2: certo,
0: i recinti.
2: Certo.
0: Negli oliveti le galline andavano a mangiare le olive che cadevano in terra, che erano quelle dove in inverno deponevano le uova, perché il ciclo della mosca è rallentato in inverno, ma comunque
2: è sempre valido,
0: è sempre in vita,
1: attivo.
0: Mentre diciamo nella stagione calda può durare 15-20 giorni, in inverno dura magari 60 giorni. E dove depone le uova la mosca? Se nelle piante non ci sono?
2: In terra.
0: In quelle che sono in terra e che normalmente nessuno raccoglie, perché
1: certo,
0: le galline che mangiavano queste olive e quindi non gliele facevano trovare, rendevano più difficile la proliferazione della mosca.
1: Ah, pensa te.
0: Quindi
2: c'è sempre...
0: ci sono
1: galline e fichi, grandi salvatrici dell'olio.
0: Dell'olio.
1: Vedi? Vedi? Vedi il nostro esploratore cosa scopre? Esplorando.
0: Questi non sono cose esploratori. Queste sono cose che dipendono dalla vecchiaia.
1: Ma no, dall'esperienza.
2: No, assolutamente.
0: Tutta vecchiaia. Quando si parla di esperienza, è tutta vecchiaia, capito?
2: A posto.
0: Sono due termini che stanno insieme.
1: Ascolta, io ho una domanda. Ho una domanda.
2: A questo giro non sono io che te la faccio, eh? Occhio.
1: E so già che tu mi dirai che ci capisco poco, va bene?
0: No.
1: Però io ho un ricordo di quando ero bambina, che anche i miei nonni, come quasi tutti i nonni toscani, insomma, producevano l'olio, così, di questo olio nuovo che era verdissimo e era molto piccantino. Ok, ora io non so se questo mito va sfatato o va confermato. Oggi andiamo così, di miti da sfatare o da confermare. Ma qualcuno mi ha detto: l'olio nuovo prima era più verde perché c'era meno attenzione a togliere le foglie. Vero o falso?
0: Allora, questo è vero. Oggi quasi tutti gli impianti hanno il defogliatore, quindi diciamo che nella macinatura le foglie sono veramente poche quelle che riescono
2: passare,
0: ad arrivare. E le foglie hanno clorofilla,
1: Che è verde,
0: che è l'unica cosa che si estraeva dalle foglie, che non era né amaro né piccante. Questo
1: vedi, lo sapevo che c'era
0: sono
1: qualcosa,
0: tutti fattori da sfatare. Però la clorofilla poteva essere un elemento che veniva dalle foglie,
1: che dava questo
0: e che
1: colore,
0: poteva essere estratto, che dava questo colore. Però normalmente il colore verde dipende molto dalla varietà delle olive, perché tu sai che comunque tutti gli oliveti, da noi la tradizione è che gli oliveti sono con più varietà messe
1: sì, infatti
0: insieme,
1: quando si vedono sono
0: impianti nuovi. Molto spesso vengono fatti monovarietali. Vantaggi e svantaggi. Il monovarietale.
2: Monovarietale, per chi non lo comprende, è monocoltura.
1: Sì.
2: Giusto. Cioè,
1: monocoltura,
2: praticamente una pianta, un tipo di pianta.
1: Una varietà di piante.
0: Solo moraiolo, solo leccino, solo frantoiano. Oggi vanno di moda questi monovarietali. Per la coltivazione, secondo me, diciamo per gli appassionati, per quelli che sono hobbisti, diciamo, del settore, che poi sono quelli che mantengono quei muletti a secco che dice a lei.
2: Sì, infatti.
0: Secondo me il fatto di avere più cultivar nel solito appezzamento di terreno compensa, perché ogni cultivar risente della stagionalità in modo diverso, quindi a volte il moraiolo produce più del frantoio,
1: certo.
0: A volte il leccino più,
1: cioè dici dà più possibilità,
0: esatto.
1: di in qualche maniera scampare l'annata.
0: Il mix dei sapori è diverso secondo se produce più il moraiolo, più il frantoio o più il leccino. Però non mi ricordo la domanda che mi avevi fatto.
2: Del pizzicore e del verde.
1: Il verde
2: l'abbiamo.
1: Allora, questo
0: verde,
1: pizzicore.
0: Il verde dipende anche dal terreno e dalla varietà delle olive. Sul piccante dipende molto dalla stagionalità.
1: Cioè, quindi dici senso, che probabilmente raccolte più tardi ce l'avevano di più?
0: No, dipende molto
1: dall'annata.
0: L'andamento climatico dell'estate.
1: Ok.
0: Perché il piccante, qui dico una cosa che viene dal mio assaggio continuo,
1: certo.
0: Durante le annate, io ho notato che nelle stagioni più secche, quando non piove d'estate, il piccante è più accentuato.
1: Ah, vedi.
0: Però è un'esperienza personale, potrei aver detto anche una cosa non vera.
1: Però vedi, a me, per me è perfetto, perché io odio la pioggia, mi piace l'estate, mi piace il piccante, per me le annate sono quelle
0: poi
1: secche.
0: Poi tieni presente comunque che la pioggia in estate è quella che favorisce la proliferazione della mosca.
1: Beh, ah, sì. Vedi,
0: tu,
1: io sono a favore
0: tu
1: dell'olio.
0: Tu considera che nei paesi
2: pizzicore per sempre.
0: Del Nord
1: pizzicore
0: Africa,
1: per sempre.
0: Marocco, Tunisia, la mosca non c'è.
1: Già.
2: Vabbè, insomma, perché quelle temperature
0: sopra 30 gradi e
1: piogge
0: e anche sopra 500 metri.
1: Sì.
0: Non depone.
1: E senti,
2: l'umidità che frega.
1: Io ora ti faccio, siamo quasi in chiusura perché il tempo è tiranno, peggio della mosca, ma ti vorrei chiedere una cosa, perché appunto esistono le degustazioni di olio, no? Io ti ho raccontato che ne ho provato a farne una e non è andata benissimo, quindi non vorrei parlare di questo, che è una cosa molto specifica e che vi garantisco non è da tutti, soprattutto
2: poi noi deriviamo,
0: basta,
2: l'ultima degustazione l'abbiamo fatta due settimane fa,
0: dai.
2: E lui,
1: però insomma bisogna un po' allenarsi. Sì, ma invece, no, la persona comune come me che non si è avvicinata, come fa a capire se un olio è un buon olio?
0: Allora,
1: io ho un metodo, la bruschetta.
0: La bruschetta è un metodo, però è un metodo che ti dà la piacevolezza, è una cosa che è nel cuore di tutti, perché come ti arriva il primo olio, la prima cosa che fai è fare la bruschetta. E quindi sicuramente però non è troppo adatta per capire la
1: guarda
0: qualità.
1: Me lo immaginavo.
0: No, allora l'olio va assaggiato senza
1: niente,
0: essendo un prodotto così delicato, così diciamo che dà dei profumi e dei sapori così poco intensi,
1: certo,
0: è evidente che se tu me lo metti nel pane, poi soprattutto se il pane è salato o se ci metti un,
1: esatto,
0: po' di sale
2: o un po' di aglio.
0: No, ecco, l'aglio poi
2: addio,
0: la storia finisce.
1: È finito.
0: Gradevole, però
1: l'assaggio è finito,
0: esatto. Allora, sull'olio la cosa che ogni consumatore dovrebbe cercare di capire è intanto se ha dei cattivi odori.
1: Ok,
0: questa è la prima.
1: Quindi
0: cosa,
1: annusare prima di mangiare.
0: Annusare
2: ma non annusare a freddo, attenzione,
0: esatto,
1: eccolo.
0: Bisogna, come tutti i profumi che avvertiamo, li avvertiamo perché le sostanze volatili si emanano, diciamo, nell'aria. L'olio è diciamo un prodotto che emana, o diciamo queste sostanze volatili vengono percepite dal naso nel momento in cui lo porti a una temperatura circa di 36 gradi.
1: Un po' come tutti gli oli che si usano anche per la profumazione, anche loro,
0: esatto,
1: se non si riscaldano non,
0: esatto,
1: si sentono.
0: Ma anche nel vino spesso, se prendi un vino rosso, vedi che alcuni mettono la mano sotto al bicchiere proprio per cercare di far uscire profumi. Quindi La temperatura delle mani è intorno a 36 gradi, perfetta con l'olio, e bisogna cercare di sentire se sono profumi freschi, se sono profumi che ricordano l'erba, che ricordano l'insalata, che ricordano la foglia dell'olivo, che ricordano il solito profumo di quando entri dentro a un frantoio.
1: Ecco, non il devono pomodoro. Ricordare ovviamente cose...
0: No, non devono ricordare per esempio l'ossidazione, non devono certo. ricordare
2: l'odore metallico.
1: Sì,
2: l'odore,
1: sì, certo.
0: L'odore dell'olio quando fai l'uovo al tegamino, tu metti l'olio nel padellino, ecco, quando l'olio si scalda troppo
1: sì,
0: ti dà l'odore di riscaldo.
1: È vero,
0: quello è
1: vero.
0: Un difetto di certe lavorazioni oppure della conservazione delle olive.
1: Ecco, bello, molto interessante. Ho un altro piccolo mito da sfatare, poi ti prometto che basta.
2: Poi si fa vedere il colore dell'olio.
1: Sì, sempre per sentito dire, è vero che l'olio, ovviamente non parliamo di olio di alta qualità con tutti i crismi di cui abbiamo parlato, ma l'olio base, no? È un prodotto che può essere riprodotto molto facilmente? Cioè possono essere
2: dici il laboratorio
1: passate, sì,
2: con sì, la chimica insomma.
1: Sì, che possono essere passate per olio sostanze che in realtà olio non sono.
2: Io credo che sia più facile fare un mix di oli.
1: Ecco.
0: No, allora sì, fare un mix di oli è come fare un mix di vino.
2: Bravo.
0: Dire, si fa un assemblaggio per
2: e si arriva
1: nei vini,
0: in
1: gli hanno anche dato un nome.
2: Infatti, in
0: questo senso l'esperienza mi dice che a Bari ci sono i migliori miscelatori del mondo.
1: Ecco.
0: Tu vai lì, gli dici io vorrei un olio con queste caratteristiche. Dopo una settimana ti portano il campione perfettamente.
1: Ecco, quindi forse non
0: volevi,
1: ho detto proprio una cosa.
0: Però non chimicamente.
1: No, vabbè, no, no, ci sono comunque degli escamotage.
0: Allora, alcune curiosità che potrebbero essere, diciamo, interessanti è che un olio per essere extravergine d'oliva deve rispettare certi parametri di qualità, diciamo di acidità entro certi acidità espressa in acido oleico entro certi limiti, che non abbia difetti che dicevo prima e che quindi deve passare l'assaggio del panel, a quel punto è extravergine. Ma tutto quello che non è extravergine non può essere messo in commercio. Per cui
1: cioè, non può essere messo in commercio come extravergine.
0: Non può essere messo in commercio né come extravergine né
1: come un'altra cosa che non è. Okay.
0: Quindi tutti gli oli che non sono extravergine devono essere rettificati. Rettificati significa subire un procedimento chimico-fisico.
1: Corretti con per diventare qualcos'altro.
2: C'è il l'olio d'oliva.
1: Esatto.
0: Il procedimento per togliere odori strani è quello di utilizzare sostanze sotto controllo chiaramente dei macchinari tipo benzene o tipo trielina.
1: Ah.
0: Ripulito da tutti gli odori, l'olio a quel punto può essere messo in commercio con la classificazione olio di oliva.
2: Esatto.
1: Okay? Ma non fa benissimo.
0: Considera come usare la miscela del motorino per pulire l'olio e poi berlo.
1: Esatto. Più o meno.
0: Funziona un po' così.
2: E ora ci fai la bruschetta, vero?
1: Avevo l'impressione che non fosse una cosa
0: ho
1: proprio.
0: Ho fatto un po' di terrorismo.
1: Certo.
0: Ok, perché evidentemente sono procedimenti industriali che sono altamente sicuri, in cui
2: certo.
0: è vero che viene messo sostanze che tolgono,
2: però sono sempre
0: però
2: sotto
0: poi
2: controllo.
0: Vengono ritolte
1: sì, però, insomma,
0: completamente.
1: Dai. Viviamo voi, nella patria, meglio evitare.
0: Però voglio dire, basta andare a comprare in qualunque negozio o supermercato una bottiglia di olio di oliva, aprirlo, metterlo al naso, chiudete gli occhi, lo mettete al naso e dite non sento niente, perché non ha né profumo né sapore. L'olio d'oliva è un grasso alimentare, tant'è che viene usato per friggere, per fare queste cose qua, però a quel punto lì, da lì in poi si crea tutto tutto
1: una, hai la base,
0: un ambaradan, perché chiaramente la repressione Frodi, per esempio, cerca moltissimo di contrastare le truffe in cui un olio extravergine viene miscelato con un po' d'olio d'oliva che costa niente
1: e viene venduto.
0: L'olio d'oliva, non avendo né sapore né odore,
1: si sente solo
0: che un buon olio extravergine, se tu metti un 20% di olio d'oliva, praticamente lo
1: ingloba.
0: Sì, lo ingloba, poi
1: lo nasconde,
0: probabilmente, certo. Avrà un pochino meno profumo, ma la differenza non...
1: Senti, per salutarci ce lo fai vedere il colore dell'olio?
0: No, io vi faccio vedere, Daniela. La Daniela ha portato il suo olio intanto, perché perfetto, chiaramente doveva fare un po' pubblicità.
2: No, dai, questo è quello che era
1: proprio,
2: sì, questo.
1: Un minutino per farci vedere, per chi ci segue
0: e
1: in
0: poi
1: video.
0: Poi ha portato anche una novità, un olio.
2: Allora, io sono molto curiosa e quindi quando vado all'estero la prima cosa che guardo è l'olio. Dovete sapere questa cosa, io ho questa fissa. E quindi io ho detto a Roberto: porto l'olio croato.
0: Basta. L'olio non va mai sprecato, Daniela, fallo vedere, fai vedere il colore.
2: Allora, non so se si vede, ma credo
1: perché
2: che...
1: Perché la telecamera fa delle bizze, quindi...
2: Vale, te lo passo a te. Vai.
1: Eccolo qua, il colore dell'olio della Daniela.
2: Non so se
0: è
2: si vede...
0: È un bel colore verde.
1: Sì, davvero.
2: Sì.
0: Filtrato questo.
2: Questo è filtrato, sì. Biologico
0: questa
2: e
0: cosa
2: filtrato.
0: Non l'abbiamo detto, magari sì, nella prossima puntata.
2: La prossima, guarda, noi ti si aspetta,
1: Tra l'altro, ti un faccio... odore buonissimo. Davvero.
0: Filtrare l'olio è indispensabile. Io capisco che tutti a tutti piace l'olio quando è velato, addirittura c'è qualche supermercato che fa le campagne di marketing sul velato dell'olio. Ecco, il velato dell'olio sono particelle di cellulosa che rimangono in sospensione e che degradano in modo
1: irreparabile
0: per l'olio, tant'è che gli oli filtrati durano fino alla prossima stagione tranquillamente con i loro profumi, mentre gli oli non filtrati, aprile, quando la temperatura si scalda,
2: lo devi tramutare.
0: Ciao.
1: Sì. Bene, e allora Roberto, noi ti ringraziamo tantissimo, anche oggi abbiamo sforato tantissimo, ma il nostro ringraziamento è veramente di cuore, perché sì, sei stato chiaro, ci hai sfatato dei miti e ci hai detto tante curiosità davvero interessanti su questo prodotto che è davvero il re della tavola, indiscusso.
2: Poi dai, non siamo state troppo cattive, dai.
0: No, io vi ringrazio perché mi avete dato un po' di minuti di divertimento e serenità.
2: Oh, questa è la cosa migliore, guarda, la cosa più bella ci potevi dire.
1: Andiamo a casa felici.
2: Sì.
0: È il mio mestiere, la ricerca della serenità. Da vecchi si fa così.
1: Ma no, da esperti si fa così.
0: Sì.
2: Da un esploratore del gusto come te.
1: Esperto.
0: Vabbè.
2: Esploratore.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie mille e ti aspettiamo.
2: Sì, per la seconda parte sull'olio.
1: Assolutamente.
3: Radici e ricette. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
13: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
15: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
16: Odio questa notte.
17: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
18: Ali.
17: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Italia divisa in due sul fronte meteo. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento colpiscono il nord. Allerta arancione in Lombardia, mentre al sud resiste il caldo con temperature fino a 38 gradi. E il peggio del maltempo deve ancora arrivare per domani. Attese piogge particolarmente intense. Laura Carchidi.
1: Temporali al nord, caldo ancora intenso al sud. L'Italia resta spaccata in due dal punto di vista meteorologico, con una perturbazione che sta interessando soprattutto le regioni settentrionali e che già in queste ore sta portando piogge, grandinate e forti raffiche di vento. La situazione più critica è in Lombardia, dove scatta tra l'allerta arancione per temporali in diverse zone della regione e instabilità anche sul resto del nord, mentre temporali raggiungeranno rapidamente alcune zone del centro. Situazione completamente diversa al sud e sulle isole, dove continua invece a dominare il caldo con temperature che potranno raggiungere 37-38 gradi, ma è soprattutto per domani che cresce la tensione. Una perturbazione atlantica porterà piogge molto abbondanti sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. In Lombardia potrebbero cadere localmente fino a 100 mm d'acqua, mentre in Liguria e in alcune zone della Toscana si potranno superare i 70 mm. In poche ore quindi potrebbe cadere la quantità di pioggia normalmente attesa nell'arco di un intero mese estivo, e con l'avanzare della perturbazione è previsto anche un calo delle temperature, ma la tregua durerà poco. Già nel fine settimana è atteso un graduale miglioramento, più evidente domenica, con il ritorno del sole su gran parte del centro-sud e sulle isole, e le temperature che torneranno a salire, mentre al sud il caldo non mollerà praticamente mai, con punte ancora vicine ai 40 gradi.
0: Si apre un nuovo fronte del conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti. Per sbloccare una situazione di stallo, il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Torniamo in Italia. La piaga dei femminicidi, ben 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Nelle ultime ore altre aggressioni, per fortuna senza gravi conseguenze. Nicola Compagnone.
2: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne. 6 le vittime da Ferragosto, dopo la donna morta a Colleferro uccisa a coltellate dal marito davanti al figlio piccolo. L'ultimo caso è quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumento di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. Ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato alla fuga, ma è stato fermato poco dopo. I militari hanno scoperto che l'arma era in realtà d'aria compressa. Un altro caso di violenza, finita fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. L'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
0: 5 operai sono rimasti intossicati stamani nel centro di Ancona, a quanto pare per un'improvvisa e pesante fuoriuscita di monossido di carbonio. Ora sono ricoverati all'ospedale di Torrette, 2 di loro in gravi condizioni. È successo intorno alle 9 in una stanza nei pressi di un albergo. Sul posto carabinieri e la squadra batteriologica dei vigili del fuoco. Ora lo sport. Tennis, azzurri in evidenza all'ATP 1000 di Cincinnati. Nuova rimonta di Cobolli in 3 set sull'astro nascente spagnolo Hodar, e stasera incrocerà i quarti l'americano Paul, vittorioso sul numero uno del tabellone Zverev. Avanza anche Musetti in 2 set sul portoghese Faria, e domani sfiderà l'altro statunitense Tiafo. E anche tra le donne perde la numero uno Sabalenka per mano della ceca Bejlek. La bielorussa potrebbe perdere la vetta del ranking a beneficio della kazaka Rybakina. Stasera a Taranto l'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno tra domani e il 3 settembre. Terminati in tempi record gli impianti necessari per le gare, con speranze di positiva ricaduta per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma domani sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
0: In chiusura un cenno alla Formula 1 col nuovo Gran Premio alle porte nel fine settimana in Olanda. Arriva una notizia per molti a sorpresa proprio sul padrone di casa Max Verstappen, il pluricampione iridato, protagonista negli ultimi mesi di esplicite tensioni con la sua Red Bull, ha rinnovato il suo contratto con la scuderia austriaca estendendolo dal 2028 al 2030. Sono entusiasta, abbiamo le persone migliori per tornare al vertice, le parole del 28enne olandese. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Ti piacciono

a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Clyde.

0: gusto di Disco Lunch. Torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 20 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, alta tensione tra Iran e NATO, i media e il regime può colpire le basi USA in Europa. La replica, siamo pronti. Il piano di Trump è soffocare l'economia di Teheran, Israele indaga sull'uccisione di Indar Rajad. Corruzione, Zelensky caccia la vicecapo del suo staff. L'Ovaio tenta la mossa antiscalata, oggi vertice MPS. La vitola al telefono, Ranucci, l'avevo quasi convinto. La Repubblica, banche, il Palio di Siena, oggi CDA di MPS, all'ordine del giorno la mossa della D Lovaglio, doppia offerta su BPM e Banca Centrale. Sul caso Ranucci serve un limite al complottismo. Corruzione del suo staff, Zelensky fa piazza pulita, basi USA in Europa, nel mirino dell'Iran e la NATO, siamo pronti. La Stampa, noi sorelle di dolore preghiamo lo stesso Dio, domani l'incontro al meeting di Rimini fra la sorella del sacerdote ucciso nel 2016 in Francia e la madre del jihadista assassino. In della svolta di Israele, un'inchiesta sui militari, indagine sulla bimba uccisa a Gaza, sulla strage dei soccorritori. Zelensky assediato, blitz anticorruzione contro il suo staff, indagata la numero 2 Irina Mudra e l'ex ministro Fedorov, la sfida ora elezioni, pronto a volare negli USA. La minaccia dell'Iran, Europa nel mirino. Il Fatto Quotidiano, Zelensky ultimato, incastrata pure la vice, Ranucci la vitola da psichiatra, Fratelli d'Italia vuole Ruffo ma la Rai rischia. Il Resto del Carlino, Iran minaccia all'Europa, nel mirino le basi USA, AD Report, Ranucci diffida la Rai, sarebbe solo una scelta politica. Resa dei conti a Kiev, l'anticorruzione indaga lo staff del presidente ucraino. Intervista a Marcello Pera, Meloni sbaglia sulla legge elettorale, MPS contrattacca, Lavaglio studia il blitz su BPM e Banca Generali per contrastare Intesa San Paolo. Il Messaggero, la minaccia iraniana, raid contro le basi americane in Europa, la NATO pronti a reagire, Trump prepara nuove sanzioni. Mosse Lazio, Sutalo e Dieng, mercato presso il difensore delle Ajax, Icardi lontano, si ripiega sul senegalese. Ranucci, il centrodestra lo vuole sentire in vigilanza, più vicina la sostituzione. La Verità, i soldi per tagliare le accise se li mangiano Zelensky e C, basta foraggiare la corruzione Kiev con la benzina a 2 euro. Ranucci fa pure la vittima, guai a chi mi tocca, il legale del giornalista troppe falsità, la Rai non può decidere su Report. Taglio basso, il fronte anti Salvini non ha chi può prendere il suo posto. Alleluia, il Vaticano sfratta Don Biancalani, l'amico dei clandestini. Il Giornale, davanti alla villa trovi due auto, fari dei PM sulla frase di Ranucci, i notav limitano le BR, basta manifestazioni, meglio la clandestinità. Il Tempo, testimonianza esclusiva, io un colloquio di lavoro e quell'avance da parte di Sigfrido. Poi vediamo taglio laterale, il nuovo feltro della Boccia, ma che va a fare tutti i giorni nelle parti all'ospedale, scoppia il caso Salerno. Libero Quotidiano, le nuove carte su Ranucci, depistaggi 007, spot sospetti, quel che non torna sulle vicende di Report. Sigfrido si imbullona alla poltrona e sfida la Rai. Fratelli d'Italia disturba le vacanze d'Elli, un mese di ferie, ma dove è? Dopo i tedeschi e svizzeri anche gli austriaci ci rifilano i migranti. Il manifesto senza diritto, per chiudere le indagini su Israele Trump ordina nuove sanzioni contro i giudici della Corte Penale e intensifica la pressione sugli stati membri perché lasciano lo statuto di Roma. Tre lo hanno già fatto, altri seguiranno, il diritto internazionale mai così a rischio. Persino la Florida sorride ai socialisti, Angie Nixon si aggiudica le primarie democratiche per il Senato nel feudo trumpiano. a venire febbre da robot. Mentre in Cina è corsa ad investire sugli umanoidi, si moltiplicano gli appelli e i timori sulla forza distruttrice e creatrice dell'intelligenza artificiale nel campo del lavoro. Voci dalla Libia, voci dall'inferno, di migliaia di profughi detenuti in Cirenaica. Gaza uccisa mentre fuggiva, inchiesta sulla piccola Ind. Il Secolo d'Italia, flottiglia, altro giro, altra corsa. Dopo Gaza d'agosto, la crociera in Albania contro il resort capitalista americano. Il primo piano, migranti, fidanza, smonta l'allarme sinistro dei dublinanti. Con Germania e Svizzera nessuno intoppo. Donzelli spiana Ellie sparita, dall'estate militante a quella rilassante. Un mese di ferie, io neanche dopo la maturità. Marine Le Pen inarrestabile nei sondaggi, record storico al 36%, abbatte l'ultimo tabù e conquista la maggioranza per il secondo turno. Passiamo adesso alla cronaca dei giornali regionali della nostra Toscana. Partiamo con il Tirreno. Da oltre 15 anni erano necessari lavori urgenti su quei balconi. Da Livorno il procuratore Agnello e i condomini sapevano da tempo. Cecina, bici e scooter truccati, giro di vite nei controlli. Tirreno da Lucca, sindaco bloccato a Sant'Anna, due sanzionati dalla questura, mancato avviso del presidio, Pardini un segnale importante. Viareggio, ladri all'assalto dei negozi in centro, la conta dei danni. Da Vico Pisano, muore in bici, malore fatale durante il giro con gli amici, l'uomo 56 anni stava salendo verso la Verruca. Castel di Franco, infarto in casa, 45 anni, lascia la moglie e una figlia. Da Puntala, rubano un'auto da 90.000 euro, il proprietario la trova con l'app. Ladri in azione nella villa di un ex manager farmaceutico. Grosseto, licenziato dipendente 6, l'azienda deve reintegrarlo. Da Pistoia, Don Biancalani, io resto qui, e il prete attacca il Vaticano, ricorso contro la rimozione. Salvini, il tempo è galantuomo. Calenzano, precipita in Dalla 1 e muore, si indaga sulla imbracatura. Andiamo a leggere adesso Firenze e la Repubblica. Don Biancalani via da Vico Faro, il Vaticano conferma la rimozione. Precipita da un ponteggio e muore mentre lavora in un cantiere della 1. La procura ha aperto un'inchiesta. Corriere di Siena, il cielo è sempre più blu, il Nicchio sta vivendo un sogno atteso da 28 anni, l'entusiasmo del priore Losi, festeggeremo finché sarà possibile. Per Tittia un'altra notte alle scotte, anche la microfrattura di una vertebra. Il sindaco sottolinea aspetti positivi, il bilancio di Fabio, ora le riflessioni. Contrattacco MPS, oggi nuovo CDA, Lovaglio lavora alle contromosse. Arresto cardiocircolatorio in corso dei festeggiamenti, soccorso dagli amici dei carabinieri a cavallo, colpito da infarto in Duomo durante il giubileo, salvo. Andiamo a leggere adesso il Corriere di Arezzo. Sara Cinesche giù alla Catona, almeno 8 negozi che hanno chiuso i battenti, residenti, il nostro quartiere sempre più silenzioso. Don Natale celebra il funerale dell'amico che gli salvò la vita. Don Natale ha raccontato la storia dell'amico che gli salvò la vita durante il funerale. Tragedia in mare della Sardegna, morto in vacanza, sabato l'addio. Gion modello per l'innovazione, il comune studia una città spagnola. Leggiamo adesso La Nazione di Arezzo, in prima pagina, ambulanze e fondi non bastano, e Gianni accelera su Media Etruria. Andiamo all'interno, Media Etruria, Gianni chiama Salvini, su Rigutino vertice col sindaco, politica guarda oltre il campo largo. La bufera sulla nomina, attacchi a grasso all'ARS, curriculum inadeguato, l'infermiere nominato da Gianni all'Agenzia Regionale di Sanità dopo la candidatura a Palazzo Cavallo, le critiche del centrodestra, AVS, FFN, alternativa comune. Andiamo a leggere la grande crisi delle ambulanze, interrogazione futuro nazionale alla Giunta, Monni, costi in crescita continua. Folla in Duomo per l'addio a Flora, il ricordo commosso di Bassetti, ha consumato la vita per gli altri. Morto in vacanza, sabato il funerale di Cascioli. Martellate alla moglie, licenziato e risarcito. L'uomo era stato allontanato dal lavoro per giusta causa dopo la condanna, ma il tribunale ha ritenuto il provvedimento tardivo. Restituite 8 mensilità. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, giovedì 20 agosto 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Italia divisa in due sul fronte meteo. Temporali grandinate e forti raffiche di vento colpiscono il nord. Allerta arancione in Lombardia, mentre al sud resiste il caldo con temperature fino a 38 gradi e il peggio del maltempo deve ancora arrivare per domani. Attese piogge particolarmente intense. Laura Carchidi.
2: Temporali al nord, caldo ancora intenso al sud. L'Italia resta spaccata in due dal punto di vista meteorologico, con una perturbazione che sta interessando soprattutto le regioni settentrionali e che già in queste ore sta portando piogge, grandinate e forti raffiche di vento. La situazione più critica è in Lombardia, dove scatta tra l'allerta arancione per temporali in diverse zone della regione e instabilità anche sul resto del nord, mentre temporali raggiungeranno rapidamente alcune zone del centro. Situazione completamente diversa al sud e sulle isole, dove continua invece a dominare il caldo con temperature che potranno raggiungere 37-38 gradi. Ma è soprattutto per domani che cresce la tensione. Una perturbazione atlantica porterà piogge molto abbondanti sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. In Lombardia potrebbero cadere localmente fino a 100 mm d'acqua, mentre in Liguria e in alcune zone della Toscana si potranno superare i 70 mm. In poche ore quindi potrebbe cadere la quantità di pioggia normalmente attesa nell'arco di un intero mese estivo. E con l'avanzare della perturbazione è previsto anche un calo delle temperature. Ma la tregua durerà poco. Già nel fine settimana è atteso un graduale miglioramento più evidente domenica, con il ritorno del sole su gran parte del centro-sud e sulle isole e le temperature che torneranno a salire, mentre al sud il caldo non mollerà praticamente mai, con punte ancora vicine ai 40 gradi.
1: Si apre un nuovo fronte del conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti. Per sbloccare una situazione di stallo, il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedente e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Torniamo in Italia. La piaga dei femminicidi, ben 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Nelle ultime ore altre aggressioni, per fortuna senza gravi conseguenze. Nicola Compagnone.
3: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto, dopo la donna morta a Colleferro uccisa a coltellate dal marito davanti al figlio piccolo. L'ultimo caso è quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumento di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. Ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato alla fuga ma è stato fermato poco dopo. I militari hanno scoperto che l'arma era in realtà d'aria compressa. Un altro caso di violenza, finita fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. L'uomo, anche in questo caso, si è poi dato alla fuga.
1: 5 operai sono rimasti intossicati stamani nel centro di Ancona, a quanto pare per un'improvvisa e pesante fuoriuscita di monossido di carbonio. Ora sono ricoverati all'ospedale di Torrette, 2 di loro in gravi condizioni. È successo intorno alle 9 in una stanza nei pressi di un albergo. Sul posto carabinieri e la squadra batteriologica dei vigili del fuoco. Ora lo sport. Tennis, azzurri in evidenza all'ATP 1000 di Cincinnati, nuova rimonta di Cobolli in 3 set sull'astro nascente spagnolo Hodar, e stasera incrocerà i quarti l'americano Paul, vittorioso sul numero uno del tabellone Zverev. Avanza anche Musetti in 2 set sul portoghese Faria, e domani sfiderà l'altro statunitense Tiafo. E anche tra le donne perde la numero uno Sabalenka per mano della ceca Bejlek. La bielorussa potrebbe perdere la vetta del ranking a beneficio della kazaka Rybakina. Stasera a Taranto l'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno tra domani e il 3 settembre. Terminati in tempi record gli impianti necessari per le gare, con speranze di positiva ricaduta per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, portabandiera nella cerimonia d'apertura in programma domani sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, 1 centro per gli sport nautici, 1 per il tennis, 1 per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
1: In chiusura un cenno alla Formula 1 col nuovo Gran Premio alle porte nel fine settimana in Olanda. Arriva una notizia per molti a sorpresa proprio sul padrone di casa Max Verstappen. Il pluricampione iridato, protagonista negli ultimi mesi di esplicite tensioni con la sua Red Bull, ha rinnovato il suo contratto con la scuderia austriaca estendendolo dal 2028 al 2030. Sono entusiasta, abbiamo le persone migliori per tornare al vertice, le parole del 28enne olandese. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
6: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
6: Ma io ho il giga.
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: Flyspot.

0: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per incoraggiare gli altri a proseguire il conflitto. Il nuovo affondo arriva dal portavoce del Cremlino Peskov poche ore dopo il nuovo massiccio attacco russo su Kiev che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. Zelensky, che torna a chiedere nuove forniture militari all'Occidente, deve fare i conti anche con il nuovo scandalo corruzione che coinvolge figure vicine alla presidenza. Impossibile indire elezioni adesso, fa sapere intanto il consigliere Podolyak, respingendo le pressanti richieste avanzate dall'ex ministro della difesa Fedorov. E il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Il drone era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha fatto sapere il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Ancora un episodio di violenza contro le donne in questo agosto, già funestato da diversi femminicidi, 8 solo dal giorno di Ferragosto. Fermato il 45enne che al culmine di una lite con la moglie ieri si è lanciato con l'auto nel porto canale di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo i carabinieri sarebbe stato un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato: eravamo andati a fare la spesa ma al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. La 44enne, che non sa nuotare, è stata portata in ospedale. L'uomo era fuggito ma è stato rintracciato dopo alcune ore. Ora è accusato di tentato femminicidio. Fondamentale per evitare il peggio l'aiuto di due uomini che hanno assistito alla scena. Non si arresta la corsa dei carburanti con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze per le vacanze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self, il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro. Lo rileva l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Sono stati trasferiti in altri siti dei beni culturali di Messina i 4 custodi che erano in servizio al MUME a Ferragosto, la sera del clamoroso furto di alcune opere di Antonello da Messina. Nei loro confronti sarà avviato un procedimento disciplinare che potrebbe portare anche al licenziamento. Intanto proseguono le indagini, al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e diverse tracce lasciate dai ladri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.

0: Eccoci arrivati insieme ai nostri collegamenti speciali. Apriamo subito la nostra carrellata con, dalla redazione di Tecno Android, il nostro smanettone Francesco Colonna. Ben trovato, ciao Franci, buona estate.
1: Buona estate a te, ciao a tutti.
0: Allora, oggi faccio il giapponese. Niakasa Riko presentiamo al nostro pubblico. Di che parliamo?
1: Esattamente, non ti ho messo il titolo, diciamo il nome completo, perché sennò stiamo qui 4 giorni. Parliamo di un feeder per animali domestici, principalmente gatti ma anche cani. È un feeder, quindi un, diciamo, una ciotola intelligente, smart, che dà il cibo ai vostri animali in maniera automatica. E voi direte, dove c'è la novità? Effettivamente ce ne sono già di questi aggeggi nel mercato, ma questo è particolare. Il Niakasa Riko Fresh Made Wet Meal Feeder, questo è il nome completo, fa una cosa che io trovo, da appunto possessore di un bellissimo cane, molto intelligente, ovvero va a sminuzzare le crocchette. Quindi ha all'interno questa sorta di griglia che sminuzza le crocchette e va a riempire, diciamo, questa polvere che poi si formerà con dell'acqua, creando una poltiglia che a noi ovviamente non ci risulta molto appetibile, ma in realtà per loro è perfetta, perché innanzitutto va a migliorare l'apprendimento di acqua, quindi l'assorbimento, scusate, di acqua, quindi i nostri cani e i nostri gatti rimarranno sempre idratati, quindi soprattutto d'estate è una cosa fondamentale, ma soprattutto non andremo a sforzare i loro denti, quindi soprattutto se avete gatti o cani di una certa età, sapete che le crocchette purtroppo sono un po' dure, quindi alla lunga potrebbero causare problemi. Invece in questo modo loro hanno questa sorta di, passatemi il termine, pacchetta, che appunto gli dà un sacco di vantaggi. Ovviamente questo Riko mantiene fresca sia l'acqua che le crocchette, quindi è bello grande, non è piccolissimo come ciotola, però insomma c'è tutto un lavoro dietro. Ovviamente può essere controllato da remoto, quindi possiamo vedere quando il gatto, il cane ha mangiato, quanto ha mangiato e quant'altro, possiamo stabilire le quantità che gli vogliamo dare e quindi lì poi farà tutto il calcolo tra cibo e acqua, insomma, e da qui possiamo proprio controllare il nostro animale e il loro cibo. E anche qua, se magari la sera dobbiamo uscire, è tutto automatico, quindi possiamo stare tranquilli che il nostro animale domestico comunque mangerà anche senza di noi. Se volete sapere il prezzo è di circa 320 euro tutto compreso, quindi ciotole, accessori, tutto quello, anche un tappetino, tutto quello che vi serve per poter iniziare a sfamare i vostri animali.
0: Ma insomma, veramente una bella novità che arriva dal mondo, no, pet, grazie al nostro Francesco Colonna, che torna all'interno di Estatissima la settimana prossima, come sempre in diretta. Un abbraccio, ciao e buona estate.
1: Ciao.

Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Rientriamo in studio grazie alla nostra parte tecnica. State ascoltando Sempre Estatissima, il programma della vostra estate. Ci andiamo a collegare con Stefano Resmini. Eventi, appuntamenti da non perdere dal mondo culturale. Stefano, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e a tutti ben trovati.
0: Oggi si va in Sicilia insieme a te a Palermo.
1: All'oratorio di San Lorenzo andiamo, perché questo luogo è un luogo tristemente noto per un tragico furto effettuato nel 1969 da ignoti della Natività con i santi Lorenzo e Francesco d'Assisi del Caravaggio. La tela non è mai stata ritrovata. Gli amici dei musei siciliani, per colmare questa insanabile ferita, affidano ogni anno, da 16 anni a questa parte, lo spazio rimasto orfano e vuoto del capolavoro del Merisi a un artista contemporaneo. Quest'anno è toccato alla pittrice franco-italiana Maya Regis a reinterpretare la Natività, a occupare lo stesso spazio e a rispettare le identiche dimensioni dell'opera perduta del Caravaggio. Il dipinto di Maya Regis è visitabile fino al 17 ottobre del 2026, data che coincide con l'anniversario del furto. L'artista raccoglie una sfida non da poco, che è stata negli anni di diversi e tanti altri artisti, tra cui Pistoletto, la Brickhoff, Emilio Isgro, accomunati da un sano intento, quello di esorcizzare attraverso l'arte contemporanea una delle ferite più profonde inflitte al patrimonio culturale mondiale, trasformando il dolore della perdita in una opportunità di rinascita creativa e di riflessione. La tela della Regis è realizzata con una tecnica mista di acrilico e olio che consente una resa materica, profonda e vibrante. Sottili collage di tessuto integrati nel fondo pittorico aggiungono una dimensione di memoria stratificata, quasi invisibile, ma fondamentale nella costruzione dell'immagine. L'iconografia della Natività lascia spazio a una scena cosmica dove si affastellano i simboli ricorrenti della poetica di Maya Regis, quali cuori, pesci, fiori, in dialogo con i temi della nascita e del sacro. Ma ancor più si percepisce lo studio e l'approfondito confronto tra la drammatica oscurità del Caravaggio e la luminosità degli stucchi del complesso barocco dell'oratorio di San Lorenzo. Direi una scommessa riuscita. L'artista ha trasformato la memoria del capolavoro perduto in una visione contemporanea in cui il dialogo tra sacro e presente si rinnova attraverso un linguaggio pittorico, personale e fortemente materico, come quello dell'artista Maya Regis.
0: Grazie Stefano, ci risentiamo settimana prossima come sempre in estatissima. Un abbraccio.
1: Un abbraccio.

E un altro appuntamento con il programma della vostra estate finisce qui, ma la voglia di sole davvero resta. Ebbene, la luce calda, per esempio della sera, è chiamata dai registi ora d'oro. Catturare la bellezza e conservarla per i giorni più grigi dell'inverno con qualche bello scatto dai nostri smartphone non sarebbe proprio male. Anzi, se volete fare i fotografi anche per noi e inviarceli attraverso i social, utilizzate Facebook e LinkedIn. Ci trovate come Estatissima proprio lì. Vogliamo vedere le vostre foto, così come i vostri messaggini WhatsApp al numero della radio. Grazie davvero per l'entusiasmo che ci trasmettete ogni giorno. Un abbraccio e alla prossima puntata da Alessandro.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Giornata di temporali, grandinate e forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia, con 7 regioni in allerta gialla e la Lombardia in arancione. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio, circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. Danni e disagi a Chiavari, con diversi allagamenti che hanno portato alla chiusura di numerosi sottopassi. Nella notte, nel Vicentino, 25 interventi dei vigili del fuoco per danni causati dal maltempo. Attività intensa anche in Trentino con 3 distinte operazioni di soccorso di alpinisti in difficoltà. È accusato di tentato femminicidio l'uomo che ieri al culmine di una lite con la moglie si è lanciato con l'auto in mare nel porto di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo gli inquirenti si è trattato di un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato. Eravamo andati a fare la spesa al porto, lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. Il 45enne di origini albanesi è riuscito a uscire rapidamente dall'abitacolo, mentre la moglie, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi passando dall'unotto posteriore. Fuggito è stato rintracciato alcune ore dopo. E in questo agosto, segnato già da 8 femminicidi, un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Cesano Maderno, in provincia di Monza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di origini marocchine che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. Entrambe, trasportate in ospedale, hanno raccontato di subire violenze fisiche da un anno, da quando il 55enne è rientrato a casa dopo aver scontato una pena proprio per maltrattamenti. Ora è stato trasferito nel carcere di Monza. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per proseguire il conflitto. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov all'indomani del massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dalla UE e il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha chiarito il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Tennis, ci sono ancora 2 italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Hodar, Flavio Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Fly Spot.
2: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
3: Sono le 16:06.

0: ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: E

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: trovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Mentre l'arrivo di Sutalo dall'Ajax è davvero ad un passo, la Lazio dice addio all'acquisto di Bamba Dieng. L'attaccante senegalese non ha superato le visite mediche per via di un problema ai legamenti di un ginocchio. Il Bologna comunica di aver raggiunto l'accordo con Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 2031 e pensa ad Acerbi per la difesa. L'Aston Villa muove passi verso Tomori, inserito nella lista dei cedibili da Amorim, in seguito alle sue valutazioni. Con i rossoneri, il Como starebbe raggiungendo un accordo per il prestito con diritto di riscatto di Samuele Ricci. Petagna lascia il Monza e va al Pisa, mentre a Torino arriva Niccolò Fortini, in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. A Napoli manca ancora l'ufficialità per Badiashil a causa di un ritardo nelle visite mediche. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
1: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot. Sono le 17:03.
5: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17:03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming.

partito. Sono partito di come? No, soprattutto di cosa? Vabbè, di testa è da un bel po' che sono partito. Oggi sono partito anche con il deltaplano. Come al solito la voce, me la scuserete, è quella che è. Comunque sono qua, molta musica. E almeno sino al giro di boa, vale a dire sino verso le ore 18, che poi in replica saranno con la notte più profonda, sarò da solo con musica, poi dopo verrà un amico, Andrea Cherubini, a trovarmi e facciamo due chiacchiere, magari se qualcuno di voi vuole intervenire abbiamo il nostro sito www.radiofly.cloud. andremo in audio e in video, però io intanto direi di partire. Ero già partito, sono ripartito e sono anche Cameron Whitcomb.

0: Pride.
1: Allora, Cameron Wickombe, Want for Nothing, da un album nuovo, questo è il singolo, nell'album si chiama That Way. C'è una modalità in cui, con cui alcune canzoni oggi, non sto andando, l'ho solo preparato, dopo accendo tutto, c'ho anche il gas, vabbè, e dicevo, la modalità, iniziano né piano né forte, poi piano piano alcune canzoni oggi, questo è, come si dice, quello che è la moda, la voga, il format, il trend, chiamatelo come vi pare, poi piano piano si espandono, iniziano quella che è una cavalcata, poi ridiminuiscono, poi ripartono, insomma ci sono svariate modalità, e questo Want for Nothing che ha aperto il programma di oggi di Cameron Wickombe, un brano nuovissimo, un singolo, rispetta proprio questo, diciamo, stile.
2: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCISPI.
1: E anche questo, più o meno, parte addirittura più lento di quello di prima, ci sono gli strumenti, crea un'aspettativa, e poi Dylan Gossett, Loving You,

a ballare tutti in fila agitando le zampette, le manette, no le manette no, se no uno sarebbe in galera e poi dovrebbe prendere il deltaplano, questo programma, e farne, come si suol dire, un programma di evasione. Quindi se ti dicono in galera aspetta un secondino, tu non lo puoi aspettare, altrimenti il programma di evasione è fallito. Loving You Like That, Dylan Gossett, dall'album omonimo, anche questo un brano che rispetta lo stile di cui vi parlavo prima. È country and western, c'è un po' di tutto. Il prossimo brano l'avevo già nella puntata del Deltaplano di martedì, quindi due giorni fa, avevo detto la bella umana cosa che aveva fatto Graham Nash quando nel 2015, quella che era stata una fidanzata di una volta, era stata purtroppo soggetta a un grave aneurisma, senza dire niente a nessuno, senza farsi pubblicità, è andato lì e gli ha dato una grande mano, addirittura l'ha un po' rieducata all'uso della chitarra, della parola e altre cose, e parlo della grande Joni Mitchell. Quindi oggi dico ritorniamo su Graham Nash e prendiamo uno dei suoi primi album solisti, sapete, non Nash, Crosby, Stills, Nash, Young, lui era l'unico che veniva dall'Inghilterra, anche se è arrivato lì in California giovanissimo, nella loro musica era etichettata come West Coast, oggi vabbè, la possiamo chiamare così, ma la possiamo chiamare come credete voi. Il valore sta nel fatto che sono dei brani considerati evergreen e classics, e Graham Nash è tra questi, con questo Military Madness.

0: Direi che in questo agosto la mia tendenza anche a ritornare indietro nel passato delle vecchie programmazioni sembra che abbia presa almeno momentaneamente più campo. Approfitto anche del giovedì, quando dovrebbe essere in onda il biplano insieme all'amico collega Stefano Fragai, per aumentare la percentuale, però non eccedo mai, perché naturalmente a me piace molto anche tanta musica moderna, quindi ritornare nel passato significa rivivere anche dei bei momenti e soprattutto permettere ad alcuni, se non sono coetanei, sono un po' più giovani, un po' meno, e comunque anche ai giovani, di conoscere la musica che faceva parte delle programmazioni delle radio una volta. Oltre Grant Nash c'era anche il grande Bob Seger, che andava molto molto bene.
1: Du bist der Hörer, wir sind das Radio.
0: È appunto di Bob Seger che poi vi parlerò, ma ho detto poco perché devo risparmiare la querula e stentorea voce a dopo le 18. Comunque riascoltiamoci Bob Seger con Wait For

Questo era il singolo di Bob Seger, Wait For Me, dell'album Face the Promise, che era il suo 16° lavoro. È uscito nel 2006, ma era dal 1995 che Bob Seger non pubblicava nessun lavoro. Dopo i grandi successi degli anni 70 e parzialmente degli anni 80, si era preso una pausa, non so, di riflessione o meno. Poi uscì fuori con questo Face the Promise, che comunque alcuni vecchi fans apprezzarono molto, la critica insomma così e così, qualcuno tanto, qualcuno poco, qualcuno quasi per niente, e noi vecchi fan ascoltando questo album ritrovammo la voce roca e la modalità compositiva e soprattutto di esecuzione di cantato di Bob Seger. E non ci sentimmo alieni, anche perché Alieni è un pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: veneti. Più gente conosco, più spero che un giorno arrivino gli alieni.
1: Sono d'accordo con i pinguini tattici nucleari, solo gli alieni ci potrebbero salvare, mi sembra che come razza non stiamo andando particolarmente bene. Mi scuso se la mia presa di posizione, ma è leggera, siamo in estate ed agosto, deve essere la stanchezza, dai, così mi sto avendo delle visioni. Una volta Visioni era un vecchissimo brano degli anni 60 dei New Trolls, Descalzi, Nico Di Paolo, me li ricordo ancora. Pinguini tattici nucleari che occupano i primi posti delle classifiche italiane con Sorry, Scusa, Lo Siento, ecco, quel pezzo là. Io vado avanti, cambio genere, molto meno mainstream, dai Brand New Heartache.
2: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Sono Radio Fly.

Younger Us, così intitolato questo brano, sono i Brand New Heart Age da A New Alchemy, che è un lavoro che è uscito all'inizio dell'estate, in pratica giugno barra luglio. Sono, è un duo,

0: uno stile, in pratica, pur magari facendo tutta la musica possibile e immaginabile, tutti i tipi di musica, contraddistinguono. Loro poi, i Brand New Heritage, si sono spostati nella patria del country, che è Nashville, e sembrano comunque avere assorbito sia dal punto di vista musicale, naturalmente, sia l'area di San Francisco, la Baia, che Nashville, e quindi New Alchemy emerge una certa sensibilità pop West Coast californiana e un marcato senso anche della musica folk rock, più altre influenze ancora, ma l'importante, secondo me, che il tutto suonava in maniera gradevole.
1: Your music, your station.
2: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.

Finalino, I Remember, Mike Campbell con The Dirty Knobs. Mike Campbell dice chi era costui, non è, certamente non era Carneade dei Promessi Sposi in memoria, bensì era il chitarrista, è stato per molti

0: anni negli spezzacuori, negli Heartbreakers di Tom Petty, del biondo Tom Petty, purtroppo scomparso da anni, qui con il gruppo, non sono gli Heartbreakers ma sono The Dirty Knobs, che è una versione, qualcuno dice operaia, degli Heartbreakers. E il chitarrista Mike Campbell, mirabolante, qualcuno direbbe fantasmagorico, e insieme al gruppo continuano a valorizzare un rock old school, vecchia scuola, dove la passione per il suono dei 70s, degli anni 70, si intreccia alla musica rock e alla musica blues e anche al R&B, R&B. Dice che la pronuncia alla retina va fatta così, insomma. E poi, diciamo, questo disco, Mission on Mercy, disco nuovissimo peraltro, pur conservando la forte identità rock dei predecessori, ne amplia l'orizzonte stilistico, facendo anche facendosi dare una mano raffinato songwriting, oltre che il grande stile chitarristico di Mike Campbell. Andiamo avanti e veniamo in Italia e andiamo indietro nel tempo.
1: Il Deltaplano Music First. Il martedì dalle 17:00.

Due grandi artisti che abbiamo avuto la fortuna di avere, gli Aga Brothers, vale a dire Enzo Iannacci e Giorgio Gaber, Una fetta di limone, che per la prima volta fu registrata da loro che si fecero chiamare I Due Corsari nel lontano 1960. Ecco, quindi un ricordo. Poi negli anni '80 ci fu un'edizione messa in una raccolta, insomma cambiò qualcosa, fu rifatta in pratica. E a proposito di musica che andava non troppo dopo che iniziai a fare la radio io, che è rimasto anche questa come un classico della musica italiana, e parlava di un certo Sabato. Voilà, un po' di swing. Prego signorina, venga a ballare. Si fanno un po' di giravolte nella pista mentre va Sergio Caputo con Un Sabato Italiano.

0: però ne avevamo di quelli che un tempo si chiamavano cantautori italiani, che comunque facevano a modo loro, quindi in maniera mediterranea, anche un po' di jazz, di swing. Era questo il caso di Sergio Caputo, Un sabato italiano, nel primo album in studio omonimo di Caputo, pubblicato nel lontano 1983. È stato l'esordio discografico e si rivela anche un grande successo italiano di critica e commerciale, e contiene due tra i più grandi successi in assoluto dell'artista, che ricordo è ancora in circolazione. Uno è questo, Un sabato italiano, e l'altro è il brano che è intitolato Bimba tu sapessi. Ma forse sarebbe meglio che non sapesse. E qui non so che dirvi. Vedo un orco qua nei pressi.
1: Il Deltaplano, Music First.

L'altro brano, diciamo, di recente uscita è questo Searchlight, Alison Russell, diciamo la tenutaria del disco da cui ho ricavato questo brano, Alison Russell insieme a Cassius Culpepper. L'album si chiama In the Hour or Chaos, nell'ora del caos. La musica, secondo Alison Russell, è sempre stata una potente medicina, almeno come l'ha concepita e percepita lei. Lei è fresca del trionfo nel musical che è stato portato con il sold out avanti per tante sere consecutive a Broadway. Il musical si chiama Headstown e reduce dal successo globale accanto a un artista che si chiama Hozier, l'artista canadese, perché Alison Russell è canadese, se ne torna con questo album In the Hours of Chaos, che è il suo terzo album, un album che brilla, quindi una stella del firmamento che sembra che abbia trovato una posizione a livello internazionale e non solo nel Canada. Purtroppo scomparso ci rimane il bel ricordo e la tanta buona musica, quella di Al Jarreau. Qui ho una vecchia canzone, oh ma bella che è, e si chiama Rainbow in Your Eyes.

0: Lui sì che aveva una voce come uno strumento musicale, forse anche oltre. Hajaro Rainbow in Your Eyes, tanto per ricordare qualcuna delle belle canzoni che nel corso della sua vita purtroppo ci ha lasciato qualche tempo fa. Hajaro rimane il ricordo e la sua bella, ma bella musica.
1: Music first.
0: Ah, che atmosfere! Un po' di crooner, un po' di jazz, un po' di American Songbook. Tutto questo per Boz Cax. Il brano si chiama Angel Eyes.

dire navigato è poco, Boz Kex, non so da quanti anni è nella breccia, che non è quella di Porta Pia perché lui non è un bersagliere. Angel Eyes, da un album ultimo del 2025 intitolato The Tour. Adesso andiamo verso il giro di boa, gli diamo un colpetto stellare, anche perché il brano di Stella Lefty, Lean In, Kiss Me, e poi ci risentiamo dopo le notizie, il giro di boa, e abbiamo il mago, abbiamo qui il mago, ha detto che non farà venire il magone, vero? Ecco, bene. E noi ci sentiamo, quindi intanto ascoltiamoci Stella Lefty.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo, allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. E un fulmine ha colpito un palo provocando un'improvvisa scarica nella stazione ferroviaria di Ventimiglia, mandando in tilt la sala comando, bloccate sia le partenze che gli arrivi dei treni. Disagi anche in Toscana, il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste fluviali in riva all'Arno. L'ordinanza segue l'emissione dell'allerta arancione per temporali. Anche a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Disagi in Trentino, forte grandinata in Valsugana, Vanoi e Paganella. Pioggia battente in Val di Fassa con vento forte che ha sradicato alcuni alberi lungo la strada del Passo Sella. Temperature in calo anche di 14 gradi a Canazei. È salito a 16 morti una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Proclamata per domani una giornata di lutto, centinaia i soccorritori al lavoro. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di questa mattina. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino vicino ad una piattaforma di estrazione del gas nel Mar Nero. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. E non è stato l'unico incidente. Un drone aereo è precipitato vicino al villaggio di Grindu, a pochi chilometri dal confine ucraino. Non ci sono stati feriti né danni. L'idea economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ad ulteriori sconfitte. Lo scrive su X il ministro degli esteri di Teheran, Arakci, in risposta a Trump, che ha annunciato sanzioni economiche devastanti contro la Repubblica Islamica. E si fa sempre più pesante il bilancio della guerra per gli Stati Uniti, che devono fare i conti anche con i mancati introiti sui dazi. Il debito pubblico americano vola oltre 40.000 miliardi di dollari. Secondo i dati del Dipartimento del Tesoro è aumentato di 1.000 miliardi solo negli ultimi 5 mesi e la spesa del governo federale continua a superare le entrate. Sul campo sono 750 i militari statunitensi feriti dall'inizio della guerra, 18 quelli che hanno perso la vita. Tennis, sono ancora 2 gli italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Kodar, Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, che domani se la vedrà con Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.

0: Topole, ci siamo, Andrea. Io ho poca voce, oggi parli tutto te.
1: No, non ti preoccupare,
0: io ti faccio da regista. Allora, siamo in diretta, è il giorno del giovedì, poi se sentirete la replica saranno altri giorni. Andrea Cherubini, lo conoscete, un po' di storia di Andrea Cherubini, è stato alcuni anni qui con noi a Radio Fly. Ma lui viene da lontano, da New York.
1: Non proprio esattamente, vengo da lontano per quello che riguarda il panorama musicale e radiofonico, perché dai primi anni Ottanta, quando veramente erano all'albori, ora non come caro mio te Mauro, perché insomma io sono arrivato dopo per tanti motivi, però ero un giovincello, fra un po' compio anch'io i 50 anni, sai, mi manca poco, non te lo svelerò, perché però manca poco anche a me per i 50 anni in radio. È bello ritornare negli studi di Radio Fly, perché qui ho respirato tanto ossigeno che mi piace. Oggi che sono rientrato ho trovato degli spazi che conosco molto bene, sto molto bene oggi, devo dire la verità, qui.
0: Bene, mi fa piacere, è stato il motivo anche per cui ho detto: ma Andrea, dai, vieni, mi fai compagnia. Sai quanto io sia restio, lo confesso, agli ospiti, no? Poi dopo, quando ce l'ho, sono anche molto contento.
1: Non solo, cari ascoltatori, poi fermarlo, e ve ne renderete conti, non è semplice. Mi ha detto: guarda, fai tutto tu, io sì, faccio solo la regia. Bugiardissimo.
0: Lo senti, non ho un filo di voce.
1: Ma cosa
0: oggi
1: ti dico sempre? Non conta l'ascolto, è il contenuto, e con te il contenuto non si sbaglia mai.
0: Il radio senza voce, il contenuto ce n'è poco. Comunque, veniamo. Allora, Andrea viene da lontano, quindi dal punto di vista radiofonico, ma io gli volevo fare un po' di punto. Prima radio, se ho capito bene, Radio Pietramala.
1: Sì, è 1978.
0: 104 o 139?
1: 103, 8 e 50, poi 139, perché ai tempi c'erano i 50 anche, poi dopo li tolsero perché dava problemi, insomma, poi 139.
0: 139, sì. E quindi quando te eri a Pietramala io ero a Radio, no, forse ero già a Radio TV.
1: Sei venuto in centro.
0: Io sono venuto in centro.
1: Radio,
0: sì.
1: Pietramala in quel momento era in Corso Italia, davanti a Piazzetta San Michele, quindi sede storica, centralissima. Poi ti racconterò dei ricordi della facciata di la chiesa San Michele in piazzetta. Credo nel tetto ancora ci siano dei dischi non lanciati da me, perché faceva il disco lancio il grande Gianni Luna, e apriva i cassetti, prendeva un 45 giri, quelli con l'etichetta bianca che mandavano le case discografiche già allora, li prendeva e diceva: e ora disco lancio, e li volava dalla finestra.
0: Guarda, facevamo la stessa identica cosa a Radio Torre Petrarca quando era in via Cesalpino.
1: Allora,
0: il tetto delle case di fronte era pieno di 45 giri.
1: Ecco perché poi le caditoie raccolta acqua.
0: Poi per noi alcuni artisti non erano proponibili, ce li mandavano le case discografiche e noi
1: allora era una
0: manina. Il fatto che eravamo una radio rock, poi la selezione era più stretta.
1: Beh, allora avete eliminato tutto il superfluo, avete tenuto così come allora,
0: sì,
1: noi
0: poi ci hanno
1: necessario
0: diffidato e ci siamo guardati bene da continuare.
1: Allora io voglio farti una domanda voglio farti, caro mio Mauro, e così anche gli ascoltatori: cosa preferite per le vostre vacanze, le vostre ferie, la montagna o il mare? Mauro, cosa preferisci?
0: Allora, diciamo, con il caldo che si soffre negli ultimi anni, la prendo un po' alla lontana. Direi, a me piace poi camminare, fare le foto, lo sai che sono un patito. Preferisco la montagna.
1: La montagna.
0: Preferisco la montagna. Se poi nella montagna c'è anche un laghetto dove si pesca, e per i più coraggiosi ci si fa anche un bel bagnetto, a me mi basta anche un torrente, mi metto a sedere nel torrente, quell'acqua
1: Vedi,
0: fredda che
1: senti,
0: fa bene alle alla circolazione.
1: Pure anche il rumore rosa dell'acqua che sciacquiglia, cioè
0: sì,
1: ti rilassa.
0: Sì.
1: Invece a me l'esatto opposto, perché se no mi rilasso troppo poi perdo l'attenzione. Ma il mare, cari ascoltatori, volete mettere il mare, a parte anche lì il rumore rosa, il vento, forse si è caldo, ma quello che c'è in spiaggia, che non sono solo gli ombrelloni, il desdraio, il barrettino, no, ci sono tante belle, e non solo quelle,
0: sì,
1: belle, cose.
0: Sì, diciamo a cui piace molto il formaggio, no?
1: Non ti seguo.
0: Le tope.
1: ma lo sapevo, io non volevo tirare là così. Ma che cos'è? Io non ho perso.
0: I ratti e le ratte sono amanti del formaggio.
1: Insomma. Passando negli anni abbiamo visto dei costumi, perché stiamo parlando di quello fondamentalmente, delle belle signorine, costumi molto castigati, poi sempre di meno, sempre di meno, sempre di meno. Fino a uno dei primi topless che ho visto nel sud della Francia.
0: Topless.
1: Senza fine. E poi siamo arrivati, ormai non ci fai più caso. Forse sarebbe l'occasione giusta che la moda tornasse indietro, rivestite da capo a piedi.
0: No, ti volevo semplicemente dire, ascolta un attimo. Allora, chiaramente è solo musicale, no? Molto diversa, ma è l'ultimo tango a Parigi.
1: Questo?
0: Sì, sì.
1: Ah, avete capito il nostro Cispi cosa ci propone? Io ho semplicemente detto la spiaggia...
0: Come base.
1: Così, ma tu sei andato molto avanti.
0: Sì, ero oltre la base l'altezza e il perimetro.
1: La circonferenza, quindi 60-90-60-90,
0: sì.
1: Che non è una frequenza,
0: No,
1: sono delle misure diverse prese dal geometro.
0: No, io in montagna me le immagino.
1: Appunto, che vedo non vedo, chissà. Di là invece è spiattellata lì davanti. Sai, ma poi non solo le femmine, anche maschi.
0: Ecco, anche l'immaginazione ha la sua importanza, no?
1: Sì, quindi... però insomma in montagna tutti intabarrati, poi la sera soprattutto.
0: Ma insomma, con sti caldi,
1: sì.
0: Devo dire che si vedevano diverse propaggini al vento. Insomma.
1: Ah beh...
0: Sì,
1: ho visto
0: gli annacci, ho visto re. Bene, Andrea, io che devo dire, insomma, tu sei per il mare e per la montagna, e il mare e la montagna, poi comunque il gusto ci guadagna.
1: Beh sì, insomma, questo. E il Cispi?
0: Il Cispi ogni tanto magna.
1: Senti,
0: non ho proprio voce, oggi proprio è andata via.
1: Questo mi fa molto piacere sotto, non ti nascondo. Ma qual è il motivo?
0: Detto.
1: Qual è il motivo perché mi fa piacere, secondo te?
0: Allora, io ti ho chiamato perché tu parlassi. Io, io sono, ascolta, quando faccio il biplano con Stefano il giovedì, probabilmente riprenderemo dopo il 10 settembre, non lo so, lo faccio volentieri, prima di tutto perché siamo in due, amici, fratelli, ci si conosce da una vita, eccetera, e poi perché parlo di meno, cerco di parlare di meno e di faccio il regista.
1: Ma io vi ascolto molto spesso, quasi tutti i giovedì. È vero in parte, cari ascoltatori, perché Mauro poi alla fine non ce la fa a non parlare.
0: Sì, però è difficile. Ma veniamo alle cose belle della vita. Alle cose belle. C'è anche, ho visto un like da parte di Max.
1: Max,
0: salutone a Massimo Castellani.
1: Qui dove sono seduto io.
0: Dai, la prossima volta si chiama anche lui.
1: Invitalo.
0: Va bene?
1: Invitalo.
0: Invito anche Massimo.
1: Grande Massimo, un abbraccione.
0: Un abbraccione a Massimo, Max Castellani.
1: Si
0: invita anche lui. È stata una cosa improvvisata.
1: Va benissimo.
0: Ci siamo sentiti ieri l'altro. Ma vieni, ho detto, dai.
1: E io mi sono fatto un po' pregare, devo dire la verità.
0: sì. Poi sai, io con le ostie, con Ostia Lido, no,
1: al mare.
0: Ascolta Andrea, direi di passare un brano, non c'è bisogno di annunciare, si fa un intermezzo e poi quello dopo sarà un Milan intero. Invece, va bene?
1: Va bene, sono d'accordo.
0: Quindi ci sentiamo tra poco.

0: Caro Andrea, io mi sono autonominato presidente onorario del WWF Country Italiano.
1: Ah, è un'associazione nuova.
0: Era Jordan Davis, qui, ma non parliamo di musica.
1: Assolutamente.
0: L'ho parlato un po' prima, visto in maniera modesta, non ho, quindi ho poca voce, mi fa piacere che tu sia qui. Vedo che hai ripreso la tua abitudine con i pezzettini messi al posto giusto.
1: Vabbè, è un difetto.
0: Anch'io, vedi. Cioè, il quadernone, mi preparo la mia playlist.
1: Io i fogliolini, i foglioloni, certo. I vocabolari, poi ne
0: poi
1: parliamo.
0: Ci sono i tablet, sì, i telefonini,
1: lo studio,
0: i computer.
1: Devo dire la verità che è aggiornatissimo.
0: Ci sono 3-6 monitor.
1: Per vedersi.
0: Più ce ne sono altri, non so, altri 7, 8, 10 di là.
1: L'importante è che non inquadrano da dietro, perché poi si vede le calvizie.
0: Sì, allora, poi non sono stereo, perché sono moni.
1: Torri con una gamba sola. Allora, per chi rimane poi in città, perché chi non va in ferie in montagna, al mare, rimane in città. E quando si rimane in città, cosa facciamo quando uno vuole evadere un po' dalla routine, anche se non sta lavorando? Caro Cispi, e cosa si fa? Si va
0: alle saghe.
1: Alle sagre, non le saghe. Alle sagre.
0: Ah, sagre, sì, alle le saghe sono un'altra cosa.
1: Allora, qui nei nostri dintorni.
0: Per me piace quella dei locio e delle nane.
1: Mi hai svelato tutto, mi hai già tolto tutto il piacere. Io volevo fare un elenco.
0: Fai l'elenco.
1: No,
0: sai.
1: Basta, con te non ci parlo più. Anche perché bisogna stare attenti a non esagerare a cibarsi, perché poi insomma. Poi ogni sagra ha il suo alimento specifico. A Ruscello hanno quello dell'occio, che poi è l'oca. In aretino Osho, perché deve già riempie la bocca solo del.
0: Ma poi
1: ad Alberoro sentiamo un po' se sei informato.
0: Guarda, non so che dirti.
1: Cocomero.
0: Cocomero.
1: Languria. Ad Olmo?
0: Bistecca.
1: Bravissimo. Io sto segnando un po'. Alle Poggiola.
0: Pasta?
1: No. È un tipo di pasta casalinga fatta a mano.
0: Maccheroni?
1: Bravo, il famoso. Però
0: buoni, dimmelo col sugo alla toscana. Oh, ma buoni.
1: Ormai.
0: A parte di queste sagre non ce n'è una che non è buona.
1: Insomma. Sì. Ma insomma, vorrei perché tu mi dicessi come si dice in nostro vernacolo aretino maccherone.
0: Maccherone?
1: No.
0: No?
1: Maccarone.
0: Ah sì, maccarone.
1: È maccarone. Se resuscita il mio nonno, poi ti viene.
0: Ma è vero, anche il mio zio lo chiamava maccarone. È vero, sì.
1: E a Montagnano?
0: Di.
1: Una diversamente alta, com'è?
0: La nana?
1: La nana, diversamente alta, perché oggi per essere corretti politicamente.
0: Vabbè, era una stella, dai, una stella nana che è esplosa, no?
1: E poi c'è quella della Ranocchia che è a Broglio. Ma pensa te, ma tutti questi ranocchi aspettano solo la principessa per baciarla, perché sono vedovi con queste ranocchi che gli portano via. E poi, questa è la più importante secondo me, e secondo me la materia prima non gli mancherà mai. A Monte San Savino, cosa è famoso? Per cosa fanno a Monte San Savino, che è famosissima in tutta Italia? La sagra della...
0: Porchetta.
1: La porchetta.
0: Mamma
1: la porchetta.
0: Mia,
1: quindi il maiale non manca mai. Maschio e femmina, ce n'è in quantità industriale. La
0: porchetta poi è femminile, no?
1: Ora tu stai scendendo un pochettino troppo, insomma, la porchetta, il maiale, la...
0: Non si butta via niente.
1: Andiamo avanti.
0: La cudenna, com'è?
1: Che cos'è la cudenna?
0: Spiega cos'è la cudenna.
1: La cudenna è la cotenna, vale a dire, è la pelle del maiale, e quando una volta tolto tutti i peli, perché sono molto resistenti, purtroppo va tolto con il fuoco e raschiata poi con un coltello grande. Cotta nella porchetta è favolosa perché è croccante, un pochettino grassa, poi il colesterolo insomma si lamenta, ma insomma, è sopito, se ne parla poi a settembre. E poi del maiale veramente non si butta via niente, nemmeno gli zoccoli, non so cosa ci fanno.
0: Però il colesterolo si prendono gli omega 3, no?
1: Ah beh.
0: Anche l'olio di krill, ricorda, olio di krill.
1: Ma solo, va bene solo per il colesterolo l'olio di krill. Ma che con la cicola?
0: Sì, più o meno diciamo un metro da terra di krill.
1: Bene. E non so se è il caso di affrontare un altro. Perché poi voglio interrogare sul dialetto aretino.
0: Sì, sul dialetto aretino. Ascolta, poi avevamo parlato anche dei testi, no? Intanto.
1: Ah, ma quello sulla musica. Dopo
0: proseguiamo con un classico sì, musicale.
1: Interrompiamo.
0: Molto d'atmosfera e poi ripartiamo. Bene. Quindi, come si diceva un tempo, mi raccomando, rimanete
1: in ascolto.
0: O in sintonia.

0: Phil Collins, te lo ricorderai, vero? Come fai? Ha avuto, diciamo, a una certa età,
1: sì.
0: Anche lui è più grande di me, insomma, ce ne vuole un po', no? Più grande dal punto di vista artistico, beh, io manco un granello di polvere nei suoi confronti, ma ha avuto dei problemi anche fisici, però non ha abbandonato del tutto l'idea di fare in qualche modo musica. Ho letto un articolo uno di questi giorni per cui ho messo quel brano che in realtà fu portato al successo da Cyndi Lauper.
1: Addirittura.
0: Sì.
1: Bellissima signora.
0: Allora, ci siamo, Andrea, quindi dicevi, fra sagre, porchette, oci, nane, stelle, comete, galassie.
1: L'hai visto tu le stelle cadenti?
0: Sì, quando vado a cade il dentista.
1: Perché?
0: E cadenti.
1: No, io non, scusate ascoltatori, non riesco più a stare dietro al nostro Mauro.
0: Sono enormi bischerate.
1: Sono arrivato con delle intenzioni. Basta, le sagre stop.
0: È la disperazione, ecco, che non ho voce.
1: Visto che siamo arrivati a parlare delle sagre, insomma, nel nostro territorio di Arezzo, io voglio farti delle domande per capire se sei preparato sull'aretino. Io qui con me, magari che in diretta puoi dire,
0: sì,
1: questo vocabolario, che è un vocabolario aretino.
0: Fallo vedere bene.
1: Eccolo qua, di Piero Benigni. Lo potete acquistare, non lo sto promuovendo, ma semplicemente perché per noi aretini veramente un tomo qui di 250 pagine, non so quante parole ci sono, insomma, migliaia. E devo dire la verità, ci sono anche tante parole che sono legate al nostro territorio, ma del passato, quindi molti, i giovani no, ma insomma quelli come noi sono già abbastanza attempati, che magari sono cresciuti in una famiglia prettamente aretina. Insomma.
0: Dai, quelli, noi eravamo giovani.
1: Ma io, se ti dico birbonaio, traducilo così anche per tutti gli ascoltatori, che cosa significa? Hai fatto un birbonaio?
0: Direi cose non del tutto passabili, lecite, un casotto, insomma,
1: sì,
0: dai.
1: Confusione.
0: Traduzione, sì.
1: Non c'è niente di... E invece fare bubolino?
0: Bubolino, com'era? Bubolino era fatti vedere e poi nasconderti.
1: Bravo, capolino.
0: Capolino, ecco.
1: E invece, visto che abbiamo parlato delle sagre, se io prendo una bella tagliata, bistecca, e la metto sulla brasa. E questo è semplice. Devo dire una cosa, che per parlare, questo è un nostro dialetto vernacolo, le C vanno veramente
0: sostenute
1: di farle diventare anche quasi dure. Sci, ma
0: sì,
1: io che
0: faccio? Retina.
1: Ho scitto. Cioè, e sì, è anche broccione, un po' come
0: broccione,
1: il birbonaio,
0: sì. Disordinato, insomma.
1: Se dico, caro Mauro, tu sei un broncico.
0: Ecco, un broncico non te lo so dire esattamente.
1: È quando una cosa vale poco, no?
0: Un broncico.
1: A una signorina,
0: sì,
1: diciamo, dopo tanto trovo un broncico de marito. non era forse molto avvenente.
0: Sì, non era. Vabbè.
1: Invece se ti dico sei a buco torto oggi.
0: Significa che girano, insomma, no?
1: Invece a Bogiolucco, da questo è semplice.
0: Nelle spalle.
1: Portare qualcuno da bambini.
0: Sì, un tempo si diceva ai bambini, vieni in Bogiolucco.
1: Che ti porto? Il bumbo è semplice però.
0: Da bere. Anche lì soprattutto ai bambini veniva detta questa cosa.
1: Sì, vieni qua, il bumbo. Il butulicchio, rimaniamo così.
0: E il girino. Il ranocchietto, insomma. No,
1: è girino, quando ancora
0: girino.
1: È nero, prima della trasformazione.
0: Sì, prima che facesse il trekking. Il girino, facevamo i girini.
1: E guarda, mi metto l'occhiale da solo così non ti vedo di meno. E questa è un pochettino triste, no, trita, non più che triste, ma che è legata molto alla campagna, quindi magari chi è nato in città non lo sa. C'erano due cose, una era il risultato dell'altra, dove si metteva il letame tolto dalle stalle, magari da pollai, che si raccoglieva tutto e si metteva nella si raccogliato. Allora,
0: quello era il concio.
1: Era il concio il risultato.
0: Nella concimaia.
1: E il pergolato come si chiamava? Il
0: il buttino.
1: Il buttino.
0: Il famoso buttino. Vabbè,
1: spiegati cos'è il buttino.
0: Che poi si diceva. No, noi maschiacci un po' rinco e qualche volta no, quando volevi

0: passaparola con due titoli.
1: Sì, esatto, o Parino è una sorta di comprensione, no? Sì. Mentre Parino, come dire, va. No.
0: La faccenda è questa, questo è.
1: Perché a qualcuno lo chiamano ancora oggi il faccenda.
0: Chi è il faccenda? Inteso come un uomo, anche più che altro un uomo che la donna.
1: Sì, cioè uno che tira a fare e anche a disfare, che cerca di fare, insomma, fa tante cose, ma poi forse bene non fa niente.
0: Oppure anche un faccendone.
1: Un faccendone.
0: Ma visto che poi, insomma, il toscano in generale ha sempre qualche doppio senso. Ieri sera sono venuto a fare una faccenda con quella città.
1: Questo è il terzo aspetto, sì. Che poi magari ho finito che ho certe faccende, no? Andava a raccontare.
0: Perché...
1: Poi se sentivi la ragazza, oddio.
0: niente, però le chiacchiere. Ecco, tu, caro mio Cispi, sei un vero brindellone.
1: Il brindellone era uno sbilungone.
0: Uno sbilungone.
1: Insomma, no?
0: Sembra il brindellone. E poi Babbalea, Babbalucco, insomma, Babbo morto. Quando mi metto a fare una cosa, Babbo morto.
1: Sì, che uno non riprende fiato fin tanto che non la.
0: Più che altro è abuso buono, come anche sono in bici, vado giù in discesa a Babbo morto. Quindi ci metto tutto l'impegno possibile, senza faticare, alacramente, sgobbando, il micitto e passo all'esame. Si era messo a Babbo morto, era un 3 mesi che studiavo tutto il giorno. E questo per dire quando uno ha un impegno. Allora, cari ascoltatori, Radio Fly, Mauro Giovacchini, i suoi programmi sono sempre fatti a Babbo morto, perché voi non lo vedete, ma ha una valigia, una borsa di pelle importante piena di oggetti. Arriva davanti, non lo fa vedere, ma davanti al mixer, a un quadernone,
1: lo faccio vedere,
0: un quadernone
1: deltaplano c'è scritto
0: con più basso please, ecco, con tutti gli appunti, gira sull'appunto.
1: Sì, e qui c'è
0: appunto
1: la playlist,
0: quindi
1: la playlist.
0: Sa quello che dice, ma non, cioè, sa quello che fa, ma non sa quello che dice.
1: Sì, è chiaro che devo trovare l'ispirazione per mettere in fila, io sono la vecchia maniera, devo mettere in fila le canzoni, un filo conduttore che poi mi permette di intervenire tra un pezzo e l'altro e raccontare qualcosa, insomma, purtroppo con la voce che oggi ho raccontato ben poco.
0: Mamma mia, sto fatto della voce che manca, Mauro, te l'ho detto, contenuti.
1: Senza voce non si parla di contenuti. Andrea, io direi di fare un altro intervallo, perché abbiamo, diciamo, appena enunciato, poi parleremo anche di qualche testo della canzone. Questa in origine era un brano di Procolarum.
0: Addirittura.
1: Quindi si risale agli anni 60. Homburg, che tradotto dai Camaleonti fu L'ora dell'amore. E devo dire che la traduzione, pur non rispettando letteralmente il testo originale, fu adattata, perché in italiano suona
0: Camaleonti.
1: Viene cantato e suona in maniera un po' diversa. Fu un grande successo dei Camaleonti. Ce lo ascoltiamo, L'ora dell'amore, appunto. Sono quelli che cambiano colore. Laddove si mettono, assumono un colore differente, che saranno un po' banderuole questi.
0: Al vento.
1: Al vento. Camaleonti.

0: andavi all'asilo, Andrea, con questo brano?
1: 67, sì e no. Sì, sì, ero... Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Rinnovo i saluti a due persone, uno a Gigi Piccini, caro amico.
0: Salutiamo, mi raccomando, Piccini cresce un po'.
1: Cresce, e poi a Max Castellani.
0: Stiamo scherzando, naturalmente.
1: Che ancora so che l'ascolto, un abbraccio.
0: Salutone a entrambi.
1: E basta, sennò poi ci si commuove.
0: Senti, ogni tanto un pelino di voce mi ritorna.
1: Ma c'è un modo, perché io sarò una o due ottave sotto di te probabilmente e quindi io mi abbasso sempre di più, allora ti tendi. Ma tu canti, Mauro? A me mi ha detto Gigi, se canti te è temporale sicuro, ecco perché quest'estate sono stato zitto.
0: Senti, direi che da giovane ho provato anche a cantare.
1: Ti
0: poi...
1: sei fatto manca niente.
0: Poi io, non è, te lo sai che io non sono mai molto contento di quello che faccio, per cui preferì abbandonare e dopo non molto... iniziò l'avventura della radio, un'avventura che nonostante non abbia voce cerco ancora di portare avanti.
1: Vabbè, insomma, hai fatto le nozze d'oro.
0: Sì, sembra che la voce mi segnali, Mauro, a casa.
1: Questa però è carina, in vero retino, a casa.
0: Allora, è il momento di staccarmi.
1: Savira a casa, che l'ora.
0: Bene, Andrea, quindi Camaleonti, dai. Che questo era Homburg dei Procolarum, sì. 1967.
1: 67.
0: Loro avevano già fatto prima di questa Senza Luce, a Wither Shadow Pale, sempre dei Procolarum.
1: Sì, cantata da Dick Dick.
0: Quella era di Dick Dick.
1: Sempre 67, Dick Dick.
0: Dick Dick, sì,
1: stesso,
0: sì.
1: Stesso periodo.
0: Che fecero anche Sognando la California, dei Mamas and Papas, California Dreaming.
1: 67, allora, cari ascoltatori, io qui ho degli appunti per quest'oggi. Ma praticamente tutto il mio lavoro che ho fatto insieme al Gigi, ma praticamente tolto tutto quello che io dovevo dire, cioè ma spianato tutto. Sognando California, Senza Luce, L'ora dell'amore, io ho in mente te, zero. Io non ho,
0: Io ho in mente te, Equip 84.
1: Sì.
0: Maurizio Vandelli, credo che verso fine agosto dovrebbe essere nel Valdarno da qualche parte.
1: Beh, andremo a trovarlo, così almeno si guarda. Fai stare zitto Mauro, perché io non ho veramente niente che dire. E poi insomma lo spazio, negli anni 60, io negli anni 60 ero piccolino, però ricordo delle hit parade che la Rai 1 la conduceva. Chi la conduceva hit parade?
0: Lelio Luttazzi,
1: che bravissimo, che poi ha avuto un trascorso in quel periodo, forse lo fecero fuori dalla Rai perché non so se era una questione di droghe, qualcosa del genere, se non ricordo male. Poi ritorno, probabilmente era solo una bufalona, ma al tempo era molto bacchettona la Rai, quindi
0: ma non so che dirti, insomma, anche il figlio hanno fatto fuori, non si vede più in giro, insomma, che è un comico di prima grandezza,
1: ma impegnato, ma
0: sì, detto comico, ma
1: alto gradimento. Ricordi bene quali erano i personaggi? Intanto chi lo conduceva?
0: Arbore Boncompagni.
1: E fu una trasmissione che ancora oggi tante trasmissioni stanno copiando, forse anche la nostra in questo momento. Veniamo da queste.
0: Sì, allora devo dire che io ero, diciamo, un adolescente, chiamiamolo così, e io ero fisso su quel programma, non me lo potevo e dovevo perdere perché mi piaceva da matti. E poi non erano solo bravi i conduttori Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, di origine aretina, del Molinnovo doveva essere, ma passavano anche della buona musica,
1: sì.
0: E questo va ricordato, musica all'avanguardia.
1: All'avanguardia. Dove naturalmente, come un po' tutte le radio nazionali, erano un po' restie a passarla, perché insomma in quel periodo ci fu una grossa trasformazione,
0: sì, allora, musicale. La Rai aveva dei buoni programmi, però dopo le 21, Popov e altri ancora, ora Supersonic, non mi metto a citarli tutti perché io poi ascoltavo Massarini, per Massarini. Me è rimasto sempre.
1: Ma ricordi alcuni dei personaggi di alto gradimento?
0: Sì, tanto qui, guarda, visto che faccio.
1: Vabbè, i PC.
0: I PC, quando si arriva topa. Il messaggio, bisogna, come si dice, intervenire, no? Allora, c'era lo Scarpantibus,
1: che era un personaggio di fantasia inventato.
0: Mario Marenco, che era un grandissimo architetto, purtroppo è scomparso qualche anno fa.
1: Fai un po' l'imitazione Scarpantibus. E non si capiva cosa voleva dire, che era questo personaggio.
0: Diceva anche a un certo punto, Yamachino.
1: E poi anche l'altro personaggio importante. Era quello,
0: sì, come si chiamava?
1: Marenco.
0: No, che faceva anche il fascistone.
1: Sì,
0: no? Faceva...
1: Sì. Quando c'era lui,
0: sì, simpaticissimo. Poi mi ricordo che Aki Capitano Raimundo Navarro, otto anni un satellite che girava
1: intorno alla Terra, 8 anni che non
0: questi sono dei bei ricordi. Devo dire sì che un imprinting, quando iniziai a fare radio, ce l'avevo,
1: sì,
0: di questo genere, perché l'imprinting era, lo fanno loro, io non sono bravo, non avrei mai pensato di fare radio. Però gli humor e le battute
1: sono stati
0: le ho sempre fatte indipendentemente dalla radio, per cui mi diedero il via.
1: Va riconosciuto a loro e anche agli autori, che sono stati i primi a liberarsi da tanti modi di fare pregiudizio, ma sono stati liberi abbastanza, non scendevano nel trash assolutamente.
0: Per rompere gli schemi ci vuole gente capace, con fantasia, innovatori, quindi e cui gli viene data spazio.
1: Sicuramente lo spazio, fiducia. Era riconosciuto dal fatto che avevano veramente, e poi gli ascolti.
0: Gli ascolti sono venuti quasi subito, poi è diventato un must, come si dice oggi.
1: L'unico peccato, perché io sono andato a vedere, non ci sono tante cose anche su YouTube o sulle Bacheche Rai, perché addirittura li registravano un video pochissimo, e siccome i nastri costavano, registrarono probabilmente per fare poi montaggio, non so cosa, l'hanno buttati via o registrati sopra ancora una volta, non tutti naturalmente. Ora non credo che sia una favola questa, ma ci sta in quegli anni lì, che non facevano.
0: Sì, poi visto che Arbore ogni tanto a tarda notte ci sono questi video dove rifà vedere altri personaggi, ogni tanto c'è anche lui, insomma, no? Insieme a un altro della sua band, che poi è un grande musicista jazz, che è Gege Telesforo.
1: Guarda, non più tardi di questa notte l'ho visto.
0: Appunto.
1: Con la sua camicia sgargiante.
0: Sì, sempre così.
1: Con lo studio, credo sia a casa sua, fra l'altro, che è una casa particolarissima.
0: E quindi quando ho iniziato c'era questo imprinting. Però siccome io avevo provato a mettere su il complessino, a suonare la chitarra, a cantare, cantavo con gli amici, soprattutto nelle scalinate della chiesa di Piazza Giotto, se mi vuoi chiedere se c'erano le ragazze, sì.
1: Sì.
0: Tante e carine.
1: E cosa gli cantavi? Perché normalmente chi canta...
0: mia bella, Gico.
1: Ma perché normalmente chi spiaggia e suona e finisce lì, gli altri si confondono in altre... E chi suona e viene suonato.
0: No, quindi noi eravamo in diversi.
1: A suonare. Allora, dopo parliamo, perché l'abbiamo già accennato, perché una canzone cantata in inglese, pur non conoscendo il significato, può piacere. E quindi quando poi ai tempi di Dick ed altri hanno tradotto e cantato e fatto successo nel mercato italiano, hanno avuto così tanto successo perché, e lo diciamo dopo, però
0: no dillo.
1: Allora, perché la sonorità rimane, allora piace perché magari suona bene in testa, le parole hanno una metrica giusta, e quindi ecco, piace una canzone perché fondamentalmente vorrei capire chi conosce una canzone dei Beatles o poche e il significato reale, perché poi se lo traduci in maniera letterale non la puoi neanche cantare, quindi
0: no,
1: gli adattamenti ci sono stati.
0: È la melodia che ti prende.
1: È la melodia, certo.
0: Che delle canzoni straniere è soprattutto la melodia che ti prende. In quelle italiane può essere e l'una e l'altro, e il testo. Dopo chi approfondisce in alcune volte mi ci metto anche me, che però sono, da questo punto di vista, sono, ho più lo stile da appassionato di musica che di testi, possiamo approfondire e andiamo a vedere il significato di quella canzone, no? E però io non sono in grado di tradurre bene un testo inglese, quindi mi vado a cercare sul web, su internet, le varie traduzioni.
1: Però,
0: ma non rispondono mai esattamente perché, a quello che volevano dire.
1: Soprattutto perché non suonerebbe. Pensa che tanti successi, come abbiamo detto prima, dei Dick, Senza Luce, Sognando California, Camaleonte, Equipe 84, i testi tradotti in italiano sono di Mogol.
0: Quindi sì,
1: sicuramente.
0: Sì. Però lui tiene comunque conto, pur essendo anche un poeta, perché ha fatto dei testi fantastici, ha compiuto, mi sembra, 90 anni in questi giorni, no? Giulio Rapetti, alias Mogol. Tiene conto comunque nella traduzione il rispetto di una certa metrica musicale e quindi gli dà un significato che è abbastanza consono. E quindi è perché il cantare in italiano e in inglese è un po' differente. Ti volevo chiedere una cosa, possiamo leggere, abbiamo parlato dei Police e di Sting. Leggiamo un pezzetto di una canzone, Every Breath You Take, che è uno dei brani, addirittura poi ce lo ascolteremo in un album di Sting del 2025, quindi non è con i Police, ma è sempre con un paio di musicisti, un power trio come era con i Police, molto bravi, e Sting si chiama 3.0 Live, Every Breath You Take, e il testo della canzone, te lo leggi in inglese o lo leggo io?
1: Ma io traduco di simultaneo in russo, cioè la notte io a un certo momento ho questa facoltà, il sonno,
0: mentre dormi dici il linguaggio,
1: mia moglie dice,
0: il linguaggio russo,
1: che lingua parlo? Lo straniero.
0: Comunque dice così: every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I'll be watching you, I'll be watching you, every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Allora,
1: traduzione simultanea.
0: In italiano, ogni respiro che prendi, ogni respiro che prendi, ogni movimento che fai, ogni legame che rompi, ogni passi che fai, io starò a guardarti. Ogni singolo giorno, ogni parola che dici, ogni gioco che fai, ogni notte che rimani, io starò a guardarti.
1: Beh, però
0: non è una canzone d'amore. È una canzone d'amore, credo che sia proprio così. Che dici, ce l'ascoltiamo, poi veniamo con l'ultimo intervento?
1: Molto volentieri.
0: Tempo passa veloce. Come dicevano gli antichi, io me lo ritrovavo nei orologi che montavo nel finire degli anni 70, tempus fugit.
2: Deltaplano, music first.

0: Hai sentito che tiro che ha anche nella versione, diciamo, non coi Police 2025.
1: Però
0: mica male, eh? Every breath you take.
1: Pensa quanto quando è uscita quella canzone, quanto fosse così, insomma, ancora oggi dopo 40 anni, no, ma insomma, 40 anni.
0: Sì.
1: 40 anni. Quanto ancora è attuale.
0: Ma ero giovane anch'io.
1: 40 anni fa.
0: Mi ricordo che quante volte l'ho programmata. Mi auguro che qualche volta di continuare a programmarla anche adesso. Ho detto qualche
1: mamma
0: volta.
1: Mia, si lamenta sempre. Peggio di un animale.
0: Andrea, allora il tempo corre veloce.
1: Molto.
0: Questo crono va a finire che il metro glielo darei sul groppone. Il cronometro, no? Misura questo.
1: E prendi questo.
0: La retina,
1: e porta a casa.
0: Una giubbata dei metri sulla groppa. E quindi l'ultimo argomento, dai, scegliamo un ultimo argomento.
1: Allora, prima dei saluti, l'argomento. Allora, ormai bisogna essere tutti politicamente corretti, non si può più dire delle parole che negli anni 80-90 erano usate così. Se pensiamo al film di Lino Banfi, oggi non è possibile passarli come un film nuovo nelle sale, sarebbe impossibile, perché anche se erano cose un po' boccaccesche, ma insomma, certe parole sono diventate altre, se no non è politicamente corretto. Per dire Biancaneve e i sette nani, oggi non si può più forse più dire, dobbiamo dire Biancaneve e i sette diversamente alti,
0: non lo so. Vabbè.
1: Oppure
0: i sette che non sono cresciuti troppo.
1: La bella addormentata del bosco, chi la risveglia? Il principe. Ah beh, ma lei dormiva, lui la bacia senza il suo consenso.
0: Vai, stalkeraggio.
1: E giù denunce poi in tutti i social.
0: Mi sa che sto principe non era un granché, dai.
1: E poi Cappuccetto Rosso.
0: Ma
1: il cacciatore non si può, che uccideva il lupo? Assolutamente. Ovviamente, tu, come tutti gli animali, è il lupo, perché insomma, si è ripopolato, è protettissimo, quindi il cacciatore assolutamente sarebbe stato oggi, la fiaba se scritta oggi avrebbe avuto un senso sicuramente diverso. Abbiamo l'ultima canzone o i saluti dopo?
0: No, prima dell'ultima canzone che
1: i
0: sarà?
1: Saluti.
0: Sarà attenti al lupo. Sarà attenti al lupo, perché abbiamo parlato del lupo e quindi il lupo bisogna stare molto
1: attenti. Allora io voglio fare dei saluti.
0: Io faccio il tifo per il lupo, tanto per essere chiaro.
1: Viva il lupo.
0: Viva il lupo.
1: Allora, dei saluti, perché sono un legame che ho avuto così forte qui a Radio Fly, per primo a Max Castellani.
0: Salutone Max,
1: perché per me è stato veramente una compagnia importante, e a Lucia Magnani, la nostra Livia del Bar Ercole.
0: Ciao Lucia.
1: Lucia purtroppo non è più con noi da qualche anno, non è più con noi, donna bellissima, sorridente, bravissima, una vera attrice. E al marito Gabriele Carboni, alla nostra Fabiana Grotti, alla Fabi J, a Ugo Sbragi e non per ultimo ad Angelo Bianconi, che è stato, che saluto, non so se negli studi che sta girando a destra manca. E per ultimi due al direttore Ivo Brocchi e all'editore Giuseppe Misura. Grazie.
0: Benissimo, io ci metto anche un salutone, l'ho vista che ha lasciato like, alla grande Lady of the Lakes, Lake, il lago Trasimeno, che è un grande fotografo, grande donna, Antonella Piselli.
1: Una parola sola?
0: Sì.
1: Non te lo do ora in diretta, ma poi un abbraccio a te, Mauro, che mi hai permesso oggi di essere con te.
0: Sai che per me è stato un piacere, no? Si parla, finalmente abbiamo parlato un po' di musica, ma in maniera leggera.
1: Mi
0: no, perché sennò io sono sempre con l'etichetta quello della musica. Ebbene no,
1: ve lo
0: non
1: posso,
0: era solo musica,
1: ve lo posso certificare,
0: era tante altre cose, la vecchiaia mi ha rincoglionito.
1: No, basta che lo stimolate come il gambetto dell'aglio per i bambini, perché se lo stimoli non si ferma più.
0: Andrea, a presto, grazie.
1: Ciao.
0: Ai nostri ascoltatori, grazie a tutti per l'ascolto.
2: La Warner Bros. Presenta
3: Your Music, Your Station.
4: Radio Fly.
3: Best New Rock, New Music.

0: Buonasera da Gerardo De Vivo. Giornata di lutto nazionale domani a Kiev per il devastante attacco russo sferrato nella notte sulla capitale con decine di missili e droni. Si aggrava il bilancio, 16 morti e una quarantina di feriti. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di stamattina che ha coinvolto un paese membro della NATO. Un caccia romeno ha distrutto un drone marino vicino a una piattaforma di estrazione del gas. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'Interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli Stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione, annuncia anche Stoccolma. Il risico bancario. Il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo: tentare di costruire un'alternativa all'OPAS da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo per MPS. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti che si sono dichiarati non abbastanza informati sul tema e soprattutto non in grado di esprimersi su tutta una serie di temi, dai rischi del processo di integrazione alle sinergie rappresentate. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche da rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. E le minacce di Trump di una guerra economica contro l'Iran fanno risalire le quotazioni degli energetici. Il Brent sale intorno ai 94 dollari al barile, in rialzo anche il greggio americano. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self. Il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro, lo rileva l'osservatorio del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Il governo intervenga subito, la richiesta delle associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
2: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trebimeto. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un impulso di aria fresca oceanica raggiungerà tutto il centro nord Italia, innescando forti temporali. Temporali sia al nord, ma anche parte del centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Temporali anche di forte intensità, con piogge battenti e grandinate non escluse. Al sud invece fase ancora stabile, con tempo maggiormente soleggiato e caldo intenso, in Puglia possibili 38-39 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il conflitto russo-ucraino, domani giornata di lutto nazionale a Kiev all'indomani del devastante attacco di Mosca sferrato nella notte che ha provocato una strage di civili. Zelensky torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali mentre un nuovo incidente interessa un paese membro della NATO. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Un caccia F-16 rumeno ha distrutto un drone marino carico di esplosivo a poche centinaia di metri da una piattaforma di estrazione del gas. Sempre in Romania, un altro drone è caduto in un'area disabitata nel villaggio di Grindu, vicino al confine ucraino. Bucarest attribuisce alla Russia l'ennesimo sconfinamento della guerra in un paese NATO. In una crescente campagna di minacce che punta a dividere l'Unione Europea, accusa la presidente della Commissione von der Leyen, che parla di guerra ibrida in corso. E mentre il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere agli alleati sistemi di difesa antimissile, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, minaccia la Finlandia per le armi fornite a Kiev. Schermaglie verbali nel giorno dell'ennesima strage di civili a Kiev. 16 morti e 40 feriti il bilancio provvisorio dei raid con missili e droni in una zona residenziale della capitale. In Ucraina, proclamata per domani una giornata di lutto nazionale.
1: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo, in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione e l'asilo, annuncia anche Stoccolma. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo, allerta arancione in Lombardia. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, in tilt la stazione di Ventimiglia. Disagi anche in Toscana, il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste in Riva all'Arno. E sulle strade sarà un fine settimana di traffico intenso tra rientri dalle vacanze e qualche partenza. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: Un fine settimana da bollino rosso sulle strade italiane con milioni di vacanzieri che si preparano a tornare verso le grandi città e il maltempo che potrebbe complicare ulteriormente gli spostamenti. Il traffico comincerà ad aumentare già da domani, ma le situazioni più difficili sono previste sabato 22 con le ultime partenze verso le località di villeggiatura e i flussi del controesodo e domenica quando saranno soprattutto i rientri a mettere sotto pressione la rete stradale e autostradale. Tra le direttrici da tenere sotto osservazione, le principali arterie verso le grandi città, l'autostrada del Sole, l'Adriatica e la 2 autostrada del Mediterraneo, oltre alle strade che collegano le località di mare e montagna ai maggiori centri urbani. Bollino rosso anche lunedì mattina quando proseguirà l'ondata dei rientri. Ma oltre al traffico bisognerà affrontare anche piogge temporali che interesseranno già dalle prossime ore soprattutto il nord con grandinate e raffiche di vento. La perturbazione si estenderà poi anche ad alcune regioni centrali mentre al sud continuerà il caldo con temperature ancora molto elevate. La fase più instabile dovrebbe però essere relativamente breve nel corso del fine settimana. È previsto un graduale miglioramento e domenica il sole tornerà a prevalere su gran parte del centro-sud. Anche le temperature torneranno a salire all'inizio della prossima settimana.
1: Il risico bancario, il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo tentare di costruire un'alternativa all'OPAS da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo su MPS. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'assenzione di 4 consiglieri indipendenti. Una bambina di 4 anni è morta all'ospedale civico di Palermo per la difterite, malattia scomparsa da più di 10 anni in Italia. La piccola non era stata vaccinata perché i genitori Novax erano convinti che il vaccino provocasse l'autismo. La procura ha sequestrato le cartelle cliniche e ha aperto un'inchiesta. Ricoverato nello stesso ospedale anche il cuginetto di 4 anni, ha gli stessi sintomi ma non è in gravi condizioni. Siamo allo sport calcio, a 2 giorni dal via al campionato di Serie A inizia anche la stagione europea per le squadre italiane. La prima chiamata in causa è l'Atalanta che alle 20:45 ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff per accedere alla Conference League. Tennis in chiusura, dopo la bella vittoria sul forte spagnolo Hodar, Cobolli torna in campo questa sera con l'americano Paul per l'accesso alle semifinali del Masters 1000 di Cincinnati. Avanza anche l'altro azzurro, Lorenzo Musetti. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
4: L'ennesima rimonta e stavolta la vittima è più che mai illustre, l'astro nascente Hodar, probabilmente fiaccato, ammette lo stesso Cobolli, dai recenti percorsi lunghi dello spagnolo nella tournée nordamericana. Per il 24enne romano, già stasera ai quarti, la prossima sfida contro lo statunitense Paul, anch'egli in rimonta ai danni niente meno del numero uno del torneo, il tedesco Zverev, ad avanzare anche l'altro 2002 azzurro, il ritrovato Lorenzo Musetti, che ha superato in due set il portoghese Faria. Da notare che i due italiani sono dalle parti opposte del tabellone, che a questo punto si fa intrigante anche per la catena di intoppi tra i massimi favoriti. A parte gli illustri assenti, Sinner e Alcaraz, a cadere nella notte, oltre a Zverev, anche il numero due Eliassim, superato dall'americano Tiafo, prossimo avversario di Musetti, e la catena di inciampi si estende alle donne, coinvolgendo in una nuova caduta la numero uno Sabalenka, sconfitta dalla ceca Bejek, e la regina bielorussa potrebbe perfino cedere lo scettro mondiale alla kazaka Rybakina, già a Cincinnati, se questa arrivasse in finale.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
6: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. A un nuovo appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato e domenica, quando al nord via via tornerà una generale stabilità dopo i forti temporali degli ultimi due giorni. Quindi un sabato maggiormente soleggiato, anche al centro-sud fase via via stabile. Ultimi locali piovaschi sulle zone interne delle centrali tirreniche. Domenica, fase sostanzialmente stabile, soleggiata, tornerà a farsi sentire il caldo del centro-sud con massime anche fino a 35 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai?
9: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Fly Spot.
10: Vola sulle ali della musica.
11: Vola sulle ali della musica.
10: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcune curiosità o aneddoti su colori. Per esempio, perché gli evidenziatori spesso sono gialli? Beh, il giallo è un colore più popolare perché è il più chiaro, e quando un testo evidenziato in giallo viene fotocopiato, la sottolineatura non si vede sulla copia. A proposito di evidenziatori, li ha inventati il giapponese Yukio Orie nel 1962, anche se le prime penne per sottolineare risalirebbero al 1910. Perché le matite poi sono gialle? La consuetudine di colorare le matite o imprimere il marchio di fabbrica sulla loro lunghezza risale al 1890, quando la società Hartmouth, un'azienda americana, lanciò sul mercato la Kohinoor, una matita ottenuta da graffite cinese, chiamata così in onore del diamante più grosso del mondo. Si scelse la coloratura di giallo, un colore che nella tradizione cinese simboleggia la nobiltà, il rispetto e l'eroismo. Il lapis ebbe un tale successo che anche i produttori concorrenti iniziarono ad adottare quel colore, che rimane ancora oggi quello del 75% delle matite. Il rosa poi è un colore maschile? Beh, l'identificazione di genere in base al colore in Occidente è iniziata nei primi decenni del XX secolo. Prima, rosa e blu non possedevano specifiche connotazioni di genere, sia per bambini che sia per gli adulti. Ancora nel 1927 la rivista Time pubblicò un grafico mettendo in evidenza i colori di genere appropriati per le ragazze e i ragazzi in base ai principali negozi degli Stati Uniti. Ebbene, tutti consigliavano di vestire i ragazzi in rosa e le ragazze in blu. Per ragioni sconosciute, le cose iniziarono a cambiare intorno al 1940, quando i produttori di abbigliamento hanno imposto il rosa alle femmine e il blu ai maschi. Perché poi il cheddar arancione? Il formaggio cheddar arancione perché viene colorato con l'annatto, un colorante estratto dai semi della pianta Bix aurelana. Il motivo? Il suo colore cambia a seconda della stagione della dieta delle mucche. Così gli agricoltori a metà dell'Ottocento hanno

0: iniziato a tingerlo per evitare le fluttuazioni di colore. Rimanere al buio e al verde, gli occhiali per la visione notturna a infrarossi utilizzano fosfori verdi perché i nostri occhi possono vedere più tonalità di verde rispetto a qualsiasi altro colore. Il verde ha una luminosità più intensa rispetto al rosso e viene percepito in modo più preciso. Il sole è giallo? No, il sole è essenzialmente tutti i colori mescolati tra loro che appaiono ai nostri occhi come bianchi. Quando è alto nel cielo appare come un disco bianco, si può immaginarlo anche come il risultato della perfetta sovrapposizione di dischi colorati secondo le diverse componenti della luce. In prossimità dell'orizzonte, vale a dire all'alba e al tramonto, i raggi devono attraversare uno strato più spesso di atmosfera che causa una maggiore rifrazione. Vengono però rifratte, cioè piegate di più, le componenti della luce di colore verde e blu, che dunque vengono deviate maggiormente, mentre quelle rosse e gialle, che hanno una lunghezza d'onda più elevate, no. La conseguenza di questo fenomeno è lo sfasamento delle varie componenti colorate della luce e del sole, che non apparirà più come un disco unico ma cambierà colore dal rosso al giallo. Parliamo poi di camouflage. L'esercito americano ricorre a militari daltonici per vedere i camuffamenti mimetici delle divise e dei mezzi militari. Questo perché percepiscono alcuni colori in modo più chiaro delle persone con una vista normale. Finiamo poi con i colori regali. Sapete che la regina Elisabetta ama vestire colorato. Le nuance del suo guardaroba sono talmente tante che qualcuno ha pensato di ordinarle secondo la scala di colori Pantone. E con queste curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il conflitto russo-ucraino, domani giornata di lutto nazionale a Kiev all'indomani del devastante attacco di Mosca sferrato nella notte che ha provocato una strage di civili. Zelensky torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali mentre un nuovo incidente interessa un paese membro della NATO. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Un caccia F-16 rumeno ha distrutto un drone marino carico di esplosivo a poche centinaia di metri da una piattaforma di estrazione del gas. Sempre in Romania, un altro drone è caduto in un'area disabitata nel villaggio di Grindu, vicino al confine ucraino. Bucarest attribuisce alla Russia l'ennesimo sconfinamento della guerra in un paese NATO. In una crescente campagna di minacce che punta a dividere l'Unione Europea, accusa la presidente della Commissione von der Leyen, che parla di guerra ibrida in corso. E mentre il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere agli alleati sistemi di difesa antimissile, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, minaccia la Finlandia per le armi fornite a Kiev. Schermaglie verbali nel giorno dell'ennesima strage di civili a Kiev. 16 morti e 40 feriti il bilancio provvisorio dei raid con missili e droni in una zona residenziale della capitale. In Ucraina, proclamata per domani una giornata di lutto nazionale.
0: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo, in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione e l'asilo, annuncia anche Stoccolma. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo, allerta arancione in Lombardia. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, in tilt la stazione di Ventimiglia. Disagi anche in Toscana, il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste in Riva all'Arno. E sulle strade sarà un fine settimana di traffico intenso tra rientri dalle vacanze e qualche partenza. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: Un fine settimana da bollino rosso sulle strade italiane con milioni di vacanzieri che si preparano a tornare verso le grandi città e il maltempo che potrebbe complicare ulteriormente gli spostamenti. Il traffico comincerà ad aumentare già da domani, ma le situazioni più difficili sono previste sabato 22 con le ultime partenze verso le località di villeggiatura e i flussi del controesodo e domenica quando saranno soprattutto i rientri a mettere sotto pressione la rete stradale e autostradale. Tra le direttrici da tenere sotto osservazione le principali arterie verso le grandi città, l'autostrada del Sole, l'Adriatica e la 2 autostrada del Mediterraneo, oltre alle strade che collegano le località di mare e montagna ai maggiori centri urbani. Bollino rosso anche lunedì mattina quando proseguirà l'ondata dei rientri. Ma oltre al traffico bisognerà affrontare anche piogge temporali che interesseranno già dalle prossime ore soprattutto il nord con grandinate e raffiche di vento. La perturbazione si estenderà poi anche ad alcune regioni centrali mentre al sud continuerà il caldo con temperature ancora molto elevate. La fase più instabile dovrebbe però essere relativamente breve nel corso del fine settimana. È previsto un graduale miglioramento. Domenica il sole tornerà a prevalere su gran parte del centro-sud. Anche le temperature torneranno a salire all'inizio della prossima settimana.
0: Il risico bancario, il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo tentare di costruire un'alternativa all'OPAS da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo su MPS. Entrambe le operazioni sono sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti. Una bambina di 4 anni è morta all'ospedale civico di Palermo per la difterite, malattia scomparsa da più di 10 anni in Italia. La piccola non era stata vaccinata perché i genitori Novax erano convinti che il vaccino provocasse l'autismo. La procura ha sequestrato le cartelle cliniche e ha aperto un'inchiesta. Ricoverato nello stesso ospedale anche il cuginetto di 4 anni, ha gli stessi sintomi ma non è in gravi condizioni. Siamo allo sport. Calcio: a 2 giorni dal via al campionato di Serie A inizia anche la stagione europea per le squadre italiane. La prima chiamata in causa è l'Atalanta, che alle 20:45 ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff per accedere alla Conference League. Tennis: in chiusura, dopo la bella vittoria sul forte spagnolo Hodar, Cobolli torna in campo questa sera con l'americano Paul per l'accesso alle semifinali del Masters 1000 di Cincinnati. Avanza anche l'altro azzurro, Lorenzo Musetti. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
4: L'ennesima rimonta, e stavolta la vittima è più che mai illustre, l'astro nascente Hodar, probabilmente fiaccato, ammette lo stesso Cobolli, dai recenti percorsi lunghi dello spagnolo nella tournée nordamericana. Per il 24enne romano, già stasera ai quarti, la prossima sfida contro lo Stato statunitense Paul, anch'egli in rimonta ai danni niente meno del numero uno del torneo, il tedesco Zverev. Ad avanzare anche l'altro 2002 azzurro, il ritrovato Lorenzo Musetti, che ha superato in 2 set il portoghese Faria. Da notare che i due italiani sono dalle parti opposte del tabellone, che a questo punto si fa intrigante anche per la catena di intoppi tra i massimi favoriti. A parte gli illustri assenti, Sinner e Alcaraz, a cadere nella notte, oltre a Zverev, anche il numero due Elias Sim, superato dall'americano Tiafo, prossimo avversario di Musetti. E la catena di inciampi si estende alle donne, coinvolgendo in una nuova caduta la numero uno Sabalenka, sconfitta dalla ceca Bejek. E la regina bielorussa potrebbe perfino cedere lo scettro mondiale alla kazaka Rybakina, già a Cincinnati, se questa arrivasse in finale.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Radio Fly, la voce della tua città.
6: Senza titolo, legati al tempo.

0: Buonasera, ben trovati, giovedì 20 agosto 2026 qui dalla cabina di Radio Fly, di nuovo in diretta con voi in questo caldo agosto, in questo agosto che sta andando nella metà calante. Beh sì, esiste una metà che aumenta e una metà che cala. Chissà il mio amico direttore Ivo Brocchi in che metà si troverà, glielo chiediamo dandogli la buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a chi ci sta ascoltando.
0: Sei calante o com'è quell'altro?
1: Mi si sente bene, perché io non mi sento in cuffia.
0: Come mai non ti senti?
1: Vabbè, non importa, sto bene lo stesso.
0: Tira il cavo, qual è?
1: Che abbiamo la misura.
0: Non lo so, c'era il cispi il prima, bene, vedrai, quando c'è il cispi c'è sempre le cose non da capire importa. Qui. Dov'è la cuffia? Dov'è non il filo della cuffia?
1: Non importa, vabbè. A te ti sento bene, per me come mi sento bene?
0: Io non lo
1: vorrei
0: so.
1: Che fosse arrivata la censura, sai, queste cose che vanno di moda ora. Senti un po'
0: la
1: cosa.
0: La censura?
1: Io sono sempre in fase calante.
0: Come sei sempre in fase calante?
1: Tu come hai detto, l'agosto ora è in fase calante.
0: Agosto, amore mio, non ti conosco.
1: Quindi è evidentemente passata la metà dell'agosto e ora siamo in fase calante.
0: Bisognerebbe tagliare le mani al cinque.
1: Anch'io ho passato la metà del mio agosto.
0: Mi senti?
1: Oh, alla grande!
0: Allora sei diventato calante di orecchie perché ti ho aumentato sei quasi tutto pari.
1: Sì, ma infatti ora sento anche troppo.
0: Il mixer dice, ma cosa stai facendo?
1: Hai visto quella pubblicità che fanno vedere gli apparecchi per le orecchie?
0: Sì.
1: Cioè, gli metri, l'accendo, come sento?
0: Te l'ho messo un po' troppo.
1: E ridono.
0: Vabbè, insomma, che mi dicevi?
1: Siamo qua.
0: No, calante, com'è il contrario di calante?
1: È crescente.
0: Crescente, luna crescente.
1: Levante, ponente.
0: Levante era il nonno dei Pieraccioni, te lo ricordi?
1: Era il nonno?
0: Sì, a me sembrava era Levante, era quello il nonno, no, quello che era...
1: No, Levante era lui.
0: Ma che Levante era lui?
1: Lui come si chiamava?
0: Boh.
1: Levante, tappami, è lui Levante.
0: E il nonno Gino.
1: No, Gino era quello che parlava da lontano. Esatto, Gino.
0: Nonno,
1: che tra l'altro era Monicelli.
0: Non mi ricordo
1: era
0: il film, non me lo
1: il
0: ricordo.
1: Il ciclone.
0: Ah, il ciclone, c'era
1: che è stato
0: bella
1: festeggiato.
0: Mamma mia.
1: È stato festeggiato grandemente nelle settimane scorse.
0: Vedi, alla fine sono andati in Spagna. Perché c'era tutto quell'allevamento dei toros.
1: Esatto.
0: Le bolas de toros sono un'altra cosa.
1: Le hai mai mangiate?
0: Non lo so e non credo, non mi interessa.
1: Non lo so,
0: insomma, te sai che io amo la Spagna, insomma. Sanchez a parte, io amo la Spagna, insomma, quindi te vuoi dire.
1: Il pacchetto va preso per intero. Non è che puoi prendere metà.
0: Va bene.
1: Certo, stasera io ho una camicia bianca. Tu c'hai una maglietta rossa. Se fosse qui uno con una maglietta con una blues verde, potremmo fare la bandiera. Il problema è come mettiamo in fila i colori.
0: Perché sei così birbante?
1: Perché noi siamo rimasti la settimana scorsa con un interrogativo, te lo ricordi?
0: Sì, purtroppo.
1: Ha sviluppato quell'incarico.
0: Io sono ligio al dovere, io sono uno. Ta-dan.
1: Te l'hai fatto il militare?
0: Certo che l'ho fatto
1: anch'io.
0: Il militare. Quindi,
1: te la ricorderà la bandiera quando veniva fatta l'alza bandiera?
0: L'alza bandiera, aspetta, perché dopo cambiando col tempo l'alza bandiera. Allora, io ho fatto il militare.
1: Sì.
0: L'alza bandiera ce l'ho fatto.
1: Sì. Ti ricordi come stavano i colori? Sì?
0: Sì, io sì. Perché mi
1: il
0: perché
1: giallo,
0: mi dici?
1: Il giallo, il blu e il marrone?
0: Perché mi dici questa cosa?
1: Niente, ne parliamo
0: più avanti, aspettatevi un servizio sulla...
1: Abbiamo fatto una delle domande più facili del mondo.
0: Oddio, no.
1: Abbiamo chiesto a un po' di persone trovate per strada se ci dicevano quali sono i colori della bandiera italiana e dopo un po' Giuseppe ha anche fatto più precisa la domanda. Me li dite nell'ordine in cui sono questi colori della bandiera? Tutto questo tra l'altro nasce da una nuotata di 50 metri.
0: Sì.
1: Da notata di 50
0: da Sara Curtis, a cui gli è stata messa
1: una cuffia,
0: non quella mentre notava, ma quella quando gli ha fatto l'intervista alla Rai, che noi abbiamo detto giovedì e poi era su Rai Play.
1: Qualcuno l'ha detto poi, ho visto a livello nazionale.
0: Ma meno male, ma dice che l'aveva detto uno prima ancora perché l'aveva visto non so dove. Io l'ho vista alla Rai la sera
1: l'hai detto.
0: Abbiamo preso il filmato della Rai e quella bandiera italiana. Devo dirti che. i risultati del sondaggio
1: sono peggiori.
0: Non dico niente, vabbè.
1: Ne parliamo dopo.
0: Va bene. Allora, senti, andiamo a parlare della prima parte di quello che sta succedendo nel mondo.
1: Di cose veramente brutte, tristi.
0: Perché io mi sono perso, bisogna che tu me le dica te le cose, perché mi sono veramente perso.
1: Allora, partiamo subito dal nostro continente. Il nostro continente, parliamo della guerra provocata dalla Russia che ha invaso il 24 febbraio del 22, quindi ormai 4 anni e mezzo fa, l'Ucraina, con l'obiettivo di Putin di papparsela in 448, le quattro regioni al confine, ma possibilmente anche di più, con tutte motivazioni sue, legate alla sicurezza, noi perché eravamo forti una volta, poi la NATO è andata avanti, insomma, le motivazioni ne ha messe tante, c'è anche chi ci crede, tanto per essere chiari, a quelle motivazioni, anzi, con quelle motivazioni ha giustificato questo attacco. Questa è la cosa brutta e triste. Per fortuna siamo in un paese, almeno il nostro, in cui i governi che si sono succeduti da quando è scoppiata la guerra, prima Draghi, poi Meloni, hanno tenuto la barra dritta, stando dalla parte giusta, vale a dire dalla parte di chi è aggredito, perché questo bisogna fare sempre nella vita. Se per strada vedete uno che magari è grande, grosso e picchia una persona che è debole, devi difendere il debole, non perché quello è grosso tu aiuti il grosso. Questa è una vecchia regola di quando eravamo bambini, te lo ricordi, no?
0: Sì.
1: Che succede in questa guerra? Succede che si sta andando non verso una conclusione, un accordo, un tentativo di rimettere insieme i cocci. Probabilmente sarà una guerra lunghissima questa, lunghissima. Si stanno preparando i due fronti a combattere ancora per tanto tempo ed entrambi i paesi cominciano ad avere le loro grandi ferite. Al di là del numero di morti enorme che ognuno dei due paesi ha subito, enorme, ci sono due paesi che prima vivevano una vita, chi più o meno tranquilla, chi con successo, chi senza successo. L'Ucraina aveva già chiesto di entrare in Europa e stava iniziando un percorso di adeguamento delle proprie norme interne, dei propri statuti, della propria costituzione perché potesse avvenire. È arrivata invece questa guerra che sta mettendo sotto sopra due grandi popoli, che è quello russo e quello ucraino. Quello russo sicuramente molto meno informato di quello ucraino. Anche in Ucraina non è che ci sia una grande libertà, diciamoci la verità. Quando Zelensky è andato al potere vincendo le elezioni regolarmente, la prima cosa che ha fatto è stato di mettere fuori legge i partiti d'opposizione, la prima cosa, e questo è un comportamento non democratico. Però poi si è riscattato grandemente, perché ha sgredito dal gigante russo, invece di scapparsene come molti gli avevano proposto, anche vieni da noi, ti proteggeremo eccetera, lui ha detto no, io resterò qui perché questo è il mio posto, ed ha ovviamente portato avanti una battaglia di Davide contro Golia, perché francamente l'Ucraina rispetto alla Russia è molto meno come popolazione, come storia diretta, diciamo, di capacità di guerra eccetera. Però dobbiamo dire che sono adeguati rapidissimamente, hanno sviluppato tecnologie micidiali. Pensate a tutta la vicenda dei droni, ormai quando si parla di guerra si parla di droni in primo luogo, prima ancora dei missili, prima ancora dei soldati, prima ancora dei carri armati si parla dei droni. Perché? Perché il drone è uno strumento innanzitutto che non mette a repentaglio i tuoi uomini. Un aereo mette a repentaglio i piloti. Formare un pilota si calcola, per esempio in Italia, che costi che costi 2 o 3 milioni formare un pilota di un F-16 o di un aereo. Quindi, al di là della vita umana, che va messa sempre per prima, uno Stato che deve calcolare anche tutto il resto si rende conto che magari se ti buttano giù un drone che costa, all'inizio costavano addirittura poco più di 1000 euro l'uno, ora costano 20-30 mila perché non sono più droni normali, sono piccoli aerei o piccoli natanti guidati a distanza, ma a distanza enorme. Una volta la distanza per cui lo potevi comandare erano pochi chilometri, adesso sono centinaia di chilometri, tant'è che gli uni e gli altri, ucraini e russi, se ne stanno tirando ogni giorno centinaia di questi droni, ovviamente armati di volta in volta secondo l'obiettivo che hanno, più o meno potentemente. Cosa avviene con questi droni però? Avviene che, pur essendo aumentata la capacità di realizzarli in modo perfetto, non esiste nulla, ma insomma in modo molto efficiente, molto efficace, a volte questi droni escono anche dal controllo. È successo agli ucraini, proprio i droni sono andati a finire in paesi amici, per esempio in Lituania, uno dell'Ucraina è finito l'altro giorno, abbattuto, anche quello da un aereo nostro, tra l'altro italiano, che era di pattuglia in quella zona. E la Russia anche.
0: Un altro, anche spagnoli l'hanno abbattuto.
1: Anche spagnoli hanno abbattuto un altro, in Romania.
0: Sì.
1: In Romania. E poi ci sono quelli russi, che lì ovviamente non sappiamo se sono, diciamo, anche quelli errori, ci può stare che qualcuno di questi droni non venga guidato come si deve. Molti invece dicono che possono essere delle provocazioni per vedere la capacità di reazione, la capacità di abbattere un drone quando viene lanciato, ma soprattutto capire se c'è da parte occidentale, diciamo, da parte della NATO, da parte dell'alleanza che sta vicina all'Ucraina, una compattezza nel reagire immediatamente, perché reagire non è che è semplicemente si alza un aereo, va, lo picchia, eccetera. Vuol dire controllare il cielo 24 ore al giorno, continuamente. Quando arriva un drone non fa mica in tempo a partire un aereo, andare su, intercettarlo e buttarlo giù. Deve essere già sul posto. Questo vuol dire che si mantengono in aria, in tutta la zona di frontiera, che sono migliaia di chilometri, decine e decine di velivoli di tutti i paesi area NATO, che hanno rafforzato molto le proprie basi proprio in quell'area. L'Italia, per esempio, è sia nei Baltici sia in Romania, con le proprie forze aeree, perché c'è sempre l'aviazione in questo caso.
0: Su questa cosa ti voglio dire solo una cosa: una delle nuove tattiche dei russi è quella di non interferire il GPS, ma di fargli credere di essere con un segnale in un'altra posizione, quindi i droni sbagliano.
1: Non interferisco, nel senso che non lo bloccano, ma addirittura lo confondono.
0: Gli dicono che è in un'altra posizione, quindi lui per arrivare un posto che invece
1: ormai è
0: capito.
1: La guerra è sempre più elettronica, con un problema, che muoiono le persone. Anche oggi a Kiev, tra Kiev e Kharkiv, ci sono stati almeno 16 morti, ma non si sa ancora perché stanno ancora scavando sotto detriti di edifici civili, in quartieri civili. Ovviamente la Russia ha subito detto no, noi abbiamo colpito zone militari, lì c'erano dei depositi, c'era tutta questa roba qua. Zelensky ha chiesto di nuovo, siccome all'inizio aveva detto di sì Trump, poi ha cambiato idea, ha detto di no, non gli ha dato la concessione, la licenza per poter realizzare da sé direttamente i Patriot, che ormai sono l'unica arma in grado di fermare i missili quando vengono lanciati dalla Russia, perché danni grossi in Ucraina ne stanno facendo i missili, non i droni. I droni li fanno sempre grossi, ma diciamo è limitato rispetto a un missile che magari è un attrezzo da 400-500 kg, compreso le munizioni, quindi una capacità di deflagrazione molto molto potente. Sempre su questa questione, ci sono alcuni paesi che sono quelli dei volenterosi, cosiddetti Francia, Germania e Inghilterra, con l'appoggio molto forte anche della Polonia, che ovviamente hanno detto noi non ci fermeremo nel sostenere Kiev. Ma intanto cosa ha fatto oggi la Sakharova, che è la portavoce del ministro Lavrov, quindi del ministro degli esteri? Ha minacciato la Finlandia di ritorsione, perché la Finlandia ha comunicato ufficialmente in modo trasparente di aver consegnato a Kiev una serie di armamenti importanti, soprattutto di natura elettronica, che sono in grado di fare quei giochi, chiamiamoli giochi, che tu accennevi anche prima, no? E quindi c'è sempre questa minaccia velata, allargheremo il conflitto. E questa è la situazione. Nel frattempo c'è una difficoltà grossa anche all'interno, sia della Russia che dell'Ucraina. Per quanto riguarda la Russia, è la mancanza di benzina e di carburanti. Stanno importando carburanti dall'estero.
0: Dall'India.
1: E tra l'altro dall'India. Anche dall'Iran.
0: Anche dall'Iran.
1: E Putin l'ha dovuto ammettere. Non siamo a essere bloccati, non siamo a quel livello, però qualche difficoltà ai bombardamenti ucraini ce lo stanno creando. Solo che con le nostre tecnologie ricostruiremo i danni fatti nelle raffinerie in poche settimane, massimo in pochi mesi. Non lo so, li posso sempre colpire di nuovo, faccio presente, perché l'hai fatto una volta, lo puoi fare anche due. In Ucraina il problema è politico-giudiziario, perché c'è una corruzione che c'è sempre stata in Ucraina, anche prima di Zelensky. È proprio un paese che vive sulla corruzione, ma questo è un po' la caratteristica dei paesi ex comunisti, che una volta raggiunta la libertà hanno anche capito che con dei crimini di natura amministrativa si possono fare tanti soldi, in questo caso parlo non soldi per il partito, ma soldi per se stessi. E chiunque arriva a quei livelli in genere ci prova. La corruzione in Ucraina è molto molto molto forte. Hanno arrestato tantissime persone, hanno arrestato ministri, dirigenti, continuamente c'è un cambio di anche uomini nei posti di potere, dai servizi segreti ai comandi militari, hai visto che tipo di cambiamenti rapidi che fa Zelensky. Adesso hanno arrestato anche alcuni dei suoi più stretti collaboratori, non la sua capa, diciamo, della segreteria, che è stata solo denunciata e arresti domiciliari, però anche lì si parla di una corruzione piuttosto importante. Insieme a questo c'è chi chiede le elezioni, dicendo non possiamo... Esatto, che era ministro di Zelensky e che lui ha mandato via, che è molto popolare in Ucraina.
0: È quello di che ha ideato tutta questa cosa.
1: Che ha ideato
0: droni.
1: Tutto il sistema dei droni. C'è un fatto, lui vuole le elezioni, Zelensky oggi ha risposto come governo dicendo non ci sono le condizioni minime, ci sono regioni occupate dai russi, lì non possiamo garantire il voto, non ci sono condizioni per poter votare, eccetera. E comunque è stato fatto una serie di sondaggi e dicono che questo Fedorov, se sperava di andare al posto di Zelensky, in questo momento figura terzo come gradimento da parte degli ucraini.
0: Chi c'è prima?
1: Prima Zelensky ancora.
0: Sì,
1: era, non lo so.
0: Comunque lui è terzo.
1: Lui è terzo. Magari sai, hai visto come cambiano rapidamente i voti nei paesi, no? In tutto il mondo si cambia in 448, basta che uno trovi lo slogan giusto e vai col tango. Andiamo un attimo invece all'altra grande zona, diciamo, super riscaldata, che non è in questo caso l'Italia con i nostri 40 gradi, ma è tutto il Medio Oriente. Medio Oriente perché Trump, guarda caso torniamo con lui, dopo aver minacciato di nuovo l'Iran, vi riattaccheremo se non accettate il nostro piano, meglio del nostro non lo troverete mai un piano, ha detto no, non vi attacco militarmente, ho già annunciato, vi distruggo economicamente, vi metterò tali sanzioni, tali cappe al collo dal punto di vista economico che vi farò crollare. Io penso che non aspettasse altro l'Iran che una minaccia del genere, perché con i missili puoi abbattere anche tante persone, eccetera. In un paese dittatoriale, se anche fossero alla fame, è difficile che il popolo si ribelli in modo tale da riuscire a sovvertire. Abbiamo visto la difficoltà che hanno avuto anche quando c'era
0: l'apporto. Sì.
1: Però l'Iran è sempre più isolato. Per esempio anche l'Arabia Saudita ha chiuso i rapporti con l'Iran. Ha detto ci avete sparato addosso, noi non possiamo continuare ad avere rapporti anche diplomatici con paesi che ci sparano addosso pur non essendo coinvolti in nessuna guerra. Però ovviamente per l'Iran tutti i paesi che ospitano basi americane vengono bombardati, tutti quelli che sono nell'area intorno all'Iran. Ma c'è anche una nuova minaccia adesso, che è questa: noi siamo pronti a bombardare le basi americane anche in tutta Europa. Lo hanno detto ieri e ovviamente gli esperti hanno subito cercato di valutare se tutto questo è possibile o no e con quali conseguenze. Sembra che con gli armamenti di oggi dell'Iran, l'Iran sia in grado di raggiungere 3 o 4 paesi, non di più.
0: La Grecia,
1: la Cipro, la Bulgaria e l'Ungheria e quella zona là.
0: Sì.
1: Non dovrebbe arrivare nell'Europa cosiddetta tradizionale, quella più classica, storica. Però già il fatto che vengano minacciati paesi che sono NATO, noi sappiamo cosa comporta. Ce lo siamo detti mille volte in questa stanza. Comporta che se magari bombardano una base americana in Ungheria, colpiscono la base americana ma colpiscono anche militari ungheresi oppure una città ungherese, eccetera, e questi vogliono reagire, noi saremmo costretti ad entrare in guerra. Questa è la cosa pazzesca. Sempre rimanendo a questo, Trump 2 giorni fa aveva detto Hormuz è territorio americano, in realtà non lo è, però sembra che stiano facendo transitare, specialmente nelle ore notturne, decine e decine di mercantili che trasportano soprattutto petrolio e altre cose lungo le coste dell'Oman, cioè vale a dire nella parte opposta di Hormuz rispetto all'Iran. Questo perché? Perché sembra che quell'area riescano a proteggerla molto più facilmente, essendo un corridoio stretto. Con l'Oman gli Stati Uniti avrebbero fatto un accordo diretto per dire fateci passare vicino, pagheremo magari qualche dazio, qualcosa,
0: Certo.
1: Che poi i dazi possono essere in soldi, ma possono essere anche in protezione, possono essere in tanti modi queste cose pagate. Una volta si pagava in natura, il pagamento in natura sempre, va sempre di moda, perché anche loro hanno bisogno di tecnologie, di tante cose che gli americani hanno. Spostandoci un pochino più verso il nostro mare, il Mar Mediterraneo, arriviamo in Israele, e lì la situazione è sempre più incandescente. Al di là del fatto che ieri Israele ha attaccato direttamente la Siria senza forse il permesso o la conoscenza di questo attacco da parte degli USA, hanno provato i giornalisti americani a chiedere insistentemente a Trump durante una conferenza stampa: ci vuol dire se loro sapevano o non lo sapeva? Lui addirittura ha maltrattato la giornalista che gli ha fatto la domanda.
0: Ah sì,
1: cioè, ma lei di chi è? Della CNN? Sì, no, sì. Fake news, sì, CNN, sì, fake news, eccetera. Sì. La situazione lì è incandescente perché Netanyahu ha detto: io non approvo l'accordo che avete già fatto con, diciamo, sostanzialmente Hamas per quanto riguarda Gaza, perché finché non siamo certi che siano disarmati i militanti di Hamas, noi continueremo a stare in Israele e andremo sempre avanti. È intervenuto quel fenomeno di ministro Elsevier, non mi ricordo mai come si chiama, dell'ultradestra, che ha detto: ma noi tutte le notti, francamente, facciamo fuori da 30-40 palestinesi. E vogliamo andare avanti così fino alla fine, perché bisogna fare pulizia di questi soggetti, non li ha chiamati nemmeno persone. Ovviamente questo qui avviene mentre manca un mese e mezzo al voto in Israele. Netanyahu sta basando tutta la sua possibile vittoria su un argomento: la sicurezza. E sulla base della sicurezza non fa altro che dire: beh, noi stiamo garantendo la sicurezza a Israele. Se non ci fossi stato io con i miei metodi, una cosa altra, eccetera, oggi sarebbero a Gerusalemme e a Tel Aviv i palestinesi. È tutto un caos, una cosa l'altra, dovete confermarci. E questo che porta anche tutta un'altra serie di soggetti, che sono i coloni che stanno in Cisgiordania, ad alzare il tiro. Cioè vogliono impadronirsi di ulteriori altre aree per insediare le proprie colonie. Se non che hanno trovato difficoltà grosse con due o tre famiglie nel nord della Cisgiordania, perché queste famiglie sono palestinesi, ma sono palestinesi col doppio passaporto, americano e palestinese, cioè sono cittadini USA ormai, come ci sono quelli col doppio passaporto americano e israeliano, tanto per essere chiari,
0: sì.
1: Ci sono tante persone che hanno il doppio passaporto, anche da noi ci sono soggetti che hanno il doppio passaporto. Però quella è un po' più calda la faccenda. Ci sono anche italiani e israeliani, perché alcuni hanno addirittura sono stati richiamati alle armi, e qualcuno che non voleva andare ha detto: ma io sono anche italiano, non ho più l'età per fare il soldato. E invece questi hanno detto: tu hai il passaporto israeliano e devi fare il soldato. Io ho messo la divisa e camminare. Qual è il problema? Il problema è questo, che già ci sono una serie di dirigenti diplomatici americani, compreso l'ambasciatore, che pur essendo a favore dei coloni, questa volta ha detto si stanno comportando come terroristi, perché ad una famiglia di americano-palestinesi stanno impedendo addirittura di avere l'acqua. Gli hanno tagliato la corrente, l'acqua, tutti i sussidi, non fanno avvicinare nessuna jeep. L'esercito è presente sul posto, ha dichiarato l'area zona militare, che consentirebbe a loro anche di allontanare questi soggetti in modo un po' deciso. Tutti dicono: guardate, Netanyahu fino a metà ottobre non allontanerà nessuno, perché lui vuol vincere le elezioni basandosi tutto sul discorso della sicurezza. Tant'è che oggi c'era il capo del governo libanese dal Papa, che ha ringraziato perché ha visto, dice, se ne parla poco, ma il Vaticano compie sempre grandi azioni di mediazione fra i paesi nel tentativo di riportare o magari una sospensione momentanea, ma
0: Lo fa sotto traccia, allora.
1: Lo fa sotto traccia, come fa la diplomazia. La diplomazia è così che deve lavorare, non deve lavorare facendo comunicati al telegiornale. Quelli devi fare il giorno che firmeranno l'accordo, devi poter dire a quel punto: a questo accordo hanno collaborato Tizio, Caio, Sempronio. Prima non serve a niente, anzi blocca tutto, perché poi anche, diciamo, in Libano ci sono molti cristiani, ma sono cristiani maroniti, ci sono gli islamici, ci sono di tutte anche le religioni e fedi, ci sono anche tanti che sono senza fede, quindi non è che poi venga visto e dice: porca miseria, c'è la mia chiesa, viene qui a dare una mano. È una delle tante chiese per loro riconosciute, non è l'unica. E niente, questa è un po' la situazione che abbiamo in quelle zone. con un instabile come Trump non sai mai come andrà a finire.
0: Hai visto, vuole dichiarare guerra anche all'Oman, no?
1: Quindi, esatto.
0: Cioè, ormai è tutto. Secondo Trump il stretto di Hormuz è suo, dice che stanno passando già delle navi, mentre la Cina ha fatto la prima attraversata, sta finendo la prima attraversata nella parte dal nord, che ancora è aperto dal ghiaccio.
1: Sì, sì,
0: ci metterà 2 settimane per arrivare qua, ma ha iniziato a usare.

0: Cosa di che te manca un minuto, ti dico. Vai. Io un po' di cose che mentre guardavo la stampa estera. Innanzitutto in Francia il Costituzione, le per il du referendum delle penne, le pensa che è arrivata su al 30% più, insomma, il
1: sondaggio.
0: Sì, esatto. E mentre Le Figaro si occupa dell'allarmante avanzata del crack, la droga degli zombie. Questo è un tema, hanno lasciato un po' ora il tema dei grandi incendi, sai che la Francia è stata colpita insieme alla Spagna dai grandi incendi. Una cosa che mi va di segnalare è questo vaccino per il melanoma che ha tirato fuori Moderna. Te lo ricordi Moderna?
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: aveva fatto,
1: no.
0: Ecco. E dopo ne parliamo dei vaccini, perché c'è una notizia che mi andrebbe di commentare con te, l'abbiamo sentita anche al telegiornale stasera, e io
1: lo facciamo dopo, nella parte italiana.
0: Esatto, nella parte italiana. Andiamo a vedere, il Paese riporta, anche la Spagna ne parla di questa cosa, vedi, Primera vacuna contro il melanoma. Si parla poi di quello che è quel grande attacco a Zuckerberg, sai che ora i social e Facebook è accusato di in pompa magna una grande, non è una class action ma quasi, cioè dire proprio di condizionamento dei minori, tant'è che in alcuni giornali si vede la lista di tutti i bambini minori che sono stati in qualche modo vittime
1: sì, sì.
0: Di questa cosa. Una cosa che mi va di raccontarti, poi l'ho vista
1: ha visto a proposito di questo, la Francia, sì, aveva stabilito il divieto sotto 15 anni di utilizzare i social.
0: No, l'hanno cassata.
1: Il tribunale ha detto
0: sì,
1: no.
0: Sì, gli ha detto no, perché era anche
1: una
0: spiegato la limitazione del primo articolo sul fatto, sì, della libertà. Sì. Allora, però il governo francese ha detto no, vogliamo andare di lì e di lì andremo, troveremo il modo. Una cosa su cui ti voglio parlare di Ceuta, il governo spagnolo che si è mosso con anche ritardo, ma sai che ha spiegato i militari. Hai visto quello che ha fatto in Marocco, vero? La milizia marocchina,
1: sì.
0: Hai visto quello che hanno fatto, quindi. Però il governo spagnolo, che adesso sta diviso in due gruppi, più di 2000 persone sono rimaste lì, ma quelle che sta portando via, li porta in Spagna, sono le donne, le ragazze, specialmente le minorenni, perché ieri sera c'era un servizio, queste ragazze sono vittime di stupri, di tutto, gliele fanno di tutti i colori. La prima cosa che ha fatto, e qui devo dire bene, il governo spagnolo ha detto le portiamo via come categoria protetta.
1: E i minori senza
0: esatto,
1: senza,
0: ma in particolar modo le donne. C'era ieri sera, intervistavo una ragazza, dice una cosa allucinante, cioè ti seguono, devi stare, cercare di non stare mai separati, e poi ti prendono in branco, branco di matti, quelli sono veramente di fuori come pochi, e qui si tornerebbe
1: più che matti, io dico criminali, perché
0: sono ragazzi, il matto
1: si può giustificare,
0: sì, ma quello è un loro modo di intendere la violenza sessuale, c'è poco da fare, sono tutti giovani, puoi identificare se lo fanno tutti, e se lo fanno per portare via
1: tutti, molti tutti,
0: sì,
1: non
0: ma
1: credo.
0: Queste ragazze le portano via apposta,
1: sì,
0: quindi c'è il problema, c'è un'altra cosa che ti voglio dire velocissimamente invece, che mi ha fatto riflettere: la Cina è la prima che ha iniziato, dice la Cina testano la loro tela, l'entrata in borsa dei robot. Pensa, i cinesi hanno messo nella borsa la produzione di robot, perché su questo puntano tantissimo, e viene riportata da molte parti anche questo. Concludo con una notizia di Israele che l'ho trovata prima, ora non riesco a ritrovarla. Sai che per la prima volta l'IDF ha aperto un'inchiesta sulla uccisione di quella bambina nel 2024 e di quegli soccorritori dell'ambulanza che spararono, no? Ti ricordi? L'IDF stessa ha aperto 2024 con la bambina, e dopo quei soccorritori che fu uno scandalo, hanno aperto proprio un'inchiesta, perché è la prima volta che lo fanno, per trovare perché c'è qualcosa che dice effettivamente questo è stato un atto criminale, insomma, un errore, addirittura nel secondo caso parlano di errore, però la notizia è che è la prima volta che fanno un qualcosa loro direttamente così, chissà che si apra un qualcosa di...
1: Sperando che non sia per coprire.
0: Oh, va bene, poi dopo il ritorno Trombeck, sai, no? Il secondo genito che se ne ritorna là, e subito gli inglesi hanno detto oh, ma mica si pagherà noi la vostra cosa, avete voluto fare i ganzi in America, adesso tornate a casa, perché lì poi la roba, la vita costa, no? Dice ora però, vabbè. Questo è quanto, caro vivo. Ecco qua, ti volevo far vedere la lista, vedi? Guarda, la lista dei costi di Facebook. Hanno fatto un enorme l'età e il nome.
1: Sì. Invece ti voglio dire una notizia, pochi secondi, poi chiudiamo con la pausa, di quello che avviene in Albania. Sono quasi tre mesi che tutti i giorni decine di migliaia di persone albanesi, più che altro giovani, eccetera,

0: Sì. Manifestano per le strade albanesi contro l'insediamento che vuol fare il genero di Trump, che avrebbe praticamente...
1: Ecco perché è partita la flottiglia, sta andando in Albania.
0: Esatto. Perché hanno, lui ha praticamente...
1: Per i fenicotteri, che vuol fare?
0: Ti spiego, lui ha preso un'isola che è un'area protetta, di quelle che non si possono toccare, nel quale vuol costruire un resort con 10.000 camere per milionari e basta.
1: Ah, ecco.
0: Proprio in questa isola, praticamente modificandola in modo totale, capito? C'è la rivolta degli abitanti,
1: progetto sostenuto da Jared Kushner,
0: il genero che è uno di quelli che va sempre in giro per il mondo comunque a trattare per conto degli Stati Uniti. È un progetto pazzesco, enorme. E c'è Rama che non guarda in faccia, che vuol costruire venga.
1: C'è scritto: l'isola, già base militare del regime comunista, oggi quasi disabitata, dovrebbe ospitare hotel, ville, strutture, ricettive,
0: sì,
1: di lusso.
0: Sì, sì.
1: Ah, ora la flottiglia c'ha questo coso. Vabbè, è sempre.
0: Almeno fa presto, in poche ore.
1: Qui c'è il blocco natale navale, rivoluzione dei fenicotteri, insomma, va bene. Insomma.
0: Va bene.
1: Io ritorno a dire: chi li paga? Perché io, se io non posso andare là, perché a me chi mi pagherebbe? Chi li paga? Oh, e il carburante costa, le persone lì tutto il giorno non lavorano, non fanno niente, chi li paga?
0: Troveranno i soldi da sé, raccoglieranno i soldi.
1: Ce lo dicano chi li paga, no? Io sarei curioso, curioso di sapere chi li paga, sarei curioso.
0: Ma fagli un'intervista.
1: No, ci mancherebbe. Anzi,
0: chissà se lo sanno loro come...
1: Ah, qui ti stupirò. Perché io, tu sai come la penso sul fatto delle infrastrutture, no?
0: Sì.
1: Le infrastrutture ci vogliono.
0: Sì.
1: Ho conosciuto due ragazzi, li conosco da una vita, però insomma ho avuto modo di dibattere con due ragazzi che ho scoperto essere dei convinti no-tav. Non ti dico chi sono, io ho detto, io sono per lo Stato. Se la struttura va fatta, allora loro hanno spiegato la loro versione. Io ho detto, sai che faccio? Io quasi quasi vengo a farvi un'intervista, voglio vedere, toccare dal vivo, così mi bastonano anche a me.
0: Perché lei è un bastonare?
1: Ma perché no? Ma scusa, bisogna capire. Ma perché? Io dico, la violenza la stigmatizzo, non è possibile vedere quelle cose, un cantiere l'avete bruciato.
0: No, quello no, è
1: nel senso metaforico.
0: Quello non è più
1: infatti,
0: una protesta politica.
1: Quella non è più una
0: protesta, perché quello è terrorismo.
1: Sì, ma l'hai visto le notizie? C'era ieri l'altro, no? Tav, no, basta cose, dice, vogliono passare a quello, alla cosa sommersa, no? Non più a questi scontri così, ma hai usato il termine giusto, quindi, ma non l'hanno detto loro, questi ragazzi, c'era scritto ieri, tra l'altro, io dissi, come fai tu a sposare le parole di quella che è la capa, cioè la rappresentante del Notav, che sposa in pieno quello che è successo di violenza a quel quartiere, dice, eravamo lì anche noi. Ma come fai? Ma come fate? Ma la violenza, allora non stigmatizzate la violenza. Allora non siamo più in uno stato di diritto, siamo in uno stato del Far West. E io voglio ascoltare anche la loro opinione, però.
0: Cioè, no, va
1: io ascoltata. Lo sa, io so,
0: va
1: fatto male.
0: No, va ascoltata.
1: Stasera uno mi ha detto, c'è una buca lassù, facci te.
0: Va ascoltata, Giuseppe, però.
1: No, vabbè.
0: Va ascoltata, però rimane un fatto. Chi appoggia questi che si comportano, come si comportano, scusate, l'intervista finisce qui.
1: Non lo posso.
0: Perché voi non potete sostenere che hanno fatto bene a ferire 100 poliziotti.
1: Responsabili del movimento notav pacifista alla televisione disse, noi eravamo lì, noi, ma come, hanno fatto tutto questo disastro e tu arrivi lì, cioè non prendi le distanze, ma dai, vabbè, va bene, ci si ferma?
0: Fermiamoci, se no abbiamo sforato se no c'è l'editore che ci mette le mani addosso.
1: Io ho capito tu perché vuoi far andare avanti, perché non vuoi far vedere quello che è venuto fuori, la realtà della bandiera.
0: Pubblicità.
2: Flyspot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai.
3: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo, le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot. Sono le 21 e 44 minuti.
1: E siamo nella seconda parte, quando è stasera, questo giovedì sera abbiamo un po' sforato, sono le 21.43-44, l'ha detto anche la signorina, che facciamo? Salutiamo intanto tutti coloro che ti vedono ad Arezzo TV, ormai la mia stella del mio direttore che brilla nel firmamento dell'etere, già c'ha una camicia bianca apposta, e io stasera l'ho messa rossa proprio per dire, vediamo se attiro qualcosa anch'io, un tafano.
0: Hanno mangiato quelli quando vai a Lignano.
1: Madonna, domenica vanno mangiato
0: la guerra dei tafani.
1: Ma sono terribili, non l'avevo mai trovati, sono
0: anche
1: terribili.
0: Anche a Poti hai trovato?
1: Sì, anche a Poti ieri oggi. Ma non è possibile, cioè sono furbi poi, sono furbi. Quando tornavo che ho filmato col telefonino.
0: Domanda alla Cavalli,
1: ma si vede ancora il buco, cioè ho guardato, c'avevo tutto il sangue. Dico questo, c'era un tafano che dietro il telefonino non
0: che
1: lo
0: godeva,
1: vedevo.
0: No,
1: va a capire quanto ha succhiato. Ma vabbè, farò una cosa, un'azione di protesta contro i tafani. Poi magari mi arriva la flottiglia.
0: No, la flottiglia, arriva qualcuno che dice fanno parte della natura, non li
1: di
0: puoi
1: che
0: ammazzare.
1: Vuoi parlare? Intanto io metto il gatto nero, il nostro gatto nero.
0: Di che voglio parlare? Niente.
1: Siamo nella zona del gatto nero. Eccolo qua. Questo è bello, dai.
0: Che ne pensi di questi paesi europei che ci vogliono rimandare?
1: Beh, allora, innanzitutto ci sono gli accordi va rispettati. Beh, andiamo a vedere i numeri, perché la Germania era una che poi se l'è presa una chiesa lì e ha detto evangelica. Guarda, non facciamo discussione, ce la teniamo noi. In Austria sono 4, mi pare. Guarda se dico una cavolata.
0: No,
1: sono
0: quelli attuali.
1: Sono quelli attuali. Allora, io non. Però lo sai qual è il problema? Che non conosco gli accordi per i quali l'avevano presi. Voglio dire, Austria, te sei presa 4 e voglio dire e ti lamenti anche, cioè, ma dai, però se gli accordi sono questi vanno rispettati, caro Ivo.
0: Comunque diciamo i numeri globali si parla.
1: Quanto?
0: Ovviamente 20.000 persone.
1: 20.000 persone.
0: Però sì, non tutti verso l'Italia.
1: Allora,
0: qualcuno l'Italia, qualcuno
1: perché?
0: La Grecia,
1: ma
0: qualcuno.
1: Perché se li sono presi?
0: Perché non potevano fermarli. Questa era un gente che aveva il diritto di entrare anche in altri paesi.
1: Okay.
0: E l'hanno fatto formalmente, non di nascosto, non l'hanno fatto da clandestini.
1: E perché li vogliono rimandare qua?
0: Perché è previsto dall'accordo di Dublino che devono tornare per il riconoscimento finale dello status di rifugiato nel paese di primo approdo.
1: Ah, sì.
0: Fine. Sì.
1: Ah, sì.
0: Questo è il motivo.
1: E quindi li devono riprendere e poi se ritornano là, perché gli apparecchi vogliono tornare là.
0: Ma anche perché sono là perché hanno le famiglie, perché hanno altra gente
1: tutti
0: in genere.
1: Tutti questi bravi, tutti questi cosi, va bene.
0: Oh, se si sono fatti pigliare per farsi rimandare in Italia.
1: No, se hanno fatto i documenti per bene vuol dire che lo vogliamo fare le cose fatte per bene.
0: Parliamoci quindi vuol dire non deve essere proprio. Non per forza chi viene qua è uno che viene per fare il criminale.
1: Ma te cioè, sei stato a Arezzo stasera verso le 5:30, le 6?
0: È una bella rumba. Sì.
1: Cioè, ce ne rendiamo conto, vero?
0: Vanno gestiti.
1: Vanno al giro. Che sai quel che fanno? Al giro. Ma chi li gestisce?
0: Il Ministero degli Interni.
1: Sì, certo. La colpa è sempre di qualcun altro.
0: No, qualcun altro. Si sa. Bisogna vedere. È un po' come la storia di Venezia. Di quel femminicidio micidiale, donna di 39 anni che aveva già fatto
1: quella pecura. Io non so le motivazioni, ma scusate, per me quelli scendete gli ispettori, ma
0: no,
1: fanno
0: ce le mando domani.
1: Ma sette volte l'aveva denunciata.
0: Sette volte. Questa, ma lo stesso soggetto era stato già denunciato da altre due donne in precedenza. Denunce poi ritirate, ma quando uno ritira una denuncia, io voglio prendere quello che la ritira e ti interrogo per un giorno intero. Perché la ritiri? Ci vuole far perdere tempo? Sei divertito?
1: Esiste in Italia una classe di persone che sono intoccabili, te lo dimostro, vedremo, perché lì qualcuno ha sbagliato o no? Sette denunce, questa ancora era lì. Ha sbagliato qualcuno? Gliene frega niente a questi che hanno sbagliato? Se l'avranno nella coscienza?
0: Ha fatto solo un richiamo.
1: Ce l'avranno sulla coscienza questi? O non gliene frega niente, tanto nessuno gli dirà mai niente?
0: Non lo so.
1: Non gli dirà mai niente nessuno in quei palazzi lì. Ma chi vuoi che gli dica qualcosa?
0: Non lo so.
1: Però arrivare a sette volte così, diciamo che qualcosa che non funziona c'è, dai, ora oggettivamente.
0: Senti, un'altra cosa, tu sai che in questo momento il Parlamento è chiuso perché sono tutti in ferie al mare oppure a fare altre cose, eccetera. Ma
1: la slide sono un mese che non si vede.
0: Va avanti la legge elettorale. Allora, tu devi sapere che ormai è partito a livello nazionale,
1: sì.
0: Non aspettano il 27 quando si voterà, quindi fra un anno, perché si può votare sia in ottobre che in maggio, dipende dal governo. No, dipende dal governo, perché è stato eletto a ottobre, le elezioni furono di ottobre, di settembre del 2022,
1: non me lo ricordo,
0: quindi vuol dire per avere 5 anni può arrivare tranquillamente fino a ottobre, nessuno glielo proibisce, anzi, per andarci prima deve fare un accordo con il capo dello Stato dicendo io mi dimetto per poter andare a votare, devo fare un accordo prima per rimettere in linea le elezioni con la stagione giusta. Tu sai che in Italia si vota quasi sempre in primavera.
1: Chissà perché, anche questa non l'ho capito.
0: Perché d'inverno ci sono problemi nelle zone di freddo, d'estate la gente va al mare e non andrebbe a votare, Gian ci va lo stesso.
1: È vero, è vero, anche questa c'è.
0: Sì.
1: È un po' come lo sciopero di venerdì, insomma.
0: Fa come ti pare.
1: Sì, nel senso.
0: No, è un po' diverso, ma insomma.
1: No, vabbè,
0: è un po'
1: dai, diverso. No, ma serve la parte, lo spiegò anche qui un sindacalista perché serve. Non è una cosa fatta male.
0: Politiche, in Toscana è già partita la corsa big e leader a caccia di un posto in Parlamento, perché con il sistema elettorale, se non lo cambiano quello che hanno individuato, al Senato sarà collegio unico la Toscana, alla Camera saranno tre collegi, praticamente le tre aree dell'ASL, l'ASL sud-est, l'ASL centro e l'ASL nord-ovest, quindi avremo di nuovo, come in questa occasione qui, Arezzo Sena Grosseto per noi.
1: E tanto a noi non ci tocca nessuno.
0: No, la cosa bella è questa, che siccome il primo della lista non è a votare preferenze, le preferenze partono dal secondo in poi.
1: Sì, perché quelle sono le liste, i primi sono bloccati, vero?
0: Liste bloccate, vale a dire se c'è una lista, il nostro partito, sì. Il partito Radio Fly, si presenta e tu ti metti primo in lista e io secondo.
1: Non mi fa mettere una bomba.
0: Se passano, se passa un parlamentare, passi te, anche se ne presso manco un voto.
1: Sì, è giusto che sia così. Ma se mi ci metti te.
0: È giusto, hai ragione. Allora, vediamo un po' i tre grandi collegi della Camera.
1: Il chi potrebbe PD... essere?
0: Allora, i due esponenti vicini all'Isline, che sono Emiliano Fossi e Marco Furfaro, potrebbero ottenere il ruolo di capilista in due dei tre maxi collegi della Camera.
1: Allora.
0: Attenzione alle mosse anche di Dario Nardella, Arturo Scotto, Alessandro Nardini, Antonio Mazzeo e Federico Gianassi. Poi al Senato guarda invece anche il presidente
1: Antonio Mazzeo?
0: Sì.
1: No, lui?
0: Sì.
1: Ma è vero?
0: Sì.
1: No, ma me la servi. Antonio Mazzeo?
0: Chi è?
1: Ma come? Il consigliere regionale? Antonio Mazzeo, lui?
0: Non lo so.
1: Mamma mia, no, Ivo, no, è famoso,
0: Che ha fatto?
1: Ma come che ha fatto? Se ti metto questa immagine qui, cosa ha fatto? Non te lo ricordi? Cosa ha fatto Antonio Mazzeo?
0: Cosa ha fatto?
1: Lo vedi questa qui? Sono i muri di una scuola, vedi che c'è scritto si sfascia tutti i segni? Hanno fatto una protesta lui e la senatrice, te lo dico subito chi è, la senatrice Zambito, dicendo che c'erano strisce e scritte fasciste su questa scuola, hanno denunciato che sui social la comparsa di scritte simboli ritenuti neofascisti. Ma lo sai che sono questi simboli? Sono simboli dei muratori, perché devono rifare qui, questo si sfascia vuol dire che toglievano questo muro qui. Lui che è andato a dire che questi erano simboli fascisti.
0: Ma devi cercarle tutte queste notizie.
1: Antonio Mazzeo, dai, via. Vai, ha fatto una figura a Pisa, al collodi di Pisa, ancora se le ridono tutti.
0: Vabbè.
1: Ma dai, ma ti rendi conto? Questa è fobia, questa è fasciofobia proprio. Allora. Cioè, vedere negli occhi anche. Vabbè, questi
0: secondo
1: muratori queste... se la sorrisa comunque.
0: Secondo. Risa anche te, siamo pari.
1: No,
0: allora, andiamo avanti.
1: Ma l'hai servita te, io non l'avrei tirato fuori Mazzeo.
0: Questa notizia qui era talmente importante per me che l'avevo manco mai vista questa notizia.
1: Dai, Ivo, dai, è una caduta di cose. Ma vai a fare le cose scritte
0: non
1: fasciste.
0: Non l'hanno vista, che ne so io. Che ne
1: e
0: so
1: poi
0: io?
1: È il muro della scuola, sono le cose dei muratori. Dai,
0: allora,
1: che i muratori
0: Senato,
1: siano fascisti proprio, guarda.
0: Al Senato dice che guarda il presidente della Regione Gianni.
1: Oh.
0: Però non credo che lui voglia smettere di fare.
1: Ma Gianni,
0: questo qui è una cosa che ha scritto il Corriere di Firenze. Tra i nomi dem circolano quelli di Simona Bonafè e Dario Parrini. e non cercherebbe una conferma in Parlamento anche Laura Boldrini, giù Laura Boldrini che si è messa la cappa nel capo eccetera. Poi
1: non ti ho detto niente,
0: ma ti conosco, ti conosco,
1: l'ho pensato,
0: ma sai che io prima di aprire bocca so già quello che pensi. Mazzeo mi dispiace che non lo sapevo, se no te l'avrei detto,
1: te l'avrei detto, dai, dimmi che ti ho beccato bene,
0: ma che lo conosco sto Mazzeo,
1: sì, ma neanch'io, però ti ho beccato bene, dai, non lo so, ma ti ho beccato bene, dai.
0: No, Fratelli d'Italia.
1: Della Boldrini dopo ripassamela,
0: Fratelli
1: perché ti dico
0: d'Italia,
1: cosa mi ricordo.
0: Fratelli d'Italia. Possibile capolista questa volta al Senato, blindato Giovanni Donzelli.
1: Ah, Donzelli.
0: Che
1: sì.
0: Lascerebbe la Camera. Per Montecitorio invece Paolo Marcheschi, Francesco Michelotti, Erika Mazzetti Rossi. Ma forse anche l'ex sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.
1: Lui, addirittura.
0: Per Forza Italia Deborah Bergamini che è parlamentare, che punta alla candidatura blindata anche lei. Marco Stella, che anche lui punterebbe alla Camera nel collegio.
1: Marco Stella è di...
0: sempre di Forza Italia. Poi i possibili nuovi protagonisti sono Mario Pardini e Anton Francesco Vivarelli Colonni.
1: Marco Stella è quando se ne andò al Mugnai, sì.
0: Sì.
1: Ma ricordo.
0: Anton Francesco Vivarelli, che è l'attuale sindaco di Grosseto. Per Italia Viva, Casa Riformista, Matteo Renzi. Che farebbe il capolista al Senato. Per la Camera invece del Croce Fiorentino potrebbe entrare in gioco Pier Ferdinando Casini.
1: Ma come fa? Renzi, che, a Casini. Cui viene sempre attribuito un numero di voti sparuto, a comunque essere da tutte le parti.
0: Come fa? C'hai voti in quella zona e passa.
1: Ah, perché c'hai voti in quella zona?
0: Evidente, evidente.
1: Va bene.
0: La cosa che vorrei farti notare, con tutti questi nomi che ti ho letto, non c'è un aretino.
1: Sì, sì, ma te l'ho detto prima. Infatti, non, detto, c'è, non c'è mai. Ma scherziamo, cari amici aretini.
0: Se conta quanto il dove. Ah, aspetta, perché poi va davanti. In Toscana si candiderà anche Nicola Fratoianni e Ilaria Cucchi. Per Vanna, Ilaria Cucchi.
1: Ah, sì, ho capito.
0: L'altra partita particolarmente delicata riguarda la destra. L'ex generale Roberto Vannacci potrebbe guidare al Senato la lista di Futuro Nazionale.
1: Ma quanti sono arrivati
0: nella sua Toscana? Sul 7%, dice.
1: C'è arrivato addirittura.
0: Ora qui c'è la guerra se deve entrare in coalizione o non deve entrare in coalizione.
1: Alla fine ci dovrà entrare per forza.
0: Fratelli d'Italia, è stato fatto un sondaggio, il 60% lo vorrebbe dentro.
1: Fratelli d'Italia?
0: Sì. Forza Italia e Lega, solo il 25% lo vorrebbe dire.
1: La coalizione è fatta dagli altri, quindi si devono mettere d'accordo fra di loro. Se no,
0: esatto, ci mancherebbe altro. Esatto. Non è che gli altri devono essere. Comunque, insomma, per Forza e per Futuro Nazionale troviamo anche Edoardo Ziello, Simoni, Ville Gasperini. Non c'è Cristiano Romani, faccio presente, insomma, uno dei primi che è stato a dargli
1: Cristiano,
0: una mano.
1: Che.
0: Tutto dipenderà ovviamente dalle leggi elettorali, eccetera. Appunto, te lo far notare che non c'è un aretino.
1: Allora te lo spiego. Tu che sei veramente uno di quelli di cui io mi fido quando parli, anche se qualche volta non condivido quello che dici, ma va bene.
0: Meno male.
1: Mi spieghi perché non c'è un aretino? Me lo spieghi.
0: Perché non contiamo più niente.
1: Ma che vuol dire? Una volta eravamo. Che contavamo quando avevamo le signore la sua cosa a Santa Maria delle Grazie? Scusa,
0: prima,
1: fammi
0: no,
1: capire.
0: No, quello
1: nel senso. È chiaro che è una storia diversa.
0: Quella,
1: però per dirmi, perché non
0: allora,
1: si conta?
0: Prima cosa, i parlamentari erano 635, ora sono 400 alla Camera, erano 315, sono 200 al Senato.
1: Un altro Fanfani non ce l'abbiamo.
0: I posti si sono ristretti, ma non ci abbiamo un Fanfani, non ci abbiamo un Bartolomei, non ci abbiamo un Amato che è stato deputato nostro per una vita. Cioè non ci abbiamo tanta di questa gente.
1: Ma perché, Ivo? Perché?
0: Perché non ci sono, perché ne sono concentrati nelle grandi città, quelli che diciamo riescono a trovare spazi, noi non ce l'abbiamo. Ma che non ce l'ha nemmeno ne sei nel Grosseto, Non ce n'è uno. L'unico di Grosseto che vedo è Anton Francesco Vivarelli, che è l'attuale sindaco di cosa. Ora, può darsi che poi le cose cambiano. Questi parliamo di capolista, attento bene. Mentre nei piccoli partiti passa se va bene il capolista, se va bene, nei partiti grandi passerà anche il secondo, il terzo, il quarto.
1: Secondo me fa molto riflettere questa cosa qui, devo dire. Poi dopo, ora ce l'abbiamo un'altra retina in regione, hai visto?
0: Allora, parliamo di questo. Agenzia regionale della sanità. Gianni nomina Giovanni Grasso commissario straordinario.
1: Che io non sapevo. Che cos'è sta agenzia?
0: Ecco, la cosa interessante, la prima domanda che faccio io a te è questa. L'Agenzia regionale della sanità esiste da anni e anni.
1: Non lo sapevo.
0: Non ne parla mai nessuno. Perché se ne parla ora? Perché c'è stato un attacco concentrico dei Leoni da Tastiera e di un po' di partiti contro questa nomina di Giovanni Grasso, che tra l'altro rappresenta una novità in assoluto, perché mai un infermiere era arrivato a quel livello. Però devi sapere, perché lo sappiano tutti, che gli infermieri oggi in Italia contano quanto i medici, e ti faccio presente che per esempio nella nostra provincia abbiamo un infermiere direttore di distretto. In Italia ci sono infermieri direttori di dipartimenti ospedalieri e ci sono infermieri direttori generali delle ASL.
1: Io non so, per essere commissari, quale titoli bisogna avere. Bisogna essere laureati, bisogna essere
0: laureato.
1: No, ti faccio, non lo so, bisogna essere medici, bisogna essere, non lo so, non ho idea. No. E io ho visto questi attacchi, l'ho visto anch'io questi attacchi.
0: Gli attacchi perché su di lui si è concentrato da tempo l'attenzione, ti dicevo, dei Leoni da Tastiera e di certe posizioni politiche.
1: Vabbè, però è anche vero che qualcuno ha detto, più di qualcuno l'ha rimessa al fatto che è stato.
0: Gianni disse quella cosa.
1: Esatto.
0: Ci arrivo subito. Ma prima di quello voglio dire un'altra cosa.
1: Sì.
0: Io sento da decenni fare due zeri così dai politici di ogni colore, destra, sinistra e centro, largo ai giovani, largo alle competenze, largo al merito. Questo è laureato. C'ha tre master in direzioni sanitarie diversi, tre ce n'ha, non uno. È dirigente di una grossa azienda che lavora nel territorio e si occupa di questo. È stato per 9 anni presidente degli infermieri della provincia di Arezzo e per 3 anni presidente regionale degli infermieri. È membro del Consiglio Nazionale degli Infermieri.
1: È anche cavaliere sul lavoro.
0: No, adesso sul lavoro della Repubblica.
1: Che è?
0: Della Repubblica. Della
1: Repubblica. Cavaliere, però.
0: Della Repubblica.
1: Ah, cavaliere, vero, sì, della, cavaliere Repubblica. Della Repubblica, sì.
0: Cavaliere sul lavoro sono solo i grossi industriali.
1: Scusa Giovanni.
0: No, scusa, lui pareva manco il verbo.
1: No, vabbè, no, se dico un'imprecisione è giusto che...
0: Allora,
1: però
0: io,
1: il cavaliere è...
0: A me piace, allora, gli unici che hanno detto bene sono stati tutti gli ordini professionali della Toscana.
1: Ivo, sì.
0: La UIL, i sindacati, diciamo, chiamiamoli di centro, eccetera. Perché hanno detto, finalmente si dà ad un infermiere un incarico di
1: lì. Sì, ma la chiave di lettura di molti è stata quella politica, di dire, Gianni ti aveva promesso qualcosa, non sei arrivata ad Arezzo e te porta a Regione. Questa è la lettura politica
0: lo
1: del
0: sai,
1: popolino.
0: Lo
1: è
0: sai,
1: vero o no?
0: Perché gliela danno?
1: Sì, ma che sia una persona... lo conosciamo bene,
0: sì.
1: Parliamoci chiaro, ecco,
0: sì.
1: Quindi però la lettura è un po' questa, quella politica che gli viene data,
0: allora,
1: dice, bella cosa,
0: ricordo
1: questa, cioè.
0: Voglio ricordare, perché per chi non lo conosce, perché non conosce la storia, quando lui è stato presidente regionale degli infermieri per 3 anni si incontrava una volta alla settimana con il presidente Gianni e l'assessore della sanità per discutere proprio dei problemi e della categoria degli infermieri,
1: certo.
0: Ma della sanità in generale. Ora, gli infermieri sono quelli che, specie negli ospedali, conoscono i reparti meglio dei medici, perché i medici vanno, fanno le visite e se ne vanno. Gli infermieri hanno i contatti con i pazienti e con i parenti. Gli infermieri sanno se c'è una carenza di letti oppure no, molto più dei medici, perché sono quelli che gestiscono i reparti. Io mi ricordo che durante il Covid veniva fatto un monumento agli infermieri, gli eroi sono gli infermieri, una cosa o l'altra. Ah, gli infermieri in tutta Italia stanno facendo delle cose incredibili.
1: Posso farti una domanda? Ma questa figura di commissario era quello precedente, era scadenza, cioè scaduto, oppure una figura che è nata così come l'assessore alla bellezza? Perché se è nato così l'assessore alla felicità come a Firenze, Ivo, no, scusami, è quello che ha creato un po', secondo me, di...
0: Allora, invece di parlare di puttanate, cioè gli assessori alla bellezza...
1: Ma è vero, esiste, quello della felicità.
0: Ho capito, ma l'Arz esiste da decenni.
1: Ma ti ho detto che non la conoscevo.
0: È il signor
1: commissario, esisteva o no?
0: Il precedente commissario è il medico, nonché già consigliere regionale, nonché già parlamentare,
1: perfetto.
0: Nonché già direttore generale della ASL, Federico Gelli, che è stato nominato direttore generale del Maier. Ok?
1: Ok, quindi adesso c'era
0: per
1: il posto.
0: Per 4 mesi, ma non è che è un posto quello, per 4 mesi.
1: Sì, lo so.
0: Deve essere fatto questo lavoro, finito questo lavoro, anzi fatto, perché Gelli non l'ha fatto. Lui andrà lì in 4 mesi, dovrà fare un'analisi dei dati raccolti, un'elaborazione della situazione in Toscana e fare una proposta per migliorare la sanità.
1: Tra l'altro lui aveva fatto un progetto, mi sembra, me lo cesti te, sull'ingegnere. Esatto,
0: sugli ospedali di comunità.
1: Ma io non metto in dubbio niente dei titoli delle cose,
0: di vedere,
1: solo per capire.
0: Invece di vedere aretini che dicano, porca miseria, un ragazzo giovane che ha studiato, c'ha il merito, rappresenterà anche Arezzo a un bel livello, bene, meglio, benissimo, no, la fantasca è veramente una cosa indecorosa.
1: Forse è passato il messaggio sbagliato, da quello che ci racconti, però un messaggio politico di Gianni che comunque gli aveva promesso
0: Gianni in una intervista fatta oggi alla Nazione.
1: Sento male.
0: Fatta alla Nazione oggi ha detto la nomina di Cossi. Beh, dice, dovete essere contenti ad Arezzo perché avrete due aretini sostanzialmente a vertice della sanità toscana. Torre, che è andata che va a fare il direttore generale all'assessorato, e lui che per questi quattro mesi avrà questo compito. Certo, una cosa te la garantisco: se lui dopo quattro mesi porta un progetto che vale una cosa o l'altra e che risolve uno dei tanti problemi, mica tutti, io non vedo come potrebbe mandarlo via. Questo te lo dico, secondo me, però è un'opinione mia, lì non può starci perché scade, quindi è solo una nomina di una volta e basta, non può, dovrà fare un'altra cosa eventualmente.
1: Io sono dell'idea che le persone in gamba vadano usate, quindi al di là di questo è il contesto su cui è nata questa cosa, che tu hai spiegato bene, però che ha creato qualche scricchiolio, più di qualche scricchiolio. Gianni ha parlato anche di Media Etruria, vedi, Sericutino vertice col sindaco.
0: Lui ha detto, ovviamente dobbiamo fare corpo unico con più soggetti, e vuol parlare col Comanducci. Va detto che su Media Etruria anche Ghinelli era della stessa idea, quindi su questo diciamo che Gianni e Ghinelli, che non andavano d'accordo politicamente, su Media Etruria andavano d'accordo. Magari non l'ha fatto con tanta intensità all'inizio Ghinelli, ma diciamo nella parte finale della sua consigliatura ha spinto molto su questa cosa qui. Quindi ha parlato molto di
1: quello
0: questo.
1: Che dicevi della Nazione, vedi la bufera sull'anonima attacco a Grassi all'ARS, curriculum è inadeguato, e guarda che chi parla, il capogruppo che è Alessandro Tommasi, che l'hai detto prima, insomma. Logiche di spartizione.
0: È come se lo facesse, che so, ministro Lollobrigida, capito?
1: Non abbiamo la prova contraria.
0: Però non sono, la differenza è che non sono cognati.
1: Comunque, nulla da accepire su Giovanni Grasso, perché è una persona squisita, io lo sai, quindi lo stimo come persona. Poi le logiche che l'hanno portato qui o meno tu l'hai spiegata, a qualcuno invece dicono che sono logiche di spartizione, quindi sono visioni differenti, però è sempre un aretino che ha ragione, io di questo sono anche contento, perché insomma
0: l'importante è che faccia bene il suo lavoro.
1: Della Boldrinivo non pensavo al burca che si è messa quando la Meloni, i suoi capelli biondi là, fatti vedere bene, no, pensavo a Via Sicilia, all'antenna di Via Sicilia, quando venne a protestare, no, questa c'era due telefoni in mano.
0: Ah, c'era anche lei?
1: No, convenne, te lo ricordi? Che poi hanno fatto ricorso e l'hanno perso, perché li perdi, anche se vai al Consiglio di Stato, perdi lo stesso, tutti i soldi buttati via dai cittadini, purtroppo è così. Ti ricordi, non si disse non sospetti, quindi voglio dire, no, quando hai detto Boldrino ho pensato a quello, alla Via Sicilia, perché anche lì fu un paradosso,
0: anche la Tanti un po' a un certo punto la poggia, ti ricordi? Nonostante fosse il comune aveva dato il primo che non poteva fare diversamente il comune,
1: ma lei Lucia Tanti, lo posso dire Lucia perché lo dicesti a me e io sono una fonte fiduciaria di me stesso, disse io il mio dovere politico l'ho fatto, i cittadini protestavano e dico ma tanto non ti porterà a niente, si spenderà i soldi e basta, però dice io il mio dovere l'ho fatto, disse così.
0: Infatti, io invece penso
1: si
0: che
1: sono spesi i soldi e basta.
0: Chi è istituzione dovrebbe anche avere la responsabilità e il coraggio, se c'è una cosa che sai che è perdente ti fermi.
1: Ma scherzi, non ti ricordi i comitati? No, perché poi i comitati sono anche belli, importanti, ma sono anche a volte cozzano con delle cose che ormai è partito il comitato, guarda Saione, quanti ce n'hai i comitati a Saione?
0: Due.
1: Ora gliene finiscono la piazza, l'hai visto lì?
0: Visto.
1: Anche lì il selciato che passa da una parte non passa da un'altra. Perché dopo a me vanno a rompere le scatole quando vado a fare interviste, ma dopo la gente zitta zitta me le dice, sai le cose. Quello, sai, dava noia lì, no? Quell'altro voleva che passasse di là. Siamo aretini, è vero? Ora perché si sono persi i fondi del PNRR.
0: Cosa sarà la sorpresa che ci farà il Gamorrini?
1: Non lo so.
0: Che ha detto faccio una sorpresa?
1: Non lo so.
0: Devi scoprirlo.
1: Devo scoprirlo. No, non devi mi rimandare
0: scoprirlo.
1: A
0: devi scoprirlo.
1: E che faccio? Vado dalla gente a dirgli che farà il Gamorrini?
0: No, con qualche amico, questo operai che ormai ti conoscono tutti.
1: È vero. Allora, bisogna fare la terza parte. Vai. Abbiamo sforato anche
0: fermiamoci, vai.
1: No, non è possibile, dai. posso mettere un gingolino se mi riesce. Ma va bene, vai. Ascoltiamoci questo, poi ti porto ad Arezzo, va bene?
0: Vai.
1: No, ma ci hai fatto andare, mi ci hai mandato, mi ci mandi.
0: E finché ti mando ad Arezzo è un conto, e quando ti mando in quel paese che è un problema.
1: Mi ci mandi.
2: Blindspot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai!
3: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Eh? Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
1: E eccoci qua, ciao Rosario, buonasera a te, no non ci stanchiamo mai, ha detto che diluvia, lui sta a Figline Valdarno, diluvia, sì.
0: Adesso?
1: Sta a Figline da quella parte là, insomma, diluvia, ma infatti veniva l'acqua in qua.
0: Sì, ma domani è prevista anche da noi allerta.
1: Vabbè, la resta io spero che sia allerta gialla, non sia l'arancione.
0: Da noi c'è l'arancione sulla costa.
1: Vabbè ragazzi,
0: e anche su Firenze,
1: questo è il periodo brutto, sì,
0: giardini, sì. È brutto perché c'è il mare a 30 gradi e sta arrivando
1: sì. Che mi dicevi di Gijón prima?
0: No, Arezzo studia il modello Gijón, la città spagnola sotto la lente del comune per i sistemi di innovazione e intelligenza artificiale.
1: Io la borro, come diceva
0: a borro
1: l'intelligenza artificiale. Sindaco, basta con questa intelligenza artificiale.
0: E ti toccherà farci conti anche a te.
1: Basta.
0: Ti toccherà farci conti anche a te con l'intelligenza artificiale.
1: Ha detto sì, guarda, ora 22.09 sta diluviando da là da lui.
0: Ma hanno detto che con l'intelligenza artificiale sono quelli che ti montano loro sui tralicci.
1: Sì, sì, ci monta, sì, con le ragnatele. Ma infatti hai visto la Cina ha messo sul mercato azionario i robot. Quindi andranno sui tralicci, faranno tutte le cose che gli umani non vogliono più fare.
0: Ecco, va bene.
1: Almeno
0: ci avrà tanti mestieri che gli umani non vogliono fare,
1: altro. Va bene, uno dei mestieri.
0: Però ce ne sono altri che vorrei far fare agli umani.
1: Secondo me smetteranno anche di fare i giornalisti, gli umani, faranno l'intelligenza artificiale.
0: Purtroppo la fa già.
1: Senti,
0: molti editori utilizzano l'intelligenza artificiale.
1: Io non la sopporto. Basta, chiuso. Dopo, quando ho visto come viene usata l'intelligenza artificiale con Claude, no? Questa grande Claude che prima dice: oh, io non ti do niente, caro Trump, me ne vado, anzi, io non permetto niente. Arriva ChatGPT, ci penso io, non vi preoccupate, l'arme direttamente. E poi Claude ha fatto i primi agent che riescono a sfuggire su computer chiusi. Cioè, pazzesco, bello ragazzi. E poi gli mettiamo in mano il frigorifero, perché intanto nelle case si monta tutta la domotica, perché io ho l'app che il mio frigorifero mi dice se mi scadono le uova, e allora l'app è connessa a internet, non ce l'ho, non ti preoccupare.
0: E prima che scadano ti fa anche le uova sode, te le prepara.
1: E io ho poi utilizzato, dovete sapere che anche Elon Musk, questo grande signore del cielo che sta pensando di invadere l'India con i satelliti, l'ho letto prima sulla cosa, dovete sapere che tra l'altro l'India è una delle peggiori dei peggiori stati dove esistono delle mega farm per le truffe a telefoniche. In India sono pazzesche, attenzione a queste cose qui. Comunque dicevo, Elon Musk sta pensando di delocare le grandi farm, i grandi computer, i grandi server per l'intelligenza artificiale fuori dalla terra, perché in quella maniera l'energia ce l'ha dal sole, ma soprattutto non ha il problema di spendere troppo per il raffreddamento, perché questi server vanno raffreddati, lo capite, no? E è energia che serve. Allora, prova a immaginarti, no? Se questa intelligenza artificiale, che a un certo punto prende una certa ha delle istruzioni che dice: mio, guarda, questi terrestri, io sono fuori dalla Terra, la consapevolezza che è fuori dalla Terra. I terrestri, guarda, sono tutti lì sotto che fanno casino, inquinano, sporcano la natura, si uccidono e fanno di tutto. Ma sai che faccio? Io piccio il pulsantino, tanto io sono fuori. Ti rendi conto? Io non sto scherzando. cioè lo faccio in maniera, cioè secondo me veramente è pericolosa sta cosa.
0: Sono pericolosa.
1: Vabbè, vabbè, allora andiamo ad Arezzo che sicuramente saremo molto meglio. Ivo, io sono tornato prima della cosa, sono andato a fare una giratina a Poggio del Sole perché passavo di lì.
0: Sì.
1: E ti faccio vedere Poggio del Sole velocissimamente.
0: Anche il ramo rotto hai visto?
1: No, lassù in cima non c'è più, mi sembra, il ramo rotto.
0: Quello che si è rotto ieri sul pino.
1: Ma mi sembra non c'è.
0: L'hanno tolto?
1: L'hanno tolto, sì, sì.
0: No, lassù in cima, a metà salita.
1: No, vabbè, allora ascolta, velocissimamente, perché l'altro servizio te ne manderò una parte perché è troppo lungo, lo vedrai dopo su internet. Sì. Poggio del Sole, cosa c'è? Vai. Aspetta. Terrazza di Arezzo, l'abbiamo chiamato il percorso degli innamorati. Devo dire, hanno messo un pezzo di ringhiera giù, novità poche, qui abbiamo un paio di mutande, mutandoni, e lì c'è una coperta per dormire. Ora noi non vorremmo che chi fa il giaciglio qui, vabbè, c'è, che vi devo dire, vuol dire che ci dorme bene. Però devo dire che l'intervento è abbastanza carino, il nostro Stargate, che lo vediamo là, i motorini stubati che dopo gli fa la multa, gli alberi che speriamo che prendano. Comunque, diciamo, questo era l'intervento che abbiamo seguito tutto dall'inizio. Però è carino, dai, la passeggiata degli innamorati. Ecco qua, scusami, era solamente una pillolina per farti vedere sta cosa. Bellino, è venuto carino. Non c'è le lucine, i lampioncini che avevano detto che mettevano, ti ricordi, sì, queste cose? Sì. Però è carino, devo dire. Che ci faresti lassù in cima?
0: Niente, lo lasci com'è. È un posto per passeggiare.
1: Che ne so, un ombrellone con due tavolini, no? Oh.
0: Tanto ormai è tutto magna magna, qualcuno ci apre un...
1: Va bene. Comunque, il tema che volevo portare è un altro tema, e è quello di un percorso che è stato tagliato per gli interventi di messa in sicurezza idraulica da parte della regione. In questi giorni si è venuto fuori, che io non so da dove venga, comunque c'è, che la zona dove abitiamo noi, Molin Bianco, è tagliata fuori sostanzialmente dal punto di vista pedonale anche di biciclette. La strada che Via Chiari, mi sembra, sì, si chiami, sì, è pericolosa perché ci passa un sacco di mezzi, un sacco di camion, non c'è il posto ai lati per camminare, e quindi dice che c'è una raccolta firme, penso cosa. Ma
0: sì,
1: c'era
0: per la zona della Meridiana.
1: Appena Meridiana quella. Sì. Ecco, però c'era un percorso una volta, e ti faccio vedere che fine ha fatto. Oggi voglio portarvi in uno di quelli che era i percorsi, devo dire, anche abbastanza frequentati sia a livello pedonale che in bici. In macchina questo magari no. Ci troviamo qui nel raccordo di Via Chiari, all'intersezione con Via Paracadutisti d'Italia, quella strada che vediamo là, strada sterrata, insomma, che passa esattamente dietro all'aeroporto, e poi andando ad intersecarsi con Via Caduti della Main si va in Pescaiola, si passa il ponte, no? Si va in Pescaiola. Perché dico questo? Perché questa è una strada che si univa con questo percorso qua, eccola qua, sterrata. Andiamo a vedere cosa troviamo. Ci portava direttamente nella zona della Bagnaia Vignale. Andiamo a vedere. E mentre ci avviciniamo già vediamo che c'è un cartello che ci indica che la strada è chiusa. Questo cartello non è tanto tempo che l'hanno messo, forse un anno, ma vediamo perché. Devo dirvi che camminare qui era anche carino e si faceva una bella passeggiata. Andiamo. Come vedete, il percorso era agevole per le bici, per andare a piedi. Sì, devo dirvi che qualcuno ci passava anche in macchina. E perché uso sempre questo termine al passato? Perché poi è arrivata la regione con le opere di messa in sicurezza idraulica, hanno sostanzialmente portato via, tolto un ponte che c'era fra queste quelle a ridosso di questo torrente. E vediamo cosa è rimasto. E così, quando arriviamo qui, vediamo una di queste barriere di cemento posta qui, e del ponte che, se voi andate su Google Maps, ancora si vede la traccia, non c'è più traccia. sul nostro torrente
5: che è il Castro Vingone, questo è il Vingone,
1: che comunque
5: sì.
1: è stato messo in sicurezza per il rischio idraulico e hanno tolto l'unione. Come vedete si vede la strada di là, quella è la strada che porta direttamente al Vignale, alla bagnaia, alla cabina dove c'è la cabina elettrica. E devo dirvi che questo percorso era veramente praticato, anche perché oggettivamente si parla di andare in bici, si parla di andare anche a piedi, godersi la natura. Se, tolto questo, l'alternativa è di passare per la strada, che è pericolosissima perché quella strada lì ha iniziato ad avere un traffico abnorme, soprattutto anche di camion, perché probabilmente hanno scoperto che si taglia tutta la città da qua, e è pericoloso, non ci sono le panchine dove camminare, non c'è la parte dove camminare a piedi, è veramente pericoloso. Allora io chiedo, perché non facciamo un qualcosa di ciclo pedonale? Quanti sono? 10 metri nemmeno, un bel ponticino di legno, qualcosa alto. Dice sì, ma il rischio della regione, il rischio idraulico, il rischio, guardate come diventate tutto pieno di roba, il rischio è già rinato da sé, voglio dire, tra di fatto che è stata rotta, interrotta una, non era un'arteria ma una piccola vena, chiamiamola così, che però era molto importante perché dava la possibilità agli abitanti Bagnaia, Vignale, Molin Bianco di poter comodamente andare a piedi, farsi una passeggiata dietro l'aeroporto, andare nella zona a incontrare per esempio la ciclopedonale di Pescaiola. Quindi chiedo veramente di metterci attenzione su queste cose. Cosa ci vuole a fare un pontile di quelli appunto ciclopedonali? Chissà, visto che si parla poi tra l'altro zona di interesse è diventata qua proprio per il fatto che a piedi e in bici è pericoloso, segnaliamo anche questo. C'era una possibilità, è stata levata dalla regione, a torto ragione, sono interventi che sono importanti, benissimo, lasciarli così probabilmente non so quanto siano comunque di nuovo pericolosi, ma il nostro ponticino rimettetecelo, no?
5: Vabbè, che ne pensi Ivo di questa cosa?
0: Che sarebbe giusto riavere quello che c'era, ovviamente se non l'hanno fatto ci sono due ragioni: o tecnicamente qualche ingegnere idraulico che ha detto non voglio nemmeno il ponte, o la seconda ragione è che per fare un ponte del genere ci vogliono i soldi.
1: Ma a farlo di un, che ne so, io ora ho detto di legno ma io non mi intendo di queste cose, no? Una struttura leggera per passarci in bici,
0: ma te mi insegni che quello, una struttura leggera, tu dici io un po' mi intendo di costruzione a volte eccetera. Sostanzialmente se metti in terra un pezzo di gru o anche di quelli rugginosi,
1: ma non
0: basterebbe,
1: si può fare,
0: non si può fare. Allora se deve fare un progetto, deve essere un progetto particolare autorizzato da appunto l'autorità di bacino che si occupa anche del cose eccetera. C'è il caso che di progettazione costi più che di costruzione. Magari ci vuole 200-300 mila euro per fare un ponte del genere, non meno.
1: Ma e allora a montagna, quando vai su montagna che trovi quei ponti celli fatti con legno,
0: lo so.
1: Fanno come gli pare.
0: Probabilmente vale. Se fosse.
1: Vabbè. Allora andiamo adesso al.
0: Perché vedi i ponticelli finché ci sono, perché l'hanno fatti 100 anni fa, nessuno può dire.
1: Quella di Rigottino mi sembra che lo sta rifacendo, però. Anche lì lavoretto uno. Allora noi rompiamo le scatole a Gamurrini, a tutti, e diciamo: vogliamo il nostro ponte.
0: Dacci il ponte.
1: Va bene, allora, su indicazione del caro direttore Ivo Brocchi, vista la perplessità scaturita.
0: Diciamo com'era nata la cosa, diciamolo. Tu ti sei accorto alla RAI che una delle nostre bravissime atlete nuotatrici, che ha vinto una bella medaglia d'oro, anzi più di una ne ha vinte di medaglia d'oro.
1: Non lo so quante ne ha vinte.
0: Curtis mi pare si chiami.
1: Questo è il post, ve lo metto così almeno.
0: La Curtis.
1: Esatto. In una ripresa di intervista.
0: Mentre nuotava aveva una cuffia, diciamo, d'ordinanza regolare. Con scritto ITA, che è l'abbreviazione di Italia, e disegnata la bandiera italiana, verde, bianca e rossa.
1: Ma è così la bandiera?
0: Questo modo, verde, bianca e rossa. Questi sono i colori, sono tre bande verticali della stessa dimensione, verde, bianca e rossa. E lui che ha fatto? Nel telegiornale si è accorto in un frame di pochi secondi che questa bandiera era diventata rossa, bianca e verde, e gli si sono arrizzati tutti i capelli che ha in testa. Se lo vedevo io mi si arrizzava niente, perché i capelli
1: ti ricordi, io lo dissi giovedì subito, e poi quando la sera l'hanno messa su Rai Play sono andato subito a beccare il frame
0: e hai fatto molto bene. E allora a quel punto lì con lui nacque un po' una battuta per scherzo, gli disse: ma sai quanta gente non se ne accorge, quanta gente non lo sa? Dico: ma sai quanta gente che non sa dirti i colori della bandiera italiana? E lui fa: esagerato che sei. Dico: prova, ma non provare, prova andando in giro per la città, parli con gente comune e molti non lo sanno. È la fine del mondo? Non lo voglio dire di sì, però è una cosa brutta.
1: Allora noi ci guardiamo il video, guardiamo una parte, perché a 12 minuti Angelino ha tagliato tanto, ma
0: sì, però voglio sentire le risposte.
1: Allora, sentiamole, su, vai. Allora, caro Ivo, una domanda a un perfetto sconosciuto. Siamo alla ricerca di sapere se le persone conoscono i colori della bandiera italiana in sequenza.
6: Come in sequenza?
1: In sequenza, il primo colore qual è?
6: Verde, bianco e rosso.
1: Perfetto, grazie. Lei conosce la bandiera italiana? No. Manda, i colori della bandiera italiana, solo quelli? I colori della bandiera
7: bianco,
1: italiana?
7: Bianco, verde.
1: Scusa?
7: Rosso, bianco, verde.
1: Ciao, grazie. Ciao, una domanda al volo. I colori della bandiera italiana?
8: Bianco, rosso e verde.
1: Grazie.
8: Almeno lì.
1: I colori della bandiera italiana?
7: Bianco, rosso e verde.
1: Grazie. Colori. Una domanda, i colori della bandiera italiana, dai, me li dica in ordine.
9: Oh.
1: La bandiera italiana, la nostra bandiera.
9: Rosso, giallo
1: e poi?
9: E blu.
1: Grazie. Grazie. Aiuto. Aiuto. Aiuto. Aiuto. Aiuto.
5: L'ombra, i colori della bandiera italiana, chi li sa?
1: I colori della bandiera italiana. I colori della nostra bandiera.
10: Tre.
1: Italia, qui è Italia,
10: sì.
1: La nostra bandiera, che colori ha?
10: Tre colori.
1: Tre colori, sì. Quali?
10: Rosso, bianco, rosso, rosso, verde.
1: Bianco, rosso e verde.
5: Sì.
1: Sequenza, più o meno.
5: Grazie, ciao, ciao, ciao. Te, Ivo, mi hai fatto fare una cosa. Andiamo, noi li chiamiamo tutti, ovviamente. Grande, dai, ciao, i colori della bandiera italiana.
11: Verde, bianco, rosso.
5: Grazie. È interessante quando noi andiamo in giro. Queste sono domande semplici, no? Avete sentito che alcuni rispondono, altri no. Vediamo.
1: Manda lei.
5: Una domanda sola. I colori della bandiera italiana. Guarda, più semplice di questa, dai.
12: Rosso, bianco e verde.
5: Rosso, bianco e verde.
1: Grazie.
5: Ok, diciamo che poi tireremo le somme. Angelo, tireremo le somme dopo. Signora, una domanda sola, veloce. I colori della bandiera italiana.
13: Perché?
5: È una domanda che facciamo a tutti.
13: Verde, bianco e rosso.
5: Grazie, gentilissima. Dai, i colori della bandiera italiana.
13: Che bellezza queste domande.
0: Dai,
13: così rosso, bianco, verde.
5: Grazie, lei è gentilissima. I colori della bandiera italiana.
13: Allora, verde, bianco e rosso.
14: Verde, bianco e rosso.
5: Grazie. Signora, una domanda. I colori della bandiera italiana?
15: Verde, rosso e bianco.
5: Grazie, gentilissima. Allora, Ivo, continuiamo questo giro. Signora, una domanda. I colori della bandiera italiana, dai.
15: Verde, rosso e bianco.
14: Verde, rosso e bianco.
5: Grazie, gentilissima. Prego. Ciao, dici, ciao. Ascolta, i colori della bandiera italiana.
15: Sì,
5: devi sapere,
15: È bianco.
5: Bianco
15: e nero.
5: Verde e rosso?
15: Ah, sì.
5: Più o meno, dai. Bianco,
15: verde e rosso.
5: Vai, grazie. Ciao ragazzi.
15: Vogliamo mangiare la pizza.
5: Una domanda a queste due belle signore. I colori della bandiera italiana.
14: Ora sbaglio, verde, bianco, rosso.
13: Sì,
5: uguale.
14: Okay.
5: Grazie. Ciao, una domanda, i colori della bandiera italiana, chi me li dice?
13: Verde, bianco, rosso.
5: Verde, bianco e rosso?
13: Sì.
5: Grazie.
13: Prego.
5: E allora voi li sapete i colori della bandiera italiana? Chi me li dice?
9: No, per carità di Dio. No.
16: Bianco, rosso, verde.
5: Bianco, rosso, verde. Lei che dice?
9: Io bianco, dico rosso, verde, verde.
16: Ma vuole sapere la sequenza? Ah, lei siete troppo, lei è una persona giornalista d'assalto.
5: Bisogna fa così, la vuole ridire?
16: No, ma la seguo,
5: Dai, la vuole ridire?
16: Sembra che sia verde, bianca e rossa, bianco, potrebbe verde, essere. Bianco, potrebbe bianco, essere. Bianco.
5: Grazie, stasera poi ve lo svelo. A questo signore, i colori della bandiera italiana, chi me li dice?
17: Verde, bianco, rosso.
5: Verde, bianco, rosso.
17: Verde, bianco, rosso.
5: Bravi, ciao.
16: Grazie.
5: E mangiando il gelato ci dite i colori della bandiera italiana, dai. I colori della bandiera italiana.
18: Rosso,
17: bianco, verde.
5: Rosso, bianco, verde, grazie, ciao. Io scommetto che lei ci dice i colori della bandiera italiana.
17: Vai, vai.
5: Dai, su, dai.
18: No, l'ha detto a te. Verde, bianco, rosso.
5: Verde, bianco, rosso, grazie. Mi hanno detto che qui si sa qual è i colori della bandiera italiana, dai.
18: No,
5: i colori della bandiera italiana. La bandiera italiana.
18: Si sa quali sono.
5: Appunto, quello, voglio sapere solo quello. Solo quello.
18: Verde, bianco,
5: rosso. È un no sentito.
18: Verde, bianco, rosso.
5: Grazie. Italiana, dai.
17: Allora, rosso, bianco e verde.
5: E tu?
17: Rosso, bianco e verde.
5: Grazie, buona. Cos'è? La pericena questo?
17: Sì, vai. Pericena.
5: Ciao, grazie. I colori della bandiera italiana.
16: Verde, bianco e rosso.
5: Grazie, gentilissimo. Diciamo che questo è un punto a favore perché al momento sono in netta prevalenza coloro che mettono il rosso in anticipo. Bandiera italiana.
9: Verde, bianco e rosso.
5: Grazie, gentilissimo.
17: Bianco, verde, rosso.
5: Grazie, c'hai degli occhi meravigliosi.
16: Ciao, buon lavoro, ciao.
5: Guarda, questo bel ragazzo, te se non fai il culturista non lo so, però dimmi i colori
9: il
5: della bandiera, il pugile. Ecco, allora ti faccio una domanda semplice. Dai. I colori della bandiera italiana.
9: È bianco, rosso e verde.
5: Grazie.
9: Prego.
5: Complimenti per il fisico. Non vorrei mai averti nemico. Hi my friend, how are you? One question.
9: Yeah.
5: The colors of the Italian flag. Italian yes. What's the color?
19: This is not the Italian flag.
5: The color, what is?
19: It has white,
5: yes.
19: Green and red.
5: Green
19: and red.
5: Green and red.
19: Green.
5: Is missing one.
19: White. Green.
5: Ah, white. Sorry, my. I listen bad. Many, grazie, molto grazie. Questa è Piazza Grande, guardate che bella. E in questo visibilio di che Angelo ci sta facendo vedere. Angelo, lui ha detto bianco, verde e rosso, no, green e red, quindi bianco, verde e rosso.
16: Poi una domanda, i colori della bandiera italiana?
20: Bianco, rosso e verde.
5: Tu?
20: O rosso, bianco e verde.
21: Verde, bianco, rosso.
5: Bravo. Grazie, gentilissima.
16: Il bambino ha detto bene,
5: Gli ha detto l'ordine, sì.
16: Bravo.
5: Sì, è vero, penso che devo specificare anche l'ordine, ma io se dico i colori della bandiera italiana, devo specificare anche un ordine, ecco, va bene. Ivo, ecco perché non ci prende nessuno. Adesso proprio. Cari signori, vi posso disturbare? Una domanda sola. I colori della bandiera italiana in ordine.
17: Quello lo conosco.
5: I colori della bandiera italiana in ordine.
17: Verde, bianco e rosso. Verde, no, verde, bianco e rosso.
5: Grazie, gentilissimo, buona cosa. Noi non possiamo non salutare chi lavora in questo momento facendogli una domanda.
22: Buonasera.
5: Senta, i colori della bandiera italiana in ordine.
22: Verde, bianco, rosso.
5: Grazie, gentilissima, e buon lavoro. Allora, ora te lo fermo qui, intanto vado avanti. Io devo dire che me ne ricordavo più di quelli sbagliati. Sono rimasto, perché noi si era fatto un 70-30 che non le conosco. Quindi o Angiolino ha taroccato qualcosa.
0: L'intelligenza artificiale.
5: No, ce n'era una troppo forte, c'era un ragazzo. Ma vedi che mi manca dell'immagine. C'è un ragazzo che ci ha detto anche la perché in quella maniera. Era molto bello se lo trovo. Comunque. da quello che vedo io stasera qui rivedendolo,
0: il verde delle montagne,
5: sì, e ora se lo trovo, vedi, chiaramente uno si è messo un po' a tanti, secondo me ne manca qualche pezzo,
0: il bianco della neve,
5: sì,
0: il rosso,
5: ma aspetta, vediamo se lo trovo quel ragazzo, eccolo qua, fermo qui, aspetta,
0: lo conosco, ragazzo.
5: Chi è sto ragazzo? Non lo conosco, aspetta, vediamo un po'.
2: It's correct.
3: Thank you.
5: Questo è inglese, in verde, ma not.
3: Oh, wow.
5: Gli ho fatto vedere la foto.
2: Ah, una domanda: i colori della bandiera italiana?
5: Aspetta.
2: Al volo.
4: Rosso, bianco e verde.
3: Verde, bianco, rosso.
4: Sono bocciata?
5: No. Sì. Ciao, grazie. Ciao.
2: Se c'è sempre una motivazione per la quale Sara Curtis a un certo momento ha indossato una cuffia con la bandiera italiana di un certo colore, e noi continuiamo a chiedere com'è la bandiera italiana. Signora, una domanda veloce.

0: per conquiste a proposito di questo paese, per vincere in tempi di guerra eventualmente.
1: Vabbè. Grazie, come ti chiami? Così bene.
0: Mi chiamo Walter.
1: Grazie Walter. Hai fatto una bella spiegazione.
0: A parte alcune cose, viva l'Italia, Dio benedica l'Italia.
1: Grazie, ciao.
2: Guarda, questo era l'ultimo, diciamo ce ne sono altri nel mezzo, però credimi che...
3: Bravo Walter.
2: Ho visto che ha tagliato quelli che non hanno risposto, ma mi sa che ha tagliato anche qualcuno di quelli che è proprio palesemente... Anche lì ai giardini e porcinai l'ho chiesto anche a gente.
3: Perché Angiolino è un patriota dentro.
2: Ma un patriota, Angelo, te volevi vincere per forza, che avevi detto 50-50,
3: ha scelto preciso.
2: Comunque ascolta, fidati, andando lì in giro, se fai la vabbè, anche se fosse un 50-50, che non lo erano stasera 50-50, che ne trai di questa cosa?
3: Prima cosa traggo che la gente va a spasso e sentirsi uno che gli chiede quello della bandiera, ma questo, ma che rompe le scatole, e quindi ti dice, però devo dire che nessuno ti ha mandato a quel paese.
2: No, assolutamente.
3: Ma veramente?
2: No. Proprio
3: hai un...
2: Te lo immagini mi mandavo quel paese, quello con due muscoli così?
3: Sta preoccupato lì,
2: Sì.
3: Sta preoccupato. E poi che ne penso? Penso che sono quelle cose, diciamo, che in genere si imparano da bambini, non si dimenticano mai. Quando ero bambino io ancora c'era il calesse per le strade, non c'erano le macchine,
2: addirittura.
3: Te lo insegnavano a scuola, ti facevano cantare l'Inno d'Italia quasi tutti i giorni, quindi figurati te, insomma, quando si usciva da scuola c'era l'Inno d'Italia, tutti in fila dentro i corridoi della scuola Masaccio e c'era l'Inno d'Italia prima di uscire da scuola, quindi capisci che c'erano tutte le bandiere esposte, quelle cose ti rimangono. Qualcuno rimane anche traumatizzato, però penso che sia una bella cosa. L'inno del paese dove abiti lo devi conoscere, l'inno e la bandiera.
2: Vabbè, comunque io stasera, ripeto, dopo, siccome si è fatto diverse interviste, qualcuna può essere sfuggita, qualcuna no, quelli che non hanno risposto, quello che te lo dicevo da lontano. Cioè,
3: la prossima volta facciamo una domanda di geografia.
2: Però, ascolta, ti posso assicurare che la mia percezione, i turisti già ne sanno più di noi, ora a parte quella signora che poi ne era, si sentiva che era, rumena
3: e ha detto i colori della sua bandiera
2: della Romania,
3: direi
2: va bene.
3: Che quasi non ha capito la domanda della bandiera,
2: vabbè. Comunque c'è da dire che molti rosso, bianco e verde, il rosso cioè ora, quelli che iniziano col verde, bianco, rosso, verde, rosso.
3: Quante sono le bandiere della giostra del Saracino che hanno i colori della bandiera italiana?
2: Oddio, allora col Cedrone c'ha il rosso e il verde. Porta Santo Spirito no, perché c'ha il giallo e il blu, quindi niente da fare.
3: Ma devi fare tutto l'elenco, lo puoi dire al volo?
2: No, devo elaborare. Sant'Andrea, bianco e verde, quindi gli manca un bel rosso nel mezzo. L'altro è Cremisi giallo. Ora il Cremisi non ce l'ha, cioè giallo Cremisi, sì. E il rosso, ma il rosso un po' amaranto.
3: Infatti non è...
2: Quindi alla fine chi ce l'ha?
3: Due. Sant'Andrea e col Cedrone.
2: E te lo sapevi, mi hai fatto parlare tutto così.
3: Io faccio le domande e tu dai le risposte.
2: Va bene, dai, allora lo sapevo io. Va bene, allora noi ti salutiamo, caro Ivo, e che devo fare la prossima settimana?
3: La prossima settimana c'è una domanda, te la dico fuori onda, però se te la dico ora.
2: Ma devo andare
3: si
2: a fare...
3: preparano.
2: Comunque, visto, mi diverti quando andare a fare.
3: Questa la prossima sarà più difficile.
2: Andare per il corso a fare l'intervista diverti, non ti scappa. Poi arriva Angiolino sulla telecamera subito, non possono scappare.
3: Anche perché se devo andare quel paese rimane registrato, e poi hanno paura che vada in onda.
2: Comunque anche sono stato bipartisan, hai visto, giovani e meno giovani, signore, signorine e qualche uomo.
3: In genere va solo dalle donne tu.
2: Ora non ho guardato la percentuale, però insomma.
3: Va bene, dai.
2: Ciao a tutti, ciao, grazie per averci seguito. Salutiamo tutti coloro che ci hanno sentito giovedì sera, questo 20 di agosto, che sta piovendo in Valdarno, sta piovendo.
3: Ma magari piove anche qua.
2: Non lo vediamo qui, va bene. E salute che ci ascolterà domani e soprattutto quando ci vedete su Arezzo TV.
3: Dalla nostra Greta Settimelli. Che ci ospita ancora.
2: Ma lei lo saprà che la bandiera italiana, ma ora gliel'abbiamo spoilerata.
3: E ora lo sa, come sente la trasmissione poi se lo
2: secondo
3: segna.
2: Me lo sa, secondo me lo sa. Boh.
3: La settimana prossima domanda difficile, la preparo, bellina ma difficile.
2: Me la prepari?
3: Sì.
2: Però fammela bene perché dopo io vedi...
3: Te la faccio perfetta.
2: Va bene.
3: e dico subito al nostro amico Angelo... che tu dovrai, noi dovremo sentire.

0: La tua domanda all'inizio e poi le risposte tutte in fila senza che tu la rifaccia ogni volta. Te la taglia la domanda.
1: Che vuol dire? Che vuol dire?
0: Come si montano i servizi con le interviste. Se la domanda è la stessa e io chiedo:
1: ah, senza
0: buongiorno,
1: che
0: tempo è oggi? Che secondo voi pioverà o no domani?
1: Ah, questo Angelo ti ha fatto una critica al direttore.
0: Un sistema per poter accorciare i tempi dei
1: servizi. Per esempio, non ha fatto quando un signore gli ho detto, dice non sono italiano, io ho detto sprechen Sie Deutsch, habla Sie spagnolo, parli vous francese, do you speak English? Niente, ha detto perché cazzo.
0: Era di San Marino.
1: Non lo so, ma glielo ho detto tutte, che poi ho taroccato perché io il tedesco non lo conosco, so solo dire sprechen Sie Deutsch. Quindi, se mi diceva iai, dicevo ciao, io no. Ciao, ciao a tutti.
2: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri. Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106, 1, Radio Fly.
3: One, two, three, four. Tra pochissimo, 30 minuti vintage.
4: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
5: Ascolta la tua musica.
6: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace.
3: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Te, me conosci?
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova e spumeggiante puntata di 1-2-3-4 Radio Show con i vostri beniamini House Rocking Chris
3: e Raffo The Twist, che sta morendo tra poco.
2: Per 30 minuti vi regaliamo il meglio del rock and roll e del rhythm and blues a 45 giri.
3: Oh già,
2: degli anni 50
3: forte.
2: E 60. E oggi è il turno di Christian in questa rovente estate.
3: Rido perché non riesce a parlare, sta facendo fatichissimo e lo lascio parlare apposta.
2: Poi la cosa divertente è che mi ero fatto tutto uno schema mentale durante la sigla, ho detto adesso dico quello, quello e quell'altro, e poi, e poi quando è finita la sigla vuoto.
3: Cioè i rospi, ma è così.
2: E va in bene. Più anche i rospi in gola, esatto.
3: Vi faccio sentire un disco che uscì nell'ottobre del 52 su Mercury. Lui era Paul Bascomb, era un sassofonista tenore. Adesso lo sentirete e questa si intitola Mumbles Blues.

0: Non c'è niente da dire, a parte che lui sembra che arrivi di corsa al microfono quando è ora di attaccare, ma non...
1: un po' come te adesso praticamente, esatto, finita esatto. La canzone
0: di corsa. E cosa vuoi dirgli a uno così che c'ha questa voce e suona il sax da Dio? niente. E tra l'altro, dischi appena arrivati, un altro dei dischi appena arrivati che sono già innamorato,
1: One, Two, Three, Four, solo dischi freschissimi per dischi la vostra estate, esatto. Sotto l'ombrellone o in ufficio o al lavoro per i meno fortunati,
0: esatto,
1: ma comunque felici.
0: Quest'altro disco su Specialty Records che uscì, non mi ricordo esattamente in quale anno, mo ve lo dico, no, ovviamente non riesco a trovarlo. Anyway, Lloyd Lambert
1: sarà del 57.
0: Sì, potrebbe essere.
1: A occhio.
0: Lloyd Lambert, bassista, nato a Thibodaux in Louisiana nel 1928, featuring il sax, l'alto sax di Joe Tillman. Questo Joe Tillman, che nessuno conosce, è stato uno dei sassofonisti più attivi nella scena rhythm and blues di New Orleans ed ha suonato con personaggi come Guitar Slim. Quando ascoltate Guitar Slim, il sax non è alto, scusate, è tenore, e il sax è quello di Joe Tillman.
1: Ti confondi sempre,
0: mi confondo sempre,
1: sì,
0: mi confondo sempre, è colpa di Charlie Parker che li suonava entrambi. Vabbè, questa si intitola Whistling Joe e vi assicuro che è una bomba atomica.

0: Mi ricorda Renato Pozzetto quando nel ragazzo di campagna deve attraversare, prendere il sottopasso, che la vigilessa dice: no, lì non puoi attraversare, ma non glielo dice, glielo dice a gesti, no, glielo dice con fischia. E l'altro gli risponde fischiando e facendo i gesti. Fantastico.
1: Comunque, Joe Tillman, Whistling Joe,
0: Whistling Joe.
1: Quindi Joe, il fischiante Joe, a un certo punto, secondo me,
0: tutta sta facendo coi sovracuti fatti col sì. sax.
1: Secondo me l'inventore del sassofono si rivoltava nella tomba quando questo incideva sta roba.
0: Probabile, probabile.
1: Perché non penso che sia stato inventato.
0: Ci sarà stato di sicuro un house rocking del tempo, purista del sound del sassofono, che gli rompeva le scatole.
1: Ah, no, io avrei amato la follia.
0: Oggi lo ami la follia, perché
1: Buddy Knox,
0: che è bizzarro.
1: Ain't Sharon. Ma che brutto titolo.
0: vabbè. I ain't sharing with a nobody.

0: Che bel twistino! Bel twistino estivo per la rubrica Dischi dal sapore d'estate.
1: Ah sì?
0: Sì. Ho deciso di, a tua insaputa, ho deciso di scorsa puntata.
1: Non è stirene,
0: no, è solo brutto. Suona un po' fruscio.
1: Ah,
0: un po' fruscio.
1: Sì, ma
0: però è carino, dai, è bello sculettoso. E a proposito di sculettosità, sull'altro piatto arriva Mona Lisa. Senti che bella versione di Conway Twitty.
1: Che a dire la verità non è che dopo quella di Karl Mann ce ne serviva un'altra proprio, però
0: in realtà secondo me questa è più bella, quella di Karl Mann. Sì, mi ha un po' stufato,
1: però vabbè,
0: questa la trovo più
1: energica,
0: più frizzata.

0: Vabbè. Oh, bella. Oh, comunque bella.
1: Dai, alla fine è un bel rock and roll, dai, ci piace.
0: Sì, alla fine
1: è estate, bisogna sculettare. Alla 1959 Conway Twitty, Mona Lisa su MGM Records.
0: Sto condividendo una tua storia, ma ho l'impressione di averla condivisa tipo 18 volte.
1: Proprio adesso lo devi fare.
0: No, vabbè, così. Io sono pronto. No, aspetta, che stai facendo? Non stai facendo partire niente. No.
1: Ti fai gli affari tuoi al cellulare.
0: Nolan Strong and the Diablos su Fortune Records nel 1958, uno dei dischi più belli secondo me che hanno inciso. Il brano si intitola My Heart Will Always Belongs to You. Senti che roba.

0: esplosivi, erano fighissimi. Ma
1: fantastico,
0: poi
1: fantastico.
0: Per chi conosce un po', e secondo me un pochino l'avete capito, il sound della Fortune, non c'erano regole, non avevano, hanno messo su disco delle registrazioni veramente inascoltabili.
1: Sì.
0: Però sì, però hanno anche saputo cogliere l'essenza della musica che producevano, secondo me. Nolan Strong, lo ricordiamo, uno dei pionieri dell'R&B a Detroit, cugino di
1: Barrett,
0: di Barrett Strong, quello di Money, e fonte di ispirazione per Smokey Robinson, per i Miracles. Andatevi ad ascoltare, paragonateli e vi accorgerete
1: proprio,
0: che c'è.
1: Sai che proprio ieri sera stavo ascoltando un disco di,
0: ah, sì?
1: di Miracles con Smokey Robinson, sì.
0: Vi renderete sì. conto che c'è un legame tra i due. Vabbè, prossimo disco, andiamo a New York City. Aprile del 55, loro erano The Solitaires e questa si intitola
1: What Do She Say?

0: bellissimo, Boogie Blues, Chuck Miller,
1: bello,
0: ottobre,
1: sì.
0: Anzi scusa, primo gennaio 1956.
1: Dove l'hai letto ottobre? Tra l'altro c'è scritto anche su,
0: ho letto male. Ho letto
1: vabbè.
0: Male, vabbè. Che ti devo dire?
1: Vabbè.
0: Capita, no?
1: Pulisci
0: capita anche
1: occhiali,
0: le migliori
1: no?
0: famiglie.
1: Mamma mia,
0: non sono gli occhiali, non basta, sono proprio ciecato così. Mi dispiace, ma
1: bello, questo è il retro di Lookout Mountain che avete sentito, è un cavallo di battaglia di Raffo che da poco ho preso anch'io perché mi piaceva talmente tanto, me l'ha fatta entrare nel cervello, l'ho comprato anch'io.
0: Vedi,
1: lo metterò solo quando sono da solo in giro.
0: Esatto.
1: Quando siamo
0: insieme abbiamo
1: questi paletti sui dischi che possiamo suonare e no.
0: Dall'altra parte arriva un disco che non metto da una vita, ma che era un classico di 1, 2, 3, 4. Joy Jordan, Jibala Jabala Jingo. 1956, signore e signori. Sentite che bomba.

0: si buttano giù dal precipizio. Hanno fatto un taglio in studio di questo brano
1: da un tale,
0: dove c'è questa sfumatura alla fine che tutte le volte mi dà l'impressione
1: che questi qua saltino giù dal
0: scogliere di Dover.
1: Tony Conti, Giabula, sì. Uno dei dischi veramente più brutti della storia del rock and roll.
0: Eppure non è vero, non lo so. A me offre delle vibrazioni piacevoli.
1: Vabbè.
0: Non lo so, okay.
1: Ne mettiamo due, riusciamo a metterne due?
0: Secondo me è ora di salutare i nostri amici.
1: Li salutiamo, no? E nel caso ne mettiamo un'altra.
0: Vabbè, è ora di salutare i nostri amici ascoltatori.
1: Se non ci impieghi 20 minuti
0: per dire
1: tutta la frase.
0: E invece
1: cerco
0: di tirarla per le lunghe parlando
1: molto pianissimo
0: perché siamo
1: giunti al termine
0: di questa fantastica,
1: mamma mia, lentissima, ce la sento russare la gente dall'altra parte
0: di 1 2 3 4 i vostri beniamini,
1: aspetta che gli do la carica,
0: House Rocking Chris
1: e Raffo The Twist, sempre più lento,
0: vi danno appuntamento alla prossima settimana. Salutiamo tutti gli amici di Radio Fly e tutti gli amici che ci ascoltano sul podcast, e mettete la solita campanellina e il follow per rimanere, insomma, per avere una notifica tutte le volte che esce una puntata nuova. E che dire, quest'estate ce la stiamo godendo nonostante questo caldo che t'ammazza, però
1: sì,
0: però noi ascoltiamo tanta buona musica,
1: raga.
0: E voi e vi teniamo compagnia con mezz'ora di rock and roll.
1: Okay.
0: Ultimo disco di oggi, caro Christian, ce lo presenti?
1: Sì, su Apollo Records, 1958, in realtà la seconda stampa, perché uscì nel 54 su Timely Records. Lui era Screaming Jay Hawkins, il brano, per ovvi motivi, dal titolo Baptize Me in Wine, cioè battezzami nel vino, non ebbe successo in quegli anni, infatti è un disco estremamente raro.
0: Tra l'altro in copia promo copy not for sale, cioè
1: sì, sì, la copia dei disc jockey.
0: Da disc jockey non
1: sì,
0: in vendita.
1: Sono molto fiero di questa roba qua.
0: Immagino.
1: E ve la faccio ascoltare.
0: Le robe che fanno, cioè,
1: sì, che ti fanno venire le farfalle nello stomaco.
0: Collezionisti, sì, sì, le robe che.
1: Va bene. Ciao
0: amici,
1: a tutti.
0: Appuntamento
1: ciao.
0: La prossima settimana.
2: Listen to what I have to say.

triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo dell'origine dei nomi di alcuni colori. Per esempio Havana, dal colore del sigaro chiamato Havana, perché è proveniente dalla capitale di Cuba, L'Havana appunto. Azzurro, importato dagli arabi e la voce persiana l'azvard. Nelle lingue derivate dal latino però la L iniziale fu scambiata per l'articolo arabo al e quindi sottratta. Sopravvive in lapislazzulo, pietra azzurra. Bordeaux, dal colore del vino francese, corrispondente ovviamente al nome della città di Bordeaux. Cremisi deriva dal nome arabo della cocciniglia Kirmiz, a sua volta dal persiano Kirmr, verme, da cui Kirmizi, cioè colore che si estrae da tale insetto. Il nome scientifico è appunto Kermes vermilio, ad animali anche perla, salmone, camoscio. Fucsia, dal nome del fiore delle piante del genere Fucsia, scoperte a Santo Domingo nel 1693 da Charles Plumier, botanico di Luigi XIV, e così chiamate in onore di Leonard Fuchs, autore di un erbiario illustrato. Granata, dalla mela granata o melograno, secondo altri dalla pietra preziosa. Molti colori sono infatti ispirati al mondo vegetale: viola, rosa, glicine, pervica, limone, arancione, amaranto, lavanda, malva, fragola e così via. Lilla, l'etimo è arabo, lilac o persiano lilang, curiosamente derivato dall'antico termine indiano nila, che indica però un colore diverso, il blu scuro. Indaco sta per indiano e individuava un colore d'origine vegetale importante per la produzione tintoria del Medioevo, quando in Italia si diceva ancora indico per indiano, dal greco indicon. Magenta è il comune dove si combatté aspramente nel 1859 tra francesi e tra franco-piemontesi e austriaci. Il colore, battezzato così poi in Francia, ricorda il sangue che fu sparso. Finiamo poi con il turchese, dal colore azzurrognolo della pietra turca. Turchese, al pari di turchino, appartiene all'italiano antico col valore appunto di turco. E allora, con queste curiosità sulle origini dei nomi dei colori, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di trucchi per essere felici. Piccole e grandi sfide infatti capitano ogni giorno a tutti noi, ma se imparassimo a affrontarle con un nuovo atteggiamento, perché sì, è sempre più facile chiedere a qualcuno, un amico, un collega, come vada, e la risposta è un lungo elenco di lamentele. Poi però, a pensarci bene, a volte siamo i primi a rispondere in questo modo e ne abbiamo i motivi: traffico per andare al lavoro, giornate strapiene di impegni, zero tempo per sé, insomma una disgrazia dopo l'altra. E com'è possibile affrontare tutto ciò con il sorriso? Il segreto sta nel pensare che anche il nostro atteggiamento può determinare la buona riuscita delle situazioni. Non si tratta di essere determinati e grintosi, la novità è provare a mettere l'amore come ingrediente principale per scoprire come viene restituito in termini di positività. Per esempio, stress, bisogna rispondere con lo sport. Oltre un certo livello, infatti, lo stress si trasforma in una sensazione alquanto spiacevole, che si può stemperare con l'aiuto dell'attività fisica, anche leggera. Bisogna scegliere l'amore come primo ingrediente, quindi coinvolgere una persona cara per un'ora di passeggiata, almeno 3 volte alla settimana, così anche la fatica diventerà un piacere. Svegliarsi all'alba, è ora di stirare i muscoli per affrontare una sveglia con il sorriso, o almeno diciamo senza il muso. Bisogna scegliere come suoneria la nostra canzone preferita e iniziare la giornata stiracchiando ogni muscolo. Bisogna dedicare almeno 2 minuti ad ascoltare la musica allungando gambe e braccia e poi alzarsi lentamente. Questo gesto d'amore per se stessi è un modo per ossigenare l'organismo, che dona benessere ed energia al tempo stesso. Ma quando i bambini, se ci sono, in un giorno di pioggia non possono andare fuori, che si fa? Beh, quello che ci piace. Infatti, quando sono costretti in casa non è facile inventarsi qualcosa. Bisogna quindi pensare a un'attività che ci appassiona e affrontarla con il sorriso, così che anche loro si sentano più grandi. Un esempio: tutti in cucina a fare gli chef. C'è stato un flash mob organizzato da Philadelphia

0: Lumanji, il fantomatico lunedì più triste dell'anno. Proprio Filadelfia ha dato vita al movimento hashtag Stay Cremoso, la rivoluzione quotidiana per imparare a prendere la vita in modo positivo. È partito tutto in occasione del Blue Monday, appunto, con un flash mob in piazza Gaia Aulenti a Milano. Danze, sorrisi e assaggi di Filadelfia hanno portato allegria in quella giornata, con questo motto per imparare un metodo cremoso con il quale affrontare tutte le altre situazioni. E allora, con queste curiosità, io vi lascio e una buona giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Vola sulle ali della musica.
4: Vola sulle ali della musica.
3: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.